0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2 e 5 minuti.
4: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

altro, evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima puntata, domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi. Un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20.000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persi nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia lunga centinaia di anni. Inizialmente era riservata all'intrattenimento dei nobili, degli unici a poter dire di aver visto dal vivo un leone durante gli avventurosi viaggi che li portavano fuori dalla Cina, dove il grande felino non è mai vissuto. Oggi questa danza è considerata addirittura un'attività sportiva. Tanto più una danza è spettacolare, quanto più finisce per sfociare in rappresentazione teatrale. L'origine del kabuki, genere teatrale giapponese, è proprio da ricercarsi nei volteggi della danza sarugaka, antico spettacolo di danze, mimi e giochi di equilibrismo. Inizialmente fu interpretato solo da donne, ma ad un certo punto, per evitare qualsiasi risvolto erotico, anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onnagata. I ruoli nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Kathakali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale. I danzatori, esclusivamente uomini, interpretano queste opere con una pantomima stilizzata, accompagnando la recita con una forte percussione ritmica dei piedi, esibendosi esclusivamente di notte e all'aperto. Gli interpreti del Kathakali sviluppano un controllo eccezionale dei muscoli facciali, dagli occhi alle palpebre. Proprio grazie a questa mimica trasmettono un'ampia gamma di emozioni. E a Bali, invece, i ballerini imparano fin da piccoli ad atteggiare il volto in una maschera di impassibile serenità. La danza terapia è ormai riconosciuta in campo medico per la riabilitazione e il recupero di funzionalità psichiche o motorie. È nata attorno agli anni del 1940 negli Stati Uniti come tentativo di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. Ballare può rappresentare infatti un modo alternativo di esprimersi e può aiutare le persone che hanno subito un trauma o che hanno un handicap grave a trovare uno sbocco di comunicazione alternativo. Si può ballare alla fiaba danzata, in cui ognuno sceglie il ruolo da assumere, oppure alla tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti degli aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti. E oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977, sul popolo della notte con la passione del ballo. Un settore poi, quello delle discoteche, che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio a domani al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Sono le 3:04.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

me, show your love. Oh, don't wait.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Ciao Beppe.
1: Ciao Vanna.
0: Come stai?
1: Tutto bene in questa semaine de folie.
0: Crazy week, è ritornato di nuovo il nostro momento crazy.
1: Crazy.
0: Pazzo.
1: Crazy, le cose più strane che abbiamo trovato in questa settimana.
0: Esatto, è successo questa settimana.
1: Sì, a parte Sanremo ovviamente. No?
0: Ah, perché è stato strano?
1: No.
0: In realtà è stato normalissimo.
1: No, non hanno litigato, non ci sono stati gossip.
0: Mannaggia, vabbè.
1: Ha vinto chi doveva vincere, niente.
0: Sì, è vero, così. Va bene. Allora, iniziamo subito. Questa notizia ce la porta il Messaggero. Allora, un radiologo,
1: radiologo?
0: Fanno? Le TAC, no? Hai visto? Fanno le risonanze, sono quei tecnici. E questo radiologo usa una TAC dell'ospedale per la sua gatta.
1: Ah, interessante.
0: Sì, siamo ad Aosta. E ha usato una TAC dell'ospedale per salvare la sua gatta ferita dopo una caduta. Il medico si è detto pronto a risarcire eventuali danni, spiegando che il suo gesto è stato dettato dall'amore per l'animale.
1: Insomma, tu lo sai quanto anch'io amo i gatti, quindi non ho un attacco.
0: Che fai? Usi una dell'ospedale, ci sono i veterinari apposta, portiamolo dal
1: veterinario. Ce l'hanno.
0: Qualcosa avranno.
1: Valentina, ce l'avete l'attacco voi? No?
0: Penso di sì.
1: No, va bene, comunque sì, di per sé un bel gesto. Il problema è che insomma magari ha portato via il posto a uno che aspettava lì da un anno a fare un attacco, no?
0: Esattamente, bravo.
1: Perché il problema magari è quello, no? Vabbè, però all'amore per i gatti, così come per le persone, non c'è limite e non c'è nessun limite.
0: Esatto.
1: Tu mi parli di gatti, io ti parlo invece di una cosa che è successa nello stretto di Magellano, che ancora Trump non gliel'ha cambiato.
0: Il nome è rimasto sempre quello.
1: Nel sud del Cile, pensa che il 24enne, c'era un 24enne che andava con il kayak, Adrian Simancas, e guarda caso stava proprio il papà gli stava registrando, vedendo questo ragazzo. Insomma, a un certo punto è venuta fuori una megattera, se l'è mangiato.
0: Ho visto il video spaventoso,
1: e dopo averlo mangiato, dopo poco si vede lo risputa. O non era buono o era sbagliato. È stato il fatto che, pensa te, è stato inghiottito proprio sotto gli occhi del padre. Pensa te che cosa, no? Chissà perché la megattera ha fatto così, a parte tutto, però è stata una cosa molto particolare, ripresa in diretta. Chi ha visto il video, come
0: mamma
1: te, anch'io l'ho visto, c'è da dire che insomma proprio un bello sputo ha fatto.
0: Ti immagini? Chissà chi avrà visto dentro quella boccona, nulla, perché
1: niente,
0: è
1: che voglio dire, te lo immagino. Uno, secondo me, quando la racconta dice sei stato fortunato, però fai talmente che nemmeno
0: un pinocchio della situazione.
1: Vabbè, comunque meno male che tutto è finito, tutto tranquillo.
0: Sì, certo. Allora, siamo a Treviso, ti porto a Treviso. Perché un uomo di 72 anni è stato multato per aver usato un antico sarcofago romano come fioriera del suo giardino.
1: No, come sarebbe a dire? Ora, via, dai. Abbiamo usato un vaso
0: storico. Povero uomo, forse non se n'era reso conto lui.
1: Come l'hanno scoperto?
0: Quindi,
1: si sa niente?
0: Non lo so poi come è stata scoperta la faccenda, e lui ha ricevuto, penso, una sanzione di 4.000 euro. Invece che una pena detentiva,
1: dovevano mettere in galera, poveretto.
0: Esatto,
1: ha fatto fioriera per una fioriera.
0: L'aveva fatta rinascere quella.
1: Appunto, via. E allora.
0: Va bene, povero uomo.
1: Vabbè. Dove mi hai portato? Dove era questo?
0: Allora, a Treviso.
1: A Treviso, va bene. E allora senti, io ti porto un pochino più lontano, cioè vicino a Verona.
0: Ok.
1: E tu pensa che è una vicenda che fa ridere per un motivo, perché poi in realtà è proprio il tema. Cioè, tu sai che esiste una malattia chiamata la malattia del Joker.
0: Ho capito chi è.
1: Ecco, Joker,
0: cattivo,
1: sì, quel personaggio
0: di Batman.
1: Sì, però in realtà è una malattia che praticamente ridi sempre. Sì, ridi sempre.
0: Mamma
1: per una
0: mia.
1: Serie di cose che insomma qui vengono su Today vengono raccontate, uno è portato a ridere, condannato a ridere anche nelle situazioni più così, niente, viene a ridere. E questo ragazzo, un 21enne di Verona, Federico Orlando, te pensa che dall'età di 2 anni viveva così, cioè a un certo punto ogni tanto vuoti di memoria e scoppiava a ridere. Grazie a una tecnologia degli ultrasuoni è riuscito a guarire da questa sta cosa, che uno dice mamma mia bello ridere sempre, ma insomma no. In questo caso proprio no, noi facciamo gli auguri che tutto sia andato bene,
0: sì, certo.
1: E che siamo contenti insomma che ha smesso finalmente di ridere. Io penso che, scusate la battuta poco felice, ma se andate davanti a lui e cercate di farlo ridere gli fate un dispetto, ecco. Dopo 21 anni poveretto che non faceva altro, quindi ben venga queste cose le abbiamo detto.
0: Va bene, allora qui praticamente cosa è successo? Viene un bambino di 10 anni, viene punito dai genitori per non aver fatto i compiti, e fin
1: una
0: qui
1: volta
0: succede
1: una volta. Sì, ora i genitori vanno a punire gli insegnanti. Vabbè.
0: Ma cosa succede? È successo che questo bambino pensa, si vendica e denuncia il padre alla polizia dicendo tiene la droga in casa.
1: Mamma mia, ma era vero?
0: No, non so,
1: cioè lui si è vendicato. Ma che...
0: Sì, qui siamo in Cina. Tu
1: ma
0: pensa
1: che
0: questo
1: mente
0: bambino?
1: Diabolica hanno questi.
0: È davvero, ma come?
1: La
0: come
1: Cina
0: viene un'idea del
1: che
0: genere?
1: Sono quelli dei Kikomori, come si chiamano? Quello altro che Kikomori.
0: Non lo so, praticamente questo bambino ha reagito fuggendo di casa e denunciando il genitore della polizia.
1: Ti rendi conto? Cioè, quanti sono emancipati questi bambini
0: cinesi?
1: Mamma
0: mia, ragazzi.
1: Ma comunque, che dire? Vabbè, parli di padri e parli di bambini. E io ho una notizia che però è molto. Questa è così. È molto emozionale, molto emotiva,
0: sì.
1: Perché essere buon padre, cioè dei buoni padri, non è sempre facile e magari passa sottotono. Invece no, è successo che un medico statunitense di 41 anni, dopo aver fatto un'abbondante colazione in un locale, ha trovato un dolce messaggio alla cassa: grazie per essere un ottimo papà, da un papà e un altro. Sostanzialmente che è successo? Questo medico, Jack McSlaughter, non so se si dice così, medico del pronto soccorso, era intento a fare colazione con i suoi tre bambini, quindi
0: sì.
1: Tre bambini, un padre, okay. Con tre bambini, te lo immagini? Ora io penso una madre, ma un padre proprio diventa difficile, no? Al Mimis Caffè, quando è arrivato il momento di pagare il conto, la cameriera gli ha detto che avevano già pagato.
0: Ecco,
1: un signore
0: contento.
1: Che è un medico militare in pensione, l'ha ringraziato per aver permesso a tutti di assistere al suo amore per tutti loro, per
0: bello,
1: tutti
0: che
1: figli.
0: Bella scena
1: bello
0: però,
1: questo, insomma, pensa te se ci fa quel bambino che l'ha denunciato per droga, poi dimmi te, no? Però anche questa è una bella notizia che andava raccontata. Vai Van.
0: Allora, qui siamo a Livorno.
1: Oh.
0: Questa è un po' questa
1: che cos'è?
0: È simpatica perché una donna ha chiamato la polizia.
1: Che è successo?
0: Perché il marito
1: di stalking?
0: No. Perché il marito non voleva fare sesso.
1: Ma come? E che gli ha detto la polizia? No, ma dai.
0: Praticamente cosa è successo? Questo uomo era rientrato da un mese in Nigeria e si è rifiutato di avere rapporti sessuali con lei, adducendo ovviamente stanchezza per il viaggio, e la moglie quindi sospettando di un tradimento
1: faceva bene a sospettare,
0: ha iniziato a urlare e il marito quindi l'ha minacciata di andare via di casa e lei ha chiamato la polizia.
1: Ma che gli avrà detto?
0: E non lo so. Non ne ho idea,
1: Allora, vediamo ad analizzarla questa cosa. Un marito sta via un mese,
0: sì.
1: Se ne sta in Nigeria,
0: sì.
1: Magari che ne so, gli saranno capitate delle occasioni, ma lui è fedele, quindi non fa niente, insomma.
0: Lui cioè, dice stanchezza per il viaggio.
1: Stanchezza per il
0: boh, chissà.
1: No. Vabbè, mi sarebbe piaciuto sentire la telefonata. No, dice pronto.
0: Pronto, salve. Sì, mio marito non vuole avere dei rapporti con me.
1: Vabbè. Poliziotto. Speriamo che abbia risposto bene. No, perché delle risposte se ne prestano tante. Vabbè, comunque a Livorno è successo.
0: Insomma, sì,
1: chissà,
0: a Livorno.
1: Chissà,
0: quindi,
1: cari
0: qui.
1: Pisani, avete un'arma in più per dire qualcosa a livornesi. Andiamo invece, tu mi hai detto di questa cosa, che insomma questa donna che ha denunciato lui, e io ti parlo che l'amore per le donne a volte può arrivare, l'amore o chissà cosa, la fissazione per le donne può arrivare a delle cose anche particolari. Lo
0: sì.
1: Sa benissimo un signore, un 52enne mi pare, sì, che si chiama Paolo Zignani, che pensa si è visto recapitare 11 imbianchini in un giorno, 50 carri funebri non richiesti, tutti i tipi di servizi a domicilio. Dice, com'è successo? Beh, è successo, questo uomo 57enne, scusa, Cesenate, ha vissuto per un certo periodo in un paesino qua della provincia di Arezzo, dove probabilmente lui dice che non l'ha nemmeno conosciute, però dove vivono mamma una mamma
0: ma
1: e una figlia, va bene, la mamma 59 anni e la figlia 36, che hanno iniziato a stalkerarlo, gli hanno inviato di tutto, telefonavano, nome suo, per dirgli poi mandatemi, venite in bianchini, di tutto, cioè sostanzialmente gli hanno portato veramente di tutto, pizze, pacchi, taxi, rappresentanti di mobili, materassi, confetti, autospurghi,
0: no,
1: tutto, addirittura vestiti da sposa. Per 50 volte si dice si è ritrovato gli addetti delle onoranze funebri a casa, ha rimandato indietro, pensa, 700 pacchi e per 80 volte ha dovuto rispondere operai che mai aveva chiamato.
0: No.
1: Insomma, alla fine non ne poteva più, il sindaco che di questo paesino, il sindaco di Poppi, Federico Lorenzoni, ha firmato una certa, un TSO, no? Trattamento sanitario, insomma, obbligatorio.
0: No, e
1: ora si trovano
0: noi
1: ricoverati.
0: Ci vediamo, però, mamma mia.
1: Però se la analizziamo questa, no?
0: Ecco.
1: Secondo te, no? Un 57enne cesenate, 57enne, sì, no? Un uomo che mi sembra facesse il camionista, insomma.
0: Che si vede arrivare tutte queste,
1: sì,
0: cose.
1: Sì, ma ha vissuto in quel paese, dice, io non me l'ho conosciuta. Insomma, però loro se la sono presa, per qualche motivo l'hanno preso di mira.
0: Ho capito, ma mica puoi fare queste cose.
1: Ma sono d'accordo, addirittura sai cosa hanno fatto queste? Hanno, quando sono dei giornalisti hanno cercato di intervistarlo, una giornalista, hanno provato a tirargli l'acqua bollente addosso. Sì, no? Si vede la mamma con un cose, sì,
0: mamma allucinante. Mia, fuori. Siamo vabbè.
1: Comunque,
0: ti porto un episodio simile.
1: Sempre qui, di stalking questo.
0: Sì, sì, allora, 72enne, una 72enne si innamora del prete e lo perseguita per anni, seguendolo proprio in tutti i suoi trasferimenti.
1: Chissà quante,
0: chiamandolo fino a 100 volte al giorno.
1: Chissà quante volte si sarà confessata, insomma, penso, no?
0: Non lo so, penso parecchie, perché ha perseguitato appunto per anni questo prete, che è un signore, insomma, un prete di 55 anni, che la donna appunto seguiva nelle varie città in cui lui si trasferiva. Cioè, magari il prete andava
1: via
0: e lei, lo seguiva e vabbè, ha persino cambiato il numero più volte, mamma mia ragazzi.
1: E lui ha dovuto sopportare, insomma, porgi la traguanza, si dice così, probabilmente non l'ha denunciata, credo, no?
0: Non credo che, però alla fine si è arrivato alla denuncia, perché giustamente non se ne poteva più.
1: Non se ne poteva più.
0: Che fai?
1: Va bene, senti, c'hai qualcosa di animali tu?
0: No, io di animali al momento
1: Te ne dico una io, perché guarda.
0: Ah, però ti parlo di una fattoria dopo, vai.
1: Una fattoria?
0: Sì.
1: Va bene, allora senti, io ti dico questo, chissà su una fattoria vivono le scimmie.
0: Non credo.
1: Perché?
0: Non le ho mai viste le scimmie nella fattoria.
1: Non c'era la scimmia, no? Vabbè. Nella zia Tobia, com'era la fattoria? Non lo so,
0: non lo
1: va
0: so.
1: Bene, comunque vi racconto questa. In Sri Lanka è successa una cosa molto particolare. Sapete che oggi viviamo tutti di energia elettrica e quando ci sono i blackout si ferma il mondo e si ferma anche tutto l'impianto di depurazione, come è successo appunto nello Sri Lanka. Perché? Che cosa è successo? Colpa di una scimmia che è andata a mettere in corto un trasformatore in un'isola collegata alla rete elettrica, che ha mandato in tilt tutta la rete,
0: tutto proprio.
1: E allora il ministro, questo qua, dell'energia, Kumana Yakakodi, sembra quasi un giapponese, ha detto attenzione, smettete anche di bere l'acqua, perché è andato in tilt anche l'impianto di depurazione. Tutto questo per una povera scimmietta che non si sa, e non c'è nessuna dichiarazione della Ceylon Electric,
0: e nemmeno della
1: board.
0: Scimmia, immagino.
1: No, non si sa che fine abbia fatto. Infatti mi rimango un po', perché dice restano ignote le condizioni dell'animale che avrebbe danneggiato i cavi d'alta tensione. Pensa, ma io penso che quello minimo è andato fritto, l'alta tensione non si scherza,
0: certo.
1: Quindi vabbè, attenzione Sri Lanka al buio per colpa di una scimmia,
0: ecco.
1: Vai.
0: Allora, quindi ti dicevo di questa fattoria, cosa è successo? Praticamente un uomo del Senegal chiede l'elemosina davanti all'ospedale e un medico gli regala una fattoria. Quindi sì, questo dottore che si chiama dottor Martino ha realizzato il sogno di Daoud, non so se si pronuncia così, di tornare in Senegal per lavorare, e quindi lui gli ha regalato questa fattoria.
1: Che bello questo,
0: bello,
1: però,
0: gliel'ha
1: regalato in
0: gesto.
1: Senegal.
0: non è specificato, no, però penso che lui non so, non è specificato l'ospedale.
1: Comunque
0: dove
1: avrà avuto
0: trovi.
1: Le sue cose, una bella cosa, veramente un bel regalo, soprattutto molto sarà stato anche apprezzato, mi immagino.
0: Assolutamente sì, penso. Tu pensa che qui ci potrebbe venire fuori un film.
1: Via col vento, no?
0: No.
1: Via con la fattoria, la fattoria quella della scimmia. Di che?
0: È un film, ci potrebbero fare un film, magari più avanti uscirà. Chissà.
1: Come lo titoleresti tu questo film?
0: Il sogno che diventa realtà.
1: Perché gli ha detto vorrei fare una...
0: No, però lui il suo sogno era di ritornare in Senegal.
1: Ah, ho capito,
0: e alla fine, magari dopo dopo lavoro in questa fattoria, ci tornerà. No?
1: Chissà, vabbè, gli auguriamo tante belle cose. Ovviamente bello il gesto di questo medico,
0: dottore,
1: dottor Martino, la salutiamo. Se voglie, una fattoria,
0: se ci vuole regalare anche a noi una fattoria.
1: Tu nel senese, io nell'aretino, ovviamente.
0: Perfetto, vabbè. Magari senza scimmie.
1: Beh, ecco, quelli no. Vabbè, allora senti, io concludo con una cosa: che
0: sì,
1: tu sai che in questo periodo, diciamo così, lo sappiamo, è entrato il nuovo
0: codice della strada?
1: No, il nuovo. Nuovo stirato, il 47esimo presidente degli Stati Uniti.
0: Ah, ok, sì.
1: Perché ti dico questo? Perché insomma ci sono, da quel momento lì stanno succedendo tante cose in America, una delle quali è questa che troviamo sempre su Today, la notizia del 7 di febbraio, quindi abbastanza recente. Sullo scuolabus è vietato parlare spagnolo, l'autista finisce nei guai. Il caso, che arriva dalla contea di Juniata in Pennsylvania, Stati Uniti, ha innescato una serie di polemiche.
0: Perché vuoi lo spagnolo?
1: Perché per rispetto, lui ha scritto, per rispetto di coloro, di studenti che parlano solo inglese, su questo scuolabus non sarà permesso parlare in spagnolo, perché evidentemente i ragazzi che lui caricava come alunni, tanti parlavano spagnolo, quindi erano immigrati, da quello che viene da dire, o comunque erano d'etnia che parlava spagnolo, e lui ha detto basta, non dovete parlare spagnolo, dovete parlare inglese, punto. Chiaramente c'è stato una fila di polemiche e l'azienda, la Roher Bus, mi sembra quasi un tedesca questa, non abbiamo autorizzato, creato o approvato questo messaggio in nessun modo. Il nome dell'autista non è stato reso noto, ma l'azienda ha deciso di sospenderlo in attesa che gli esiti di un'indagine. Ora arriverà Trump e lo farà assumere,
0: subito,
1: perché ha visto
0: lo farà ministro dei trasporti,
1: sì, ha visto come ha fatto con Capitan Hill, quindi siamo qua. Ma non è per essere, semplicemente perché sta seguendo una corrente dove in America si parla l'americano. Allora gli potrebbe dire e gli inglesi che sono andati.
0: Niente
1: da fare.
0: Vi arrangiate.
1: Va bene. Ce n'hai altre?
0: No. Fine Beppe, allora ci ritroviamo la settimana prossima.
1: Chissà che troveremo ancora qualcosa.
0: Sì, vediamo, speriamo non di preti che vengono stalkerati.
1: Sì, effettivamente, ma poi proprio, cioè, qui veramente.
0: Ma proprio il prete.
1: Poi scusa, abbi pazienza, lei aveva 73 anni.
0: Lei 72 e lui 55, signora bella.
1: Non le dico che è una cougar, ma quasi, insomma. Ciao Anna.
0: Ciao Beppe.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 1 luglio 2026. Il sole sorge alle 5:28 e tramonta alle 20:39, ora legale. La luna tramonta alle 6:24 e sorge alle 22:02, luna calante. La chiesa ricorda Santa Ronne, Beato Ignazio e Santa Ester.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 luglio del 1908 il segnale radiotelegrafico marittimo di soccorso SOS veniva adottato a livello internazionale. La sigla venne scelta per la sua semplicità di codifica, espresso in codice Morse. Si caratterizza in tre punti, tre linee

0: consigli pratici.
1: Mela dalle infinite virtù. Una mela al giorno toglie il medico di torno, recita il proverbio. Le mele sono infatti un frutto dalle innumerevoli proprietà salutari, ma anche le bucce delle mele hanno la loro utilità, anche per le pulizie. Strofinandole dalla parte della polpa sui ripiani di marmo, li sgrassano. Anche un catino d'acqua in cui è stato diluito un cucchiaio di aceto sortisce lo stesso effetto. Bisogna però ricordarsi sempre di asciugare bene.
0: Hanno detto?
1: La vita non è mai qualcosa, è solo l'occasione a qualcosa. Christian Friedrich Ebel. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon mercoledì 1 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno gli Oliviero e Domiziano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 1 luglio Alessandro il Grande nel 357 a.C., Lady D, Carl Lewis e Roberta Bruzzone. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 10° grado del Cancro, sei deciso e molto ostinato. Quando prendi una decisione nessuno può impedirti di metterla in atto. Non ami troppo la vita pubblica, preferisci fare la tua strada nel silenzio della casa, di un ufficio o un ambiente chiuso comunque. Il tuo lavoro potrà svolgersi presso ospedali, laboratori o istituti. Qualunque cosa tu possa fare, sarai stimato dal tuo prossimo proprio per il tuo saper fare. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di mese per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Il passaggio della Luna in Capricorno fa riemergere dissapori familiari non del tutto risolti. Tentiamo la grande avventura del comprendere anche le ragioni degli altri. I risultati possono rivelarsi sorprendenti. Toro, la Luna in Trigono incoraggia l'economia, le trattative d'affari, gli studi universitari. Siamo lanciati verso il lontano per costruire il futuro con un perfetto amalgama tra concretezza e guizzo creativo. Gemelli, giornata di messa a punto di progetti nati da poco. Aleggia in noi anche la tentazione di ripartire da zero, ma ogni cosa va fatta con cautela. Qualche ripensamento dovuto a novità e a cambiamenti che hanno bisogno di tempo per venire metabolizzati. Cancro, può succedere che i nostri cari abbiano un punto di vista differente dal nostro. Accettiamolo senza sentirci offesi. Il senso critico e l'aiuto di amici sinceri riescono a cambiare la prospettiva e a ridimensionare i problemi. Leone, produttivo l'impegno lavorativo. Oggi realizziamo più di quanto programmato, anche grazie alla disponibilità a tenere conto dei suggerimenti altrui. Un pizzico di umiltà ci consente di attraversare questa fase senza vacillare. Vergine, l'influsso della Luna in Capricorno aggiunge ambizione alla nostra impostazione mentale. Prendiamo lo slancio per fare un salto di qualità. I presupposti per un avanzamento di carriera ci sono tutti e a noi non resta che cogliere la palla al balzo. Bilancia, le nostre aspirazioni non trovano spazio all'interno della cerchia familiare. Abbiamo comunque intorno persone in grado di sostenerci. Lasciare in sospeso ciò che ci disturba è come nascondere la polvere sotto il tappeto, prima o poi torna fuori. Scorpione, nell'attività siamo capaci e pretendiamo ciò che ci spetta con determinazione. Intuizioni fresche e innovative a sostegno di un'iniziativa e che sbloccano una situazione lavorativa stagnante. Sagittario, l'attenzione si focalizza sul settore finanziario. Una condizione ancora incerta suggerisce cautela negli investimenti o nelle cause legali. Nuove tecniche apprese con facilità sveltiscono il lavoro e consentono di fare molto con poco sforzo. Capricorno, il transito della Luna nel nostro cielo, in attrito con Mercurio, avviene all'insegna del malinteso e del malcontento. Amore e famiglia, i campi in discussione. Nella sfera professionale non carichiamoci di troppi pesi e responsabilità. Il nostro benessere vale molto di più. Acquario, l'impronta di Marte in Gemelli ha riscontri positivi. Diamo il via a un'impresa a cui teniamo molto. Con il tempo andrà a buon fine. Dobbiamo usare maggiore sensibilità per capire ciò di cui il rapporto di coppia ha bisogno. Percorriamo la via della pace. Pesci, per il lavoro oggi siamo in una botte di ferro, abbiamo inventiva e sicurezza, cerchiamo nuovi percorsi, se quelli già battuti si rivelano vicoli ciechi, accettiamo una proposta che può migliorare la nostra vita. E prima di chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente: lascio agli altri la convinzione di essere i migliori, per me tengo la certezza che nella vita si può sempre migliorare. Marilyn.
2: Radio Fly.
0: Rewind. Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly. In FM, su DAB Plus in streaming.

Il martedì è già iniziato il deltaplano. Ciao a tutti, buon ascolto, benvenuti, ben rimasti dove siete, siete. L'importante è che stiate bene e siete anche sintonizzati. Come si diceva al tempo, sei in sintonia, siete in sintonia, dateci un segnale. E giù si scatenava il telefono. Erano i tempi dei telefoni, erano i tempi dei giradischi, erano i tempi dei vinili. Oggi sono tutti altri tempi. Questo non significa che poi non riusciamo a fare un programma di musica che forse, come mi dicono in molti, assomiglia almeno, diciamo, come appare, come i programmi di un tempo, perché quando si parla di musica e si fa musica è chiaro che certi schemi si possono ripetere. La variante poi è la musica, perché un programma come questo non è assolutamente tutta musica del passato, ma è molta musica del presente e io aggiungo sempre anche del futuro. Questo è del passato e del presente sarà del futuro, perché la canta, la suona, la balla, la danza e ce la dà come viene, cioè molto bene, il grande Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, Prove It All Night.

iniziamo con un po' di energia, ce n'è bisogno perché le mie corde vocali sono logore e consunte e dopo un po' che parlo, diciamo, la voce inizia a calare. Ma ormai questa è una cosa che dico più volte, ma sono sempre qua. Prove it all night, prove it, no, avete sentito come la pronuncia il cantato di Springsteen, era tratta, o meglio, è tratta ancora dall'album Darkness on the Edge of Town. Era il 2 giugno 1978, era già famoso, ma poi naturalmente con l'album quello dopo, Born to Run, riuscì a raggiungere una fama che ancora oggi, a distanza di tantissimi anni, tiene. E tiene botta anche la sua, scusate questo termine forse un po' troppo semplicistico, ma rende l'idea, la sua posizione nei confronti di Trump, che ormai è nota e anche negli ultimi giorni si è espressa. E a tale proposito, come tutti ne hanno parlato e tutti ne abbiamo discusso, io ne colgo l'ennesima occasione oggi qui in radio, di modo che poi il brano dopo sarà molto attinente a questo brevissimo discorso. E durante un incontro al Teatro Out of di Milano, a proposito del boss di Springsteen in giro in tournée, Francesco De Gregori ha espresso una posizione critica nei confronti di Bruce, e lo sappiamo, sollevando un ampio dibattito. Il cantautore, un tempo si diceva scuola romana, diciamo nazionale, ha dichiarato di trovare un po' imbarazzante, vale a dire, si trova in imbarazzo quando gli artisti usano il palco per fare proclami politici, sottolineando che Springsteen ha fatto di questa modalità di cavalcare la politica la sua cifra stilistica. Direi che parzialmente, perché la cifra stilistica di Springsteen naturalmente è l'arte, è la musica, e chiaramente poi, essendo una persona della terra dove abitiamo noi, la cosiddetta razza umana, ha anche delle opinioni e le porta nel pubblico. Perché? Perché ritiene che la situazione in America e nel resto del mondo non sia una buona situazione. Io non so, non voglio dare né torto né a Springsteen né a De Gregori, diciamo li metto nel solito piano, c'hanno entrambi le ragioni. Perché De Gregori dice che il ruolo dei musicisti è quello, ma anche degli artisti in generale, di limitarsi ad esprimere le proprie idee attraverso le loro opere, che nel caso dei cantanti, dei musicisti, sono le canzoni, piuttosto che sostituirsi ad opinionisti o politici nelle questioni mondiali. E quindi il boss, dice Francesco, ha evidenziato in pratica come sia solito unire la musica a messaggi espliciti sui temi caldi, spesso legati alla politica interna americana. Un approccio distante da Francesco De Gregori, da Francesco quindi dal suo modo di intendere il rapporto tra musica e pubblico. Ne è venuto fuori una sorta di parapiglia, abbiamo visto diciamo i media e anche il web inondati da chi prendeva posizione da una parte e chi prendeva posizione dagli altri. In un momento come questo, che ritengo molto critico, secondo me gli artisti fanno anche bene a prendere una posizione, sono persone di questo mondo e quindi rientrano nei loro diritti. Ma il discorso De Gregori non è disprezzabile perché è contro quello e contro quell'altro. Ha espresso la sua posizione, il suo pensiero e la sua idea, come ha fatto tante altre volte, e direi che il suo carattere di sempre, posso dire che era una cosa che mi potevo immaginare. Questo non toglie che anche De Gregori sia un artista e una persona che con la sua musica spesso, per non dire molte volte o forse anche sempre, comunque delle posizioni ha preso. È un carattere molto diverso dal boss e
è sempre stato, diciamo, più introverso, scusate la limitatezza in questo caso del termine nei confronti di Francesco De Gregori, ma è così. Bene, secondo me quindi io direi di ascoltare un brano di De Gregori, ma non per pareggiare, qui non si fa la gara con nessuno, semplicemente si cerca nel deltaplano, ma anche nel biplano, programma insieme a Stefano Fragai del giovedì pomeriggio alla solita ora, di esprimere un piccolo commento, una nostra opinione e qualche informazione. Indietro nel tempo, questo è un brano di De Gregori, naturalmente, che segue quello del Boss, e in origine era nell'album del 76 intitolato Buffalo Bill di Francesco De Gregori. Invece qui io l'ho trovato nell'album Alla valigia dell'attore, con un arrangiamento un po' diverso, direi forse un pochino, forse appena appena più jazz, un po' diverso, ma secondo me molto molto gradevole. Il brano che vi voglio presentare di De Gregori è Atlantide. Thank you.

0: bell'arrangiamento, un po' più di piano, un po' più di armonia nella versione originale tratta da Buffalo Bill, un album del 76, questa Atlantide, come si dice, forse un po' più scarna, questa è anche dal vivo, dalla valigia dell'attore De Gregori. E adesso direi di andare avanti con questo programma. Vi ricordo che questa è l'emittente radiofonica aretina, che è quella di Radio Fly, siamo naturalmente in diretta e ci rimarremo per circa un'altra oretta e 40 minuti. Io sono Mauro Giovacchini, il vecchio Cispi, vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e va avanti!
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: E tra poco a Chiusi ci sarà il Lars Festival, che ho visto insieme a Stefano un paio d'anni fa. Proprio era da poco uscito questo nuovo lavoro.

Ricordo che dal vivo all'Arts Festival di Chiusi 2 anni fa ho detto nuovo lavoro, era il nuovo lavoro in quel tempo, nel 2024, Son of a Broken Man, Fantastic Negrito, California London. Battevamo tutte le mani a tempo e lui, Xavier Hamin, The Fruit Poets, più o meno suona così la pronuncia, ci incitava a seguire il tempo, a partecipare, e noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Perché? Perché è un buon gruppo, addirittura ha vinto 3 Grammy Awards nella sezione diciamo blues, quindi 3 Grammy addirittura con 3 album diversi a distanza di 4-5 anni, non sono pochi. Xavier è un cantautore chitarrista statunitense, la sua musica, avete capito, fonde il blues, il soul, il funk, l'R&B, è diventato celebre anche per una storia di rinascita, perché ha avuto un terribile incidente d'auto nel 1999 che gli costa il coma, gravi lesioni alle braccia e la fine di quello che era stato un inizio, un primo promettente percorso musicale. Abbandona la musica, torna a Auckland e poi nel 2015, spinto alla voglia di suonare di nuovo, si esibisce per strada e vince il contest del Tiny Desk della radio pubblica NPR, rilanciando la sua carriera col nome di Fantastic Negrito. Arrivano successi, tournée, album e soprattutto buone posizioni nelle charts e ben 3 Grammy Awards nel giro di pochissimo tempo. Direi bravo lui e bravo il suo gruppo, e dal vivo veramente sono micidiali, come si dice. A lungo tempo in circolazione, Cowboy Junkies.

0: gruppo storico canadese, ma direi soprattutto internazionale, che ha avuto negli anni 80 e negli anni 90 anche un grandissimo successo, una sorta di cult band, che se ne tornano non con un album nuovo, da cui vi ho fatto ascoltare Fuck I Hate the Cold, bensì con una, come si dice, con una raccolta, Open True Beauty Best of 21 Century. Gli ultimi 25 anni di attività dei canadesi Cowboy Junkies hanno finito per coincidere con il mondo, con l'abbandono del mondo delle major, quindi delle grandi labels, e ripristino anche di un'intensa attività indipendente che poi è stata foriera, quindi portatrice di nuove opere e di un riposizionamento della propria musica in senso creativo, che questo è tutt'altro che scontato. E si sono più addentrati in un suono chitarristico visionario e minimalista che in alcuni momenti chiaramente fa come punto di riferimento anche a Neil Young, o meglio lo ricorda un po'. E questo nuovo lavoro viene sintetizzato diciamo in una raccolta con ben 27 tracce per 2 CD oppure 3 LP, 3 vinili. Open to Beauty Best of 21st Century, stupenda raccolta senza nessun inedito come è di moda oggi o divagazioni, e che pesca da ben 11 lavori precedenti e diversi album, quindi per offrire una retrospettiva attendibile se non completa riguardo l'attività dei Cowboy tra il 2000 e il 2025, l'ultimo 25ennio. Quindi questa raccolta non si rivolge a chi già li conosce, li apprezza da anni, ma anche ai neofiti, soprattutto forse a chi dei Cowboy Junkies possiede una conoscenza vaga o giusto un'infarinatura molto generica. Direi quindi Open to Beauty Best of 21st Century Cowboy Junkies è un consiglio di acquisto per chi volesse conoscere anche meglio i Cowboy Junkies. Vi sottolineo che ne vale la pena anche la spesa, forse non sarà piccola, ma non è una grande spesa, e poi per il, fra l'altro dal punto di vista di registrazione, ha anche un buon audio.
1: Il Deltaplano. Music First by Chispi.

Piazza delle Signore ogni tanto vengono qui in radio a portarci buona musica e a deliziarci con voci che sono molto gradevoli e musica direi molto radiofonica, ascoltabile, non percussiva per le orecchie che magari come alcuni di voi staranno facendo e che magari sono all'ascolto, stanno lavorando o facendo altre cose. Io spero che il programma sia di buona compagnia. C'ho questa fissazione da molti anni per la musica, è la mia grande passione. Che ci volete fare? È così, insomma, no? Allora, Eleni Mandel, così si chiama questa interprete, che è ritornata con la fatica intitolata Tailspin, cioè la fatica, il lavoro, che poi è anche un piacere, no? Quindi questo ha destato anche una certa curiosità internazionale per gli appassionati di quello che possiamo in maniera molto semplicistica chiamare cantautorato femminile americano. Nuovo album, lei, Eleni Mandel, è californiana, che torna dopo un silenzio discografico durato ben 7 anni. Un'attesa accresciuta anche dalla comparsa a metà febbraio di questo 2026 sulle piattaforme di streaming di una interessante versione di Born to Save, che è brano del grande Tom Waits degli anni 70, incluso nell'album Foreign Affairs. Un'ulteriore testimonianza della passione di Eleni Mandel verso l'artista di Pomona, una rivisitazione che però non è finito in questo nuovo Tailspin, composto da 14 canzoni a firma di Eleni Mandel, e c'è anche un'edizione, quindi la Deluxe Edition, che ha addirittura 2 brani in più, quindi si fa il totale 16. E lei in questo 12° capitolo della sua carriera artistica si colloca a metà strada tra le sonorità pop, però quelle più ricercate degli ultimi lavori, arricchiti da archi e da tastiere, a quelle sempre eleganti ma anche in parte acustiche di album, per esempio Miracle of Five, un album suo che risale al 2007. Quindi le 2 canzoni in apertura però di questo nuovo lavoro Tailspin sembrano suggerire comunque uno spostamento verso il pop folk californiano degli anni 60, cosa che a me personalmente non dispiace. Un ritorno quindi nel complesso convincente, che conferma i pregi, forse qualche piccolo difetto, della musica di Eleni Mandel, affascinante, velata e delicata, e a volte proprio per questo forse un po' direi monotona, ma rarissimamente, diciamo, come siamo messi con lo spirito, qual è l'occasione, come gira la giornata e quanto altro. Indietro nel tempo le

0: Underground Attraction hanno interpretato The Moon Is Mine, l'album è The First of a Million Kiss, il primo del milione dei baci. Forse una promessa che lei, la cantante, fa all'amato? Va bene, la cantante è scozzese, si chiama Eddie Reader dei Fairground Attraction, che è stata l'ex corista di gruppi come Eurythmics e Alison Moyet, e chiese al chitarrista e autore Mark Nevin di scrivere dei brani per lei. Poi fecero il gruppo, a loro si unirono Roy Dodds alle percussioni e Simon Edwards al chitarrone. Così gli inizi, 1987, sono stati gruppo pop folk acustico scozzese britannico formatosi nell'87, celebre soprattutto per la loro brano, canzone iconica, il singolo Perfect, caratterizzati da un sound unico, e appunto il chitarrista Simon Edwards adoprava quindi il chitarrone, che è uno strumento di solito che si usa e che viene dal Messico, insomma, e si sciolsero nel 90 all'apice del successo, però poi si sono riuniti anche in tempi successivi. Un altro disco recentissimo di un artista intorno alla musica pop che, diciamo, ha fatto sempre parlare di sé perché fa dei buoni lavori, e quindi oggi ce lo ascoltiamo. Andiamo!
1: Il Deltaplano, Music First.
0: Sentite che suoni molto elettronici, però la voce sarà inconfondibile. L'album è nuovo, si chiama Nightjar, l'interprete è

Del Grey, artista pop che con questo lavoro diventa artista pop, sperimentatore, raffinato, che osa, che si mette in discussione e ritira fuori quelli che non sono dei semplici scarti del disco precedente, peraltro, che ha seguito

0: casa. Lui dice che era come osservare, essere dentro un'altra persona, osservare la propria vita da fuori come filtrata dallo sguardo appunto di un altro individuo. Un'immagine potente che riflette gli anni successivi a un album iconico per lui, fantastico, ma puntini, puntini, puntini, cioè White Leather. Quando un disco nato questo in una stanza di casa si trasformò in un fenomeno globale, trascinando l'artista in un vortice di successo, in anni scanditi da gioie, da dolori, da lutti, da profondi cambiamenti e trasformazioni. È proprio da questa frattura che emerge oggi Nightjar, che è il lavoro gemello o quasi di Life in Slow Motion, nato dalle stesse sessioni ma rimasto finora nascosto. Ma più che una raccolta di inediti è un controcampo, la parte più irregolare, più sperimentale, più inquieta di un periodo creativo già di per sé stesso molto ma molto denso. Qui David Gray si allontana dalla sua zona di conforto, comfort zone come si suol chiamare, quella del cantautorato pop che lo ha reso celebre, e si muove lungo traiettorie meno prevedibili e quindi dense di emozioni, ma di altrettanti rischi. Qual è il rischio? Di non essere compreso, come al solito. Ma Nightjar, il nuovo lavoro, non è solo un appendice, ma un tassello che potrebbe essere fondamentale per comprendere davvero questo passaggio cruciale della sua carriera. Lontano dall'essere questo disco semplicemente un archivio di scarti, il disco si rivela, o meglio rivela, un artista in trasformazione, disposto a rischiare e a mettere in discussione la propria identità. E beh, proprio questo, tensione irrisolta, che mette profondamente in risalto non solo l'artista David Gray, ma anche l'essere umano David Gray. In Italia, dolce Italia, no, non è Finardi ma è Mauro Ermanno Giovanardi, anni zero.
1: Caterina, nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto

lo sa bene dove va. Ha le cuffie di una marca americana, suono ad alta fedeltà. Ed ascolta la medesima.

0: bella voce e le belle parole di Mauro Ermanno Giovanardi, anni zero, tratto da quello che è il nuovo lavoro del 2026, e poi scegliere con cura le parole. È quello che qualsiasi di noi è dietro ai microfoni dovrebbe cercare di fare. Non sempre le cose vengono bene, siamo degli esseri umani, soprattutto in diretta. Oggi si teme un po' l'errore e lo facciamo anche, magari chi più chi meno, vabbè. E speriamo che la musica in qualche modo compensi. Noi compensiamo con un altro disco nuovo, dopo che ho ricordato questo musicista e l'album da cui era tratta quella canzone, direi di passare a un'altra cosa nuova.
1: Il Deltaplano, Music First.
0: Mamma mia, che vocione, che angoiato, un orso dentro una caverna. Va bene, arrivo Yorn.

da un gruppo che si sono formati nella Carolina settentrionale, però diciamo si sono formati a New York, ma provenivano dalla Carolina settentrionale. A Welcome New Home, dal nuovo lavoro Saturday Night Sermon, che è uscito verso aprile-maggio di quest'anno per questo gruppo. Sono la creatura Jorn di Black Christiana, frontman del gruppo, principale autore, che ha sempre usato il moniker, come cioè da dire Jorn, come propaggine di un'attività solista nel tempo parallela a quella della band. Vantano una dozzina circa di album country rock americana e oggi sono arrivati arricchiti sempre da un suono forte dominato sì dalle chitarre, ma ulteriormente potenziato da piano, organo, coro gospel e sezione pure di fiati, per esaltare la provenienza della East Coast, quindi la provenienza sudista. Welcome New Home, che poi è anche la canzone che chiude l'album, così per la cronaca, è una ballata che risente della lezione della band, una splendida canzone, ma direi che quella che ci siamo ascoltati, a Welcome New Home, non è da meno. Vado avanti, c'è un'artista grandissima che si segnalò, era il 2014, con Down Where the Spirit Meets the Bone, vuol dire Quando lo spirito incontra le ossa, un album, una metafora, un modo di dire americano. Lucinda Williams è l'interprete, la canzone è splendida, ci risentiamo dopo questa, il titolo è Foolishness.

0: Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima puntata, domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi. Un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20.000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persi nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia lunga centinaia di anni. Inizialmente era riservata all'intrattenimento dei nobili, degli unici a poter dire di aver visto dal vivo un leone durante gli avventurosi viaggi che li portavano fuori dalla vicina, dove il grande felino non è mai vissuto. Oggi questa danza è considerata addirittura un'attività sportiva. Tanto più una danza è spettacolare, quanto più finisce per sfociare in rappresentazione teatrale. L'origine del kabuki, genere teatrale giapponese, è proprio da ricercarsi nei volteggi della danza sarugaka, antico spettacolo di danze, mimi e giochi di equilibrismo. Inizialmente fu interpretato solo da donne, ma ad un certo punto, per evitare qualsiasi risvolto erotico, anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onnagata. I ruoli nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Kathakali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale. I danzatori, esclusivamente uomini, interpretano queste opere con una pantomima stilizzata, accompagnando la recita con una forte percussione ritmica dei piedi, esibendosi esclusivamente di notte e all'aperto. Gli interpreti del Kathakali sviluppano un controllo eccezionale dei muscoli facciali, dagli occhi alle palpebre. Proprio grazie a questa mimica trasmettono un'ampia gamma di emozioni. E a Bali, invece, i ballerini imparano fin da piccoli ad atteggiare il volto in una maschera di impassibile serenità. La danzaterapia è ormai riconosciuta in campo medico per la riabilitazione e il recupero di funzionalità psichiche o motorie. È nata attorno agli anni del 1940 negli Stati Uniti come tentativo di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. Ballare può rappresentare infatti un modo alternativo di esprimersi e può aiutare le persone che hanno subito un trauma o che hanno un handicap grave a trovare uno sbocco di comunicazione alternativo. Si può ballare alla fiaba danzata, in cui ognuno sceglie il ruolo da assumere, oppure alla tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti degli aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti. E oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977, sul popolo della notte con la passione del ballo. Un settore, poi, quello delle discoteche, che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio a domani al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 1 luglio 2026. Il sole sorge alle 5:28 e tramonta alle 20:39, ora legale. La luna tramonta alle 6:24 e sorge alle 22:02, luna calante. La chiesa ricorda Santa Ronne, Beato Ignazio e Santa Esther.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 luglio del 1908 il segnale radiotelegrafico marittimo di soccorso SOS veniva adottato a livello internazionale. La sigla venne scelta per la sua semplicità di codifica, espresso in codice Morse. Si caratterizza in tre punti, tre linee, tre punti.
0: Benessere naturale.
1: Parietaria per pelli arrossate. La parietaria svolge un effetto emoliente in grado di decongestionare la pelle infiammata. Per preparare il cataplasma servono 20 grammi di foglie e steli freschi di parietaria. Si raccolgono le foglie e gli steli di parietaria fresca, si lavano, si asciugano e si stendono sopra una garza. Si batte la pianta con la parte non tagliente di un coltello per ottenerne un cataplasma da applicare su foruncoli e ascessi, lasciandolo agire per 20 minuti.
0: Consigli pratici.
1: Mela dalle infinite virtù. Una mela al giorno toglie il medico di torno, recita il proverbio. Le mele sono infatti un frutto dalle innumerevoli proprietà salutari, ma anche le bucce delle mele hanno la loro utilità, anche per le pulizie. Strofinandole dalla parte della polpa sui ripiani di marmo, li sgrassano. Anche un catino d'acqua in cui è stato diluito un cucchiaio di aceto sortisce lo stesso effetto. Bisogna però ricordarsi sempre di asciugare bene.
0: Hanno detto?
1: La vita non è mai qualcosa, è solo l'occasione a qualcosa. Christian Friedrich Hebbel. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon mercoledì 1 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno agli Oliviero e Domiziano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 1 luglio Alessandro il Grande nel 357 a.C., Lady Di, Carl Lewis e Roberta Bruzzone. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado del Cancro, sei deciso e molto ostinato. Quando prendi una decisione nessuno può impedirti di metterla in atto. Non ami troppo la vita pubblica, preferisci fare la tua strada nel silenzio della casa, di un ufficio o un ambiente chiuso comunque. Il tuo lavoro potrà svolgersi presso ospedali, laboratori o istituti. Qualunque cosa tu possa fare, sarai stimato dal tuo prossimo proprio per il tuo saper fare. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di mese per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Il passaggio della Luna in Capricorno fa riemergere dissapori familiari non del tutto risolti. Tentiamo la grande avventura del comprendere anche le ragioni degli altri. I risultati possono rivelarsi sorprendenti. Toro, la Luna in Trigono incoraggia l'economia, le trattative d'affari, gli studi universitari. Siamo lanciati verso il lontano per costruire il futuro con un perfetto amalgama tra concretezza e guizzo creativo. Gemelli, giornata di messa a punto di progetti nati da poco. Aleggia in noi anche la tentazione di ripartire da zero, ma ogni cosa va fatta con cautela. Qualche ripensamento dovuto a novità e a cambiamenti che hanno bisogno di tempo per venire metabolizzati. Cancro, può succedere che i nostri cari abbiano un punto di vista differente dal nostro. Accettiamolo senza sentirci offesi. Il senso critico e l'aiuto di amici sinceri riescono a cambiare la prospettiva e a ridimensionare i problemi. Leone, produttivo l'impegno lavorativo. Oggi realizziamo più di quanto programmato, anche grazie alla disponibilità a tenere conto dei suggerimenti altrui. Un pizzico di umiltà ci consente di attraversare questa fase senza vacillare. Vergine, l'influsso della Luna in Capricorno aggiunge ambizione alla nostra impostazione mentale. Prendiamo lo slancio per fare un salto di qualità. I presupposti per un avanzamento di carriera ci sono tutti e a noi non resta che cogliere la palla al balzo. Bilancia, le nostre aspirazioni non trovano spazio all'interno della cerchia familiare. Abbiamo comunque intorno persone in grado di sostenerci. Lasciare in sospeso ciò che ci disturba è come nascondere la polvere sotto il tappeto, prima o poi torna fuori. Scorpione, nell'attività siamo capaci e pretendiamo ciò che ci spetta con determinazione. Intuizioni fresche e innovative a sostegno di un'iniziativa e che sbloccano una situazione lavorativa stagnante. Sagittario, l'attenzione si focalizza sul settore finanziario. Una condizione ancora incerta suggerisce cautela negli investimenti o nelle cause legali. Nuove tecniche apprese con facilità sveltiscono il lavoro e consentono di fare molto con poco sforzo. Capricorno, il transito della Luna nel nostro cielo, in attrito con Mercurio, avviene all'insegna del malinteso e del malcontento. Amore e famiglia, i campi in discussione. Nella sfera professionale non carichiamoci di troppi pesi e responsabilità. Il nostro benessere vale molto di più. Acquario, l'impronta di Marte in Gemelli ha riscontri positivi. Diamo il via a un'impresa a cui teniamo molto. Con il tempo andrà a buon fine. Dobbiamo usare maggiore sensibilità per capire ciò di cui il rapporto di coppia ha bisogno. Percorriamo la via della pace. Pesci, per il lavoro oggi siamo in una botte di ferro. Abbiamo inventiva e sicurezza. Cerchiamo nuovi percorsi se quelli già battuti si rivelano vicoli ciechi. Accettiamo una proposta che può migliorare la nostra vita. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente. Lascio agli altri la convinzione di essere i migliori. Per me tengo la certezza che nella vita si può sempre migliorare. Marilyn.
2: Sono le 6:37 minuti.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima puntata, domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito, perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi, un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20.000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persi nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia lunga centinaia di anni. Inizialmente era riservata all'intrattenimento dei nobili, degli unici a poter dire di aver visto dal vivo un leone durante gli avventurosi viaggi che li portavano fuori dalla vicina, dove il grande felino non è mai vissuto. Oggi questa danza è considerata addirittura un'attività sportiva. Tanto più una danza è spettacolare, quanto più finisce per sfociare in rappresentazione teatrale. L'origine del kabuki, genere teatrale giapponese, è proprio da ricercarsi nei volteggi della danza sarugaka, antico spettacolo di danze, mimi e giochi di equilibrismo. Inizialmente fu interpretato solo da donne, ma ad un certo punto, per evitare qualsiasi risvolto erotico, anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onnagata. I ruoli nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Kathakali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale. I danzatori, esclusivamente uomini, interpretano queste opere con una pantomima stilizzata, accompagnando la recita con una forte percussione ritmica dei piedi, esibendosi esclusivamente di notte e all'aperto. Gli interpreti del Kathakali sviluppano un controllo eccezionale dei muscoli facciali, dagli occhi alle palpebre. Proprio grazie a questa mimica trasmettono un'ampia gamma di emozioni. E a Bali, invece, i ballerini imparano fin da piccoli ad atteggiare il volto in una maschera di impassibile serenità. La danza terapia è una ormai riconosciuta in campo medico per la riabilitazione e il recupero di funzionalità psichiche o motorie. È nata attorno agli anni del 1940 negli Stati Uniti come tentativo di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. Ballare può rappresentare infatti un modo alternativo di esprimersi e può aiutare le persone che hanno subito un trauma o che hanno un handicap grave a trovare uno sbocco di comunicazione alternativo. Si può ballare alla fiaba danzata, in cui ognuno sceglie il ruolo da assumere, oppure alla tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti di aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti. E oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977 sul popolo della notte con la passione del ballo, un settore poi quello delle discoteche che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio a domani al prossimo appuntamento. Ciao.
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
4: Manamana. Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 1 luglio 2026. Il sole sorge alle 5:28 e tramonta alle 20:39, ora legale. La luna tramonta alle 6:24 e sorge alle 22:02, luna calante. La chiesa ricorda Santa Ronne, Beato Ignazio e Santa Ester.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 luglio del 1908 il segnale radiotelegrafico marittimo di soccorso SOS veniva adottato a livello internazionale. La sigla venne scelta per la sua semplicità di codifica, espresso in codice Morse. Si caratterizza in tre punti, tre linee, tre punti.
0: Benessere naturale.
1: Parietaria per pelli arrossate. La parietaria svolge un effetto emoliente in grado di decongestionare la pelle infiammata. Per preparare il cataplasma servono 20 grammi di foglie e steli freschi di parietaria. Si raccolgono le foglie e gli steli di parietaria fresca, si lavano, si asciugano e si stendono sopra una garza. Si batte la pianta con la parte non tagliente di un coltello per ottenerne un cataplasma da applicare su foruncoli e ascessi, lasciandolo agire per 20 minuti.
0: Consigli pratici.
1: Mela dalle infinite virtù. Una mela al giorno toglie il medico di torno, recita il proverbio. Le mele sono infatti un frutto dalle innumerevoli proprietà salutari, ma anche le bucce delle mele hanno la loro utilità, anche per le pulizie. Strofinandole dalla parte della polpa sui ripiani di marmo, li sgrassano. Anche un catino d'acqua in cui è stato diluito un cucchiaio di aceto sortisce lo stesso effetto. Bisogna però ricordarsi sempre di asciugare bene.
0: Hanno detto:
1: la vita non è mai qualcosa, è solo l'occasione a qualcosa. Christian Friedrich Hebbel. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

E ti voglio, ve la ricordate la canzoncina, no? Veramente un grande pezzo che rientra sempre un po' nel nostro, no? Nel nostro ricordo della vita. Buongiorno ad Alessandro Pizzotti, 1° luglio 2026, siete collegati con la radio, quella che ci piace fare in diretta. Grazie davvero per aver selezionato ancora una volta la vostra emittente del cuore insieme al vostro Fizz in the Morning, il nostro mattino con il Wake Up with a Smile, cioè ci svegliamo davvero con la voglia di fare, con l'energia, con il sorriso. Questo è il nostro motto, questo è il nostro slogan, insomma, da sempre il Fizz in the Morning è qui a lavorare per voi, per il nostro pubblico, per i nostri amici, e siete davvero sempre di più. Grazie, abbiamo costruito un popolo meraviglioso in questi anni e speriamo davvero di averlo sempre con noi. 10 mesi di radio, siamo partiti da ottobre 2025, finiremo alla fine di questo luglio 2006 per poi ripartire proprio da ottobre 2026 con la nuova stagione. Anche lì tante cose da raccontarvi, vi assicuro che cerchiamo sempre di trovare cose nuove da fare, perché c'è tanto, tanto da dire al nostro pubblico e cerchiamo sempre di portarvi notizie verificate da fonti verificate. Questo per noi è fondamentale, è il nostro scopo di vita, come si dice. E allora, tra poco andremo a fare lo spazio con l'almanacco del giorno insieme ad Ermanno Accardi, proprio per raccontarvi un po' la storia della nostra Italia, del nostro territorio tutto. Avremo poi Paola Dall'Oglio, collegata da Torino invece, che ci racconterà la notizia da scoprire oggi, notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo e che sono davvero sempre molto interessanti e sul pezzo, Paola, con tutti i trend del momento. Poi avremo la nostra redazione, come sapete, ma c'è anche la possibilità di dialogare con noi con la linea WhatsApp della nostra radio. State qui sulla nostra emittente perché parte ora il ritmo del Fizz in the Morning.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: E siamo arrivati al nostro spazio dedicato all'almanacco del giorno. Luglio, col bene che ti voglio. Ermanno, buongiorno.
2: Grazie Alessandro, anch'io ti voglio bene. Col bene che ti voglio, diceva, vedrai non finirà, ta ta ta ta, diceva la canzone. Quindi auguriamoci un buon inizio di luglio insieme ai nostri ascoltatori, e tanto anche per dire che oggi, primo luglio, si ricorda Santa Ester, che è un personaggio della Bibbia ebraica che la celebra nella festa del Purim dell'Antico Testamento cristiano, raccontato nel libro che porta il suo nome. Secondo questa fonte la fanciulla ebrea si chiamava Adassa, Adasa, che vuol dire mirto, e ricevette il nome Ester quando entrò nell'harem del re. L'eroina giudaica di belle forme, di aspetto avvenente, alla morte dei genitori fu adottata dal cugino Mardocheo. Esistono poi due versioni del racconto di Ester, una custodita in ebraico dai Masoreti e un'altra in greco contenuta nella Septuaginta. Pur raccontando la stessa storia, differiscono per nomi, date e luoghi, quindi andate pure a sgoogolare che troverete un sacco di cose su Santa Ester. E poi oggi, accade oggi, cosa accade? Oggi, per esempio, nel 1890 Canada e Bermuda vengono collegate da un cavo telegrafico, e nel 1931 inaugurazione ufficiale della stazione centrale di Milano, e nel 1991 viene disciolto ufficialmente il patto di Varsavia. 1997 il Regno Unito cede la sovranità su Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese. E poi oggi giornata internazionale della frutta, perché è importante poi mangiare naturale. Il primo giorno di luglio è l'occasione per celebrare questa giornata, un'idea che arriva dalla Germania, una dieta ricca di frutta e verdura è fondamentale per il buon funzionamento del nostro organismo. Ed è curioso che arrivi proprio dalla Germania, dove insomma mangiano un pochino più, in maniera più tosta rispetto a noi mediterranei. Spesso tuttavia non è sempre facile convincere, appunto, soprattutto i più piccoli a mantenere una dieta ricca di questi alimenti. Ne so qualcosa io con mia figlia. Un incoraggiamento può arrivare nel trasformare il mangiare la frutta in una festa, e l'idea è nata da un gruppo di studenti di Berlino, appunto in Germania, ed è divenuta oggi, appunto, la giornata internazionale della frutta. Proverbio e aforisma del giorno: luglio è da sempre considerato, appunto, ricordiamolo, il mese di massima fioritura e di abbondante raccolta dei frutti della terra. Per questo motivo i romani lo consacrarono a Giove, padre di tutti gli dèi. E quindi il proverbio di oggi è: quando luglio è molto caldo, bevi molto e tienti saldo. Bene, noi faremo questo, bere molta acqua ovviamente, neanche a dirlo. E poi dicevamo dell'aforisma, George Bernard Shaw, che è stato uno scrittore, drammaturgo, linguista, critico musicale irlandese, diceva: nessun uomo impegnato a fare una cosa molto difficile e a farla molto bene perde mai il rispetto di se stesso. Anche questa è una grandissima verità. Caro Alessandro, buona giornata, buon inizio di luglio, buon inizio di tutto, e un caro saluto ai nostri ascoltatori. Volendoci si può sentire domattina. Ciao.
1: Assolutamente sì, grazie Ermanno, e a domani.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 1 luglio 2026. Il sole sorge alle 5:28 e tramonta alle 20:39, ora legale. La luna tramonta alle 6:24 e sorge alle 22:02, luna calante. La chiesa ricorda Santa Ronne, Beato Ignazio e Santa Ester.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 luglio del 1908 il segnale radiotelegrafico marittimo di soccorso SOS veniva adottato a livello internazionale. La sigla venne scelta per la sua semplicità di codifica, espresso in codice Morse. Si caratterizza in 3 punti, 3 linee, 3 punti.
0: Benessere naturale.
1: Parietaria per pelli arrossate. La parietaria svolge un effetto emoliente in grado di decongestionare la pelle infiammata. Per preparare il cataplasma servono 20 grammi di foglie e steli freschi di parietaria. Si raccolgono le foglie e gli steli di parietaria fresca, si lavano, si asciugano e si stendono sopra una garza. Si batte la pianta con la parte non tagliente di un coltello per ottenerne un cataplasma da applicare su foruncoli e ascessi, lasciandolo agire per 20 minuti.
0: Consigli pratici.
1: Mela dalle infinite virtù. Una mela al giorno toglie il medico di torno, recita il proverbio. Le mele sono infatti un frutto dalle innumerevoli proprietà salutari, ma anche le bucce delle mele hanno la loro utilità, anche per le pulizie. Strofinandole dalla parte della polpa sui ripiani di marmo, li sgrassano. Anche un catino d'acqua in cui è stato diluito un cucchiaio di aceto sortisce lo stesso effetto. Bisogna però ricordarsi sempre di asciugare bene.
0: Hanno detto:
1: la vita non è mai qualcosa, è solo l'occasione a qualcosa. Christian Friedrich Hebbel. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon mercoledì 1 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno agli Oliviero e Domiziano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 1 luglio Alessandro il Grande nel 357 a.C., Lady Di, Carl Lewis e Roberta Bruzzone. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 10° grado del Cancro, sei deciso e molto ostinato. Quando prendi una decisione nessuno può impedirti di metterla in atto. Non ami troppo la vita pubblica, preferisci fare la tua strada nel silenzio della casa, di un ufficio o un ambiente chiuso comunque. Il tuo lavoro potrà svolgersi presso ospedali, laboratori o istituti. Qualunque cosa tu possa fare, sarai stimato dal tuo prossimo proprio per il tuo saper fare. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di mese per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Il passaggio della Luna in Capricorno fa riemergere dissapori familiari non del tutto risolti. Tentiamo la grande avventura del comprendere anche le ragioni degli altri. I risultati possono rivelarsi sorprendenti. Toro, la Luna in Trigono incoraggia l'economia, le trattative d'affari, gli studi universitari. Siamo lanciati verso il lontano per costruire il futuro con un perfetto amalgama tra concretezza e guizzo creativo. Gemelli, giornata di messa a punto di progetti nati da poco. Aleggia in noi anche la tentazione di ripartire da zero, ma ogni cosa va fatta con cautela. Qualche ripensamento dovuto a novità e a cambiamenti che hanno bisogno di tempo per venire metabolizzati. Cancro, può succedere che i nostri cari abbiano un punto di vista differente dal nostro. Accettiamolo senza sentirci offesi. Il senso critico e l'aiuto di amici sinceri riescono a cambiare la prospettiva e a ridimensionare i problemi. Leone, produttivo l'impegno lavorativo. Oggi realizziamo più di quanto programmato, anche grazie alla disponibilità a tenere conto dei suggerimenti altrui. Un pizzico di umiltà ci consente di attraversare questa fase senza vacillare. Vergine, l'influsso della Luna in Capricorno aggiunge ambizione alla nostra impostazione mentale. Prendiamo lo slancio per fare un salto di qualità. I presupposti per un avanzamento di carriera ci sono tutti e a noi non resta che cogliere la palla al balzo. Bilancia, le nostre aspirazioni non trovano spazio all'interno della cerchia familiare. Abbiamo comunque intorno persone in grado di sostenerci. Lasciare in sospeso ciò che ci disturba è come nascondere la polvere sotto il tappeto, prima o poi torna fuori. Scorpione, nell'attività siamo capaci e pretendiamo ciò che ci spetta con determinazione. Intuizioni fresche e innovative a sostegno di un'iniziativa e che sbloccano una situazione lavorativa stagnante. Sagittario, l'attenzione si focalizza sul settore finanziario. Una condizione ancora incerta suggerisce cautela negli investimenti o nelle cause legali. Nuove tecniche apprese con facilità sveltiscono il lavoro e consentono di fare molto con poco sforzo. Capricorno, il transito della Luna nel nostro cielo, in attrito con Mercurio, avviene all'insegna del malinteso e del malcontento. Amore e famiglia, i campi in discussione. Nella sfera professionale non carichiamoci di troppi pesi e responsabilità. Il nostro benessere vale molto di più. Acquario, l'impronta di Marte in Gemelli ha riscontri positivi. Diamo il via a un'impresa a cui teniamo molto. Con il tempo andrà a buon fine. Dobbiamo usare maggiore sensibilità per capire ciò di cui il rapporto di coppia ha bisogno. Percorriamo la via della pace. Pesci, per il lavoro oggi siamo in una botte di ferro, abbiamo inventiva e sicurezza, cerchiamo nuovi percorsi, se quelli già battuti si rivelano vicoli ciechi, accettiamo una proposta che può migliorare la nostra vita. E prima di chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente: lascio agli altri la convinzione di essere i migliori, per me tengo la certezza che nella vita si può sempre migliorare. Marilyn.
0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Pizza in the morning.

0: Allora, siamo arrivati ancora una volta all'interno del Fizzone Morning a parlare insieme alla nostra Paola Dall'Oglio e chissà che cosa oggi ci racconterà. Paola, buongiorno.
1: Mi trovo nel covo sempre.
0: Così.
1: Un po'. Oggi è la giornata della decision fatigue.
0: Ecco, che la gente dirà, ma che cos'è questa?
1: Perché?
0: Decision
1: fatigue. È una cosa che sì, in realtà la viviamo tutti, cioè la viene definita così, sempre termine anglosassone, non inventano in continuazione, fatica decisionale che c'è sempre stata, la fatica di decidere, ma in questo caso gli psicologi la tirano in ballo soprattutto perché siamo talmente iperstimolati da qualsiasi cosa, nella scelta di qualsiasi cosa, che spesso c'è un po' il rischio di arrivare a fine della giornata devastati, anche se non si è fatto nulla, da questa iperstimolazione su qualsiasi argomento e che ti porta anche a dover scegliere sempre tra un'infinità di opzioni.

0: e un'altra. Mangio sano, cosa cucino stasera? Vado su internet, apro 50 ricette, quale scelgo? Cioè sta diventando questa iperstimolazione crea comunque una grande fatica psicologica, è comunque un dispendio energetico. Adesso ci sono addirittura dei movimenti che vabbè, al di là dei detox dai device eccetera eccetera, si vestono, stanno tornando le uniformi personali a livello di lucca per combattere questa continua presentazione di varietà infinite di outfit che popola sul web. Quindi la gente dice: io mi vesto tutti i giorni alla stessa maniera e chiudo la faccenda.
1: Esatto, vabbè, insomma,
0: che interessa. E addirittura pare che fino le app di dating incominciano a risemplificarsi perché perché anche lì c'era un eccesso di match, un eccesso di proposte, addirittura le app di dating. Quindi e in questo senso il lusso cambia forma, nel senso che a questo punto il lusso negli alberghi, negli ristoranti eccetera sembra ritornare a less is more, cioè il menù con pochissima scelta, le proposte negli alberghi ridotte, magari c'è la spa, due tipi di massaggi, non 50, quindi tutto verso il silenzio, la lentezza, pochi input, cioè il lusso sta diventando: dammi meno input possibile così che la mia mente stia a riposo, fondamentalmente.
1: Secondo me è una grande idea quella, soprattutto quello quando ci sono quattro primi e quattro secondi e quello devo scegliere, insomma, mi sembra una bella idea.
0: E poi
1: si lavora meglio, perché anche chi lo fa questa cosa sa che quelle quattro cose le deve fare bene, secondo me.
0: Ma come, tu hai presente quando dici cucino qualcosa la sera, ti apri il sito, ti compaiono otto siti di quella stessa ricetta, esatto, che li apri tu, cioè è veramente un incubo ormai.
1: La nostra cuoca, anche Paola Dall'Oglio, abbiamo scoperto che apre il sito e fa così da mangiare. Brava, brava Paoletta, abbiamo scoperto cose di te, ringraziamo, voglio dire, la nostra Paola che ci porta sempre delle chicche interessanti per farci ragionare la mattina presto. E quindi al prossimo mercoledì, buona giornata.
0: Ciao Ale.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Sono le 8:03.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Corte Suprema americana infligge un'altra sconfitta a Donald Trump, bocciando uno dei provvedimenti cardine delle sue politiche anti-immigrazione, la legge che limitava il diritto di cittadinanza per nascita. Difficoltà per il presidente USA anche sul fronte delle trattative con l'Iran. Il servizio è di Laura Supino.
3: Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciato uno dei suoi provvedimenti simbolo, ossia quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento, anche se nasce da genitori immigrati. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, bene la Cina che non prevede la cittadinanza per nascita, ha commentato lo stesso Trump, che non si dà per vinto e rilancia: si può rimediare con una buona legge, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte ad altri suoi provvedimenti, il divieto per le donne transessuali di gareggiare come donne e l'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori.
2: Nella tragedia del Venezuela, altri salvataggi miracolosi: due bambini di 12 e 3 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio dei morti accertati è salito a quasi 2.000, oltre 50.000 dispersi, più di 10.000 i feriti. Secondo un report NASA, gli edifici distrutti sono oltre 60.000, ma in tutta la regione della Guaira le scosse di assestamento si susseguono, provocando altri crolli e rendendo ancora più difficili i soccorsi. Tra gli italiani i morti sarebbero una quindicina. Le piogge e i temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso, da domani atteso un deciso miglioramento. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Una bolla di calore record che opprime l'Europa intera, a partire dall'Italia. Un dato emblematico: a Roma il 29 giugno registrati 40,1 gradi, oltre 7 gradi in più della media del periodo degli ultimi 10 anni, e valori simili sono stati registrati nella capitale anche ieri. Insomma, una cappa afosa che continua a mostrare tutta la sua gravità. Diversi decessi legati alle temperature estreme, tra cui un bracciante agricolo di 55 anni nel Mantovano e un operaio 60enne nel Trevigiano. L'afa dunque resta intensa con notti tropicali, ma oggi sulla penisola comincia a cambiare il quadro. A partire dal nord si registreranno anche piogge e temporali. Secondo il Ministro della Salute, oggi 1° luglio, la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, preludio a un miglioramento più netto atteso da giovedì, quando l'arrivo di aria fresca dal nord Europa farà scendere a solo 2 le città in massima allerta: Catania e Reggio Calabria. Intanto anche l'OMS è in allarme perché molti paesi europei non hanno strutture progettate per temperature così elevate e gli ospedali, per esempio, sono sotto pressione. Convocata per il 6 luglio una riunione d'emergenza.
2: Legge elettorale: Giorgia Meloni decisa a portare a termine la riforma, ma tra i partiti di maggioranza, nonostante il vertice di ieri in via della Scrofa, manca ancora un accordo sul nodo della reintroduzione delle preferenze. Mentre si lavora ad una mediazione, alla Camera l'esame del testo slitta dal 7 al 14 luglio. Al lavoro anche le opposizioni per coordinare le azioni di contrasto alla legge. Ormai è chiaro che Meloni punta ad assicurarsi la maggioranza per prendersi il Quirinale fra 3 anni, accusano le opposizioni. È interessata solo al potere e non ai problemi degli italiani, l'affondo della segretaria del PD Elly Schlein.
5: In un paese in cui mancano 70.000 infermieri, in un paese in cui una lista d'attesa per una gastroscopia può arrivare ad 1 anno e mezzo, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale. Ecco, vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi degli italiani, anziché tenere in ostaggio le istituzioni e il Parlamento per curarsi dei problemi loro.
2: 4 arresti per l'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre 2025 sotto l'abitazione del giornalista Siegfried Ranucci a Pomezia in provincia di Roma sono accusati di esplosivo e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per tre di loro è stato disposto il carcere. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate dietro compenso di migliaia di euro. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire se ci siano altri livelli, la reazione del giornalista che ha ringraziato gli inquirenti. Nuovi guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di festini organizzati per clienti VIP da un'agenzia di eventi. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani in cui gli si contesta sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La giovane, sentita come test, ha negato tutto. Mai avuto rapporti con una minorenne, la linea anche della difesa del calciatore.
6: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico che supera 2-0 l'Ecuador.
6: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Vola con Radio Fly.
8: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì con l'ingresso di un fronte da nord-ovest sull'Italia settentrionale. Porterà dunque un aumento dell'instabilità, quazioni temporali già diffusi sulle Alpi nel corso della prima parte del giorno, in estensione tra pomeriggio e sera anche alle pianure, più intensi sul Triveneto, sull'Emilia Romagna. Ancora inizialmente asciutto e soleggiato e piuttosto caldo al centro-sud, seppur con della variabilità lungo la dorsale appenninica. La ventilazione sarà inizialmente debole, poi tenderà a rinforzare da nord in serata sulle regioni settentrionali, mari generalmente ancora poco mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Fly Spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
12: Fly Spot.
13: Radio Fly viene in viaggio con te.
14: Radio Fly viene in viaggio con te.
13: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
15: Fitz in the morning. Wake up.
16: Fitz in the morning.
17: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

Buongiorno a tutte le nostre radioascoltatrici, i nostri radioascoltatori, state seguendo il Fizz in the Morning. Avete presente lo stereotipo dei ventenni di oggi? Quelli che vivono solo praticamente di digitale, filtri Instagram e musica su Spotify? Beh, cancellate tutto perché sta succedendo l'esatto contrario. Prendete Giulia, 24 anni, grafica a Milano. Giulia ha smesso di andare a cena fuori, ha tagliato sui vestiti dei grandi brand e ha rinunciato ai weekend fuori porta. Perché? Per comprarsi un poster di Lucio Battisti, stampato su carta pregiata, un giradischi e un puzzle d'artista che raffigura la sua Napoli. È il cosiddetto Gen Z Paradox, fotografato da un report di PwC. Nel 2025 i giovani hanno tagliato le spese del 13%, ma non hanno smesso di comprare. Hanno solo deciso di farlo con il cuore. Rinuncio alla pizza del sabato sera, ma mi porto a casa un oggetto che racconta chi sono. Ma quali sono i 5 must have che stanno invadendo le case dei nostri ragazzi? Segnateveli perché alcuni li avevamo dati già per spacciati. Il vinile. Tornano i mercatini e il suono imperfetto, la copertina, insomma, non è solo musica, è un quadro da esporre nei nostri salotti. I poster d'autore, come quelli di Ciao Discoteca Italiana, frasi di Battisti o della Bertè che diventano icone di stile sui muri. La fotografia analogica, sì, sono tornati i rullini. La grana della pellicola batte i filtri dello smartphone 10:0 perché è vera, lenta e irripetibile. I puzzle d'artista, non più un passatempo per i pomeriggi di pioggia dei nonni, ma vere opere di illustratori emergenti che, una volta finite, si incorniciano con un vero orgoglio. La ceramica artigianale, tazze e vasi fatte a mano, unici e rigorosamente imperfetti. Insomma, in un mondo dove veramente tutto è virtuale, i ventenni sentono il bisogno di toccare con mano la propria identità, quindi meno quantità, molto più anima. Bravi!

Chiudiamo lo spazio del Fit the Morning di oggi. Grazie ovviamente per averci seguito. Siete stati tantissimi. Continuate a richiedere le vostre canzoni preferite. Ci saranno gli altri nostri colleghi, ovviamente, a soddisfare le vostre esigenze musicali. Domani torneremo con Ermanno Accardi e la nostra visita, il nostro viaggio per l'Italia con Lorenzo Zucchi. È stato un piacere servirvi anche oggi. Una buona giornata.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Radio Fly, la voce della tua città.

ti voglio. Ve la ricordate la canzoncina, no? Veramente un grande pezzo che rientra sempre un po' nel nostro, no? Nel nostro ricordo della vita. Buongiorno ad Alessandro Pizzotti, 1° luglio 2026. Siete collegate, siete collegati con la radio, quella che ci piace fare in diretta. Grazie davvero per aver selezionato ancora una volta la vostra emittente del cuore insieme al vostro Fizz in the Morning, il nostro mattino con il Wake Up with a Smile, cioè ci svegliamo davvero con la voglia di fare, con l'energia, con il sorriso. Questo è il nostro motto, questo è il nostro slogan, insomma, da sempre il Fizz in the Morning è qui a lavorare per voi, per il nostro pubblico, per i nostri amici, e siete davvero sempre di più. Grazie, abbiamo costruito un popolo meraviglioso in questi anni e speriamo davvero di averlo sempre con noi. 10 mesi di radio, siamo partiti da ottobre 2025, finiremo alla fine di questo luglio 2006 per poi ripartire proprio da ottobre 2026 con la nuova stagione. Anche lì tante cose da raccontarvi, vi assicuro che cerchiamo sempre di trovare cose nuove da fare, perché c'è tanto, tanto da dire al nostro pubblico e cerchiamo sempre di portarvi notizie verificate da fonti verificate. Questo per noi è fondamentale, è il nostro scopo di vita, come si dice. E allora, tra poco andremo a fare lo spazio con l'almanacco del giorno insieme ad Ermanno Accardi, proprio per raccontarvi un po' la storia della nostra Italia, del nostro territorio tutto. Avremo poi Paola Dall'Oglio, collegata da Torino invece, che ci racconterà la notizia da scoprire oggi, notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo e che sono davvero sempre molto interessanti e sul pezzo, Paola, con tutti i trend del momento. Poi avremo la nostra redazione, come sapete, ma c'è anche la possibilità di dialogare con noi con la linea WhatsApp della nostra radio. State qui sulla nostra emittente perché parte ora il ritmo del Fizz in the Morning.

0: Sono le 9:03.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Trump incassa un nuovo colpo dalla Corte Suprema USA che, sia pure a maggioranza, ha rigettato uno dei provvedimenti simbolo del presidente americano, quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano, come previsto dal 14° emendamento, anche se figlio di migranti. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, ha commentato il tycoon. Si può però rimediare con una legge nuova. Il Congresso si metta subito al lavoro. E Trump deve fare i conti anche con le difficoltà nelle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. A Doha sono arrivati i suoi inviati Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori di Qatar e Pakistan. Secondo il Wall Street Journal, nei giorni scorsi il presidente USA avrebbe valutato piani per una guerra su vasta scala contro l'Iran, decidendo poi di proseguire con la diplomazia. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, dove si registrano anche nuove vittime, soprattutto anziani. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E per oggi diramata un'allerta meteo arancione per rischio temporali a Milano, dove sono attese anche grandinate e raffiche di vento fino a 90 km/h. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo, che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza, all'epoca dei fatti nel 2020 17enne. La giovane, già ascoltata come testimone, avrebbe però smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri 3 calciatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazzi. Tennis, buona la prima Wimbledon per Matteo Berrettini, che al termine di una battaglia di oltre 4 ore batte Wawrinka e al secondo turno se la vedrà con il francese Fils. Avanza anche Lorenzo Sonego, che si sbarazza in 3-7 dell'argentino Echeverri. Subito fuori invece Matteo Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli-Navone, e oggi torna in campo Jannik Sinner. Nel tabellone femminile esordio vincente per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì con l'ingresso di un fronte da nord-ovest sull'Italia settentrionale. Porterà dunque un aumento dell'instabilità, quazioni temporali già diffusi sulle Alpi nel corso della prima parte del giorno, in estensione tra pomeriggio e sera anche alle pianure, più intensi sul Triveneto, sull'Emilia Romagna. Ancora inizialmente asciutto e soleggiato e piuttosto caldo al centro-sud, seppur con della variabilità lungo la dorsale appenninica. La ventilazione sarà inizialmente debole, poi tenderà a rinforzare da nord in serata sulle regioni settentrionali, mari generalmente ancora poco mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: E siamo arrivati al nostro spazio dedicato all'almanacco del giorno, luglio, col bene che ti voglio. Ermanno, buongiorno.
2: Grazie Alessandro, anch'io ti voglio bene. Col bene che ti voglio, diceva, vedrai non finirà, ta ta ta ta, diceva la canzone. Quindi auguriamoci un buon inizio di luglio insieme ai nostri ascoltatori, e tanto anche per dire che oggi, primo luglio, si ricorda Santa Esther, che è un personaggio della Bibbia ebraica che la celebra nella festa del Purim dell'Antico Testamento cristiano, raccontato nel libro che porta il suo nome. Secondo questa fonte la fanciulla ebrea si chiamava Adassa, che vuol dire mirto, e riceve il nome Esther quando entrò nell'harem del re. L'eroina giudaica di belle forme e di aspetto avvenente, alla morte dei genitori fu adottata dal cugino Mardocheo. Esistono poi due versioni del racconto di Esther, una custodita in ebraico dai Masoreti e un'altra in greco contenuta nella Septuaginta. Pur raccontando la stessa storia, differiscono per nomi, date e luoghi. Quindi andate pure a sgoogolare che troverete un sacco di cose su Santa Esther. E poi oggi, accade oggi, cosa accade oggi? Per esempio nel 1890 Canada e Bermuda vengono collegate da un cavo telegrafico, e nel 1931 l'inaugurazione ufficiale della stazione centrale di Milano. Nel 1991 viene disciolto ufficialmente il patto di Varsavia. 1997 il Regno Unito cede la sovranità su Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese. E poi oggi giornata internazionale della frutta, perché è importante poi mangiare naturale. Il primo giorno di luglio è l'occasione per celebrare questa giornata, un'idea che arriva dalla Germania. Una dieta ricca di frutta e verdura è fondamentale per il buon funzionamento del nostro organismo, ed è curioso che arrivi proprio dalla Germania, dove insomma mangiano un pochino più, in maniera più tosta rispetto a noi mediterranei. Spesso tuttavia non è sempre facile convincere, appunto, soprattutto i più piccoli a mantenere una dieta ricca di questi alimenti. Ne so qualcosa io con mia figlia. Un incoraggiamento può arrivare nel trasformare il mangiare la frutta in una festa, e l'idea è nata da un gruppo di studenti di Berlino, appunto in Germania, ed è divenuta oggi appunto la giornata internazionale della frutta. Proverbio e aforisma del giorno: luglio è da sempre considerato, appunto, ricordiamo, il mese di massima fioritura e di abbondante raccolta dei frutti della terra. Per questo motivo i romani lo consacrarono a Giove, padre di tutti gli dei. E quindi il proverbio di oggi è: quando luglio è molto caldo, bevi molto e tienti saldo. Bene, noi faremo questo, bere molta acqua ovviamente, neanche a dirlo. E poi dicevamo dell'aforisma, George Bernard Shaw, che è stato uno scrittore, drammaturgo, linguista, critico musicale irlandese, diceva: nessun uomo impegnato a fare una cosa molto difficile e a farla molto bene perde mai il rispetto di se stesso. Anche questa è una grandissima verità. Caro Alessandro, buona giornata, buon inizio di luglio, buon inizio di tutto, e un caro saluto ai nostri ascoltatori. Volendoci si può sentire domattina. Ciao.
1: Assolutamente sì, grazie Ermanno, e a domani.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: sei su Radio Fly.
1: La tua musica.
0: Radio Fly.
2: Radio Fly.
0: Rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 1 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, migranti, la sconfitta di Trump. Il presidente, un male per gli USA, ora il congresso deve fare la legge. Andiamo taglio basso, Ranucci, 4 arresti per l'attentato, c'era un mandante, l'intercettazione, facciamo la storia. Caccia all'uomo, l'oligarca ucraino e il blitz del Principato, bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky. La Repubblica, Ius Soli schiaffa Trump, la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza ai figli di immigrati illegali o temporanei. L'ira del Presidente, questa decisione è un male. Il Congresso ponga rimedio varando nuove norme. Opposizione contro Meloni su Quirinale e legge elettorale. Bomba Ranucci, 4 arresti, PM ora caccia ai mandanti. Bastoni indagata a Milano per la prostituzione minorile. La Stampa, l'ombra dello scisma, il Papa ai lefebriani, non ordinate i vescovi o siete fuori. La replica, Leone ci benedica. Lo scontro Meloni-Vannacci, quella corsa per il Quirinale. Ius Soli, la sconfitta di Trump e la Corte Suprema conferma il diritto alla cittadinanza. Donald non ci sta, nuova legge. Il Fatto Quotidiano, preferenze giustizia, la destra perde la testa, Tajani sfascia tutto, dalla legge elettorale all'intercettazione, Covid, tutte le balle su Conti Arcuri, accuse smentite dai giudici. Il Resto del Carlino, caldo, incubo do blackout, l'emergenza Europa dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale, 5 morti in Italia, ma il Ministero della Salute smentisce. Vuole mangiare pizza senza pagare? Uccide pizzaiolo a coltellate. Assemblea Denfi in Leonardo Maria non partecipa, via libera ai conti. Il Messaggero, disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, caos e voli e treni, colloqui con Salvini. L'ultimo è Traviata, Roma canta bene. La Verità, così la Procura di Roma ha salvato Arcuri e arricchito i mediatori, il caso delle mascherine miliardarie farlocche, strane coincidenze. L'ex AD di Invitalia, dopo i nostri scoop di fine 2020, si offrì a PM mentre era indagato per corruzione, ma dopo 9 giorni fu archiviato. Tensione a Genova, per non bruciare la maggioranza, la Salis si rimangia l'inceneritore. I richiedenti asilo si devono pagare l'albergo, ennesimo provvedimento spot di un governo di sinistra europeo. La Gran Bretagna prova a fare la faccia feroce con gli immigrati per raccattare qualche voto, ma finché non si azzerano gli aiuti, a chi arriva è inutile. Il Giornale, la tratta dei migranti, CAF e ONG, 30 arresti, illegale shock, Meloni rompe i C, Zulu meglio di noi, vogliono espellere i profughi illegali dal Sudafrica. Covid, l'ora della verità per Conte, sia l'audizione dell'ex premier in commissione, convocatemi, le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri. Il retroscena, Santa Che spiazza tutti, Di Pietro, sindaco di Milano. Il Tempo, Conte nella tempesta, protezione finite per Giuseppi e poi sfida per il logo e asse col Dibba, il ritorno di Grillo per insidiare Conte, il fondatore nella capitale, fisco leggero per i giovani e 1.000 euro in più al mese, tasse come ridurle, seconda puntata. Libero, il Conte Pinocchio, le carte sbugiardano Giuseppi, parlamentari grillini come piazzisti, segnalavano Arcuri le aziende amiche da cui acquistare mascherine, scisma in vista e il Vaticano c'è chi brinderà, sesso con una escort di 17 anni, indagato l'interista Bastoni. L'Unità, fuori Moretti e altri 10.000, varate l'indulto per fare giustizia. Casa Pound deposita al PDL sulla remigrazione, ci siamo tolti l'antifascismo dalle palle. Il Manifesto, dietro la collina, l'ascesa nei sondaggi del generale Vallacci costringe Meloni a cambiare strategia, lancia l'esca della conquista del Colle per la destra e dopo aver bruciato i tempi ora rallenta sulla legge elettorale. Dà la colpa ai treni e a Salvini, ma vuole agganciare i neofascisti di Futuro Nazionale. Negli Stati Uniti si nasce americani, la Corte Suprema difende lo Ius Soli sancito dal 14° emendamento della Costituzione. L'Avvenire, diritto supremo, l'abolizione dello ius soli voluta da Trump dichiarata incompatibile con la Costituzione USA, il presidente dei vescovi americani, siamo sollevati, così si riconosce la dignità di chi nasce. Il Papa scrive ai lefebriani, tornate sui vostri passi, oggi la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. Secolo d'Italia, rimpatrino slogan per l'Eurostat, l'Italia è seconda Unione Europea per rientri forzati. Fratelli d'Italia, il governo Meloni fa rispettare le regole. In primo piano, Quirinale, scatta il panico a sinistra per le parole di Meloni, la favoletta degli immigrati che ci pagano le pensioni. E poi la Corte Suprema USA conferma la linea di Trump sulle atlete trans. Andiamo adesso a dare un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo da Il Tirreno. Da Livorno il sindaco lascia la riunione, il prefetto sta facendo politica, scontro sulla sicurezza, un disegno per accusare i sindaci. Da Piombino, Magona, al ministero l'ok per l'acquisizione di Transtil. Andiamo a Lucca, turismo 2025 con il segno più, ma quest'estate parte in frenata. E da Massa dà e passa l'esame in pediatria grazie alla scuola dell'ospedale. Pisa, guerra fra locali vicino alla torre, screzi e litigi finiti stalking, per ristoratore e cameriera scatta la denuncia della polizia. Bientina, scontro tra scooter e furgone, grave sedicenne di calcinaia. Andiamo a Pistoia, rottamazione, no del comune sui tributi non pagati. E poi da Prato, caporalato negli orti cinesi, sigilli al terreno di 14 ettari. Castel del Piano, donna di 53 anni trovata morta in appartamento, giallo e indagini. Grosseto, altri alberi da tagliare in città, l'amministrazione Caterpillar. Andiamo a leggere adesso Firenze e la Repubblica, 100 appartamenti, negozi e ristoranti, a Novole arriva il nuovo maxi palazzo. Corriere Fiorentino, Settis, Montanari, Sgarbi e c'è l'attacco degli ambientalisti pro rinnovabili. Colpo agli studentati per turisti, un procedimento contro campus in via del Romito per l'attività ricettiva non autorizzata. Leggiamo adesso il Corriere di Siena, brivido bruco al Casato, nella terza prova Dino Pest spinge Don Rodrigo ma cade all'ultima curva e resta a terra, le scotte ma in buone condizioni. In Venezuela situazione tragica, drammatico racconto di Fabio Rinaldini. Maggiore consistenza per l'idea del parco termale, da Castion d'Orcia il sindaco Rossi non chiude la porta ma chiede un piano per rendere l'area sicura. Andiamo al Corriere di Arezzo, al pronto soccorso si cambia, da oggi entro in azione le associazioni di volontariato, si dedicheranno a pazienti da codice verdi. Criticate le decisioni della ASL, l'attacco del PD toppa sulla sanità. Così crescono nella stalla i puledri del parto miracoloso, gemelli, puledri Cosimo e Jole con Elisa Chiara, il presidente dell'ente Serristori olandesi. Chiusa nella prima parte della campagna, il DS Cutolo nel pieno del calciomercato. Presto i primi annunci, l'Arezzo conta gli abbonamenti, per ora sono 3.671. Uno sguardo alla nazione di Arezzo, salvata da nazista grazie 80 anni dopo, pronto soccorso tocca ai volontari. Andiamo in taglio della pagina, non c'è pagina all'alba dei civismi, le vecchie divisioni tra coalizioni incrociano tutto lo schieramento. Giunte un'eredità di polveri, cantieri verso il traguardo tra rifiniture e inaugurazioni. Piazza Grande sì, ma digitale, dalla giunta il primo modello per modificare il set di Giostra. Soldato, non uccidere il mio papà, lei lo salva, lei lo ringrazia dopo 80 anni, sulla tomba il nome della coetanea. Perseguita ai vicini, via dal comune, anni di rumori, offese, minacce, costretta al braccialetto elettronico. Il caso era finito sulle TV nazionali, il GIP ordina un chilometro di distanza e l'abbandono del paese dove vive. Andiamo ai codici minori, oggi via ai volontari, PD, la toppa peggio del buco, l'attacco ai servizi privatizzati. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 1 luglio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Allora, siamo arrivati ancora una volta all'interno del Fit in the Morning a parlare insieme alla nostra Paola Dall'Oglio e chissà che cosa oggi ci racconterà. Paola, buongiorno.
1: Mi trovo nel covo sempre. Così. Un po'. Oggi è la giornata della decision fatigue.
0: Ecco, che la gente dirà, ma che cos'è questa?
1: Perché? Una cosa che in realtà la viviamo tutti, cioè la viene definita così, sempre termine anglosassone, non inventano in continuazione, fatica decisionale che c'è sempre stata, la fatica di decidere, ma in questo caso gli psicologi la tirano in ballo, soprattutto perché siamo talmente iperstimolati da qualsiasi cosa nella scelta di qualsiasi cosa che spesso c'è un po' il rischio di arrivare a fine della giornata devastati, anche se non si è fatto nulla, da questa iperstimolazione su qualsiasi argomento e che ti porta anche a dover scegliere sempre tra un infinito

0: mangio sano, cosa cucino stasera, vado su internet, apro 50 ricette, quale scelgo. Cioè sta diventando questa iperstimolazione crea comunque una grande fatica psicologica, è comunque un dispendio energetico. Adesso ci sono addirittura dei movimenti che vabbè, al di là dei detox dai device eccetera eccetera, si vestono, stanno tornando le uniformi personali a livello di lucca per combattere questa continua presentazione di varietà infinite di outfit che popola sul web. Quindi la gente dice: io mi vesto tutti i giorni alla stessa maniera e chiudo la faccenda.
1: Esatto, vabbè, insomma,
0: che e addirittura pare che fino le app di dating incominciano a risemplificarsi, perché perché anche lì c'era un eccesso di match, un eccesso di proposte, addirittura le app di dating. Quindi e in questo senso il lusso cambia forma, nel senso che a questo punto il lusso negli alberghi, negli ristoranti eccetera, sembra ritornare a less is more, cioè il menù con pochissima scelta, le proposte negli alberghi ridotte, magari c'è la spa, due tipi di massaggi, non 50, quindi tutto verso il silenzio, la lentezza, pochi input, cioè il lusso sta diventando: dammi meno input possibile così che la mia mente stia a riposo, fondamentalmente.
1: Secondo me è una grande idea quella, soprattutto quello quando ci sono quattro primi, quattro secondi e quello devo scegliere, insomma, mi sembra una bella idea.
0: E poi si
1: lavora meglio, perché anche chi lo fa questa cosa sa che quelle quattro cose le deve fare bene, secondo me.
0: Ma come, tu hai presente quando dici cucino qualcosa la sera, ti apri il sito, ti compaiono otto siti di quella stessa ricetta, esatto, che li apri tu, cioè è veramente un incubo ormai.
1: La nostra cuoca, anche Paola Dall'Oglio, abbiamo scoperto che apre il sito e fa così da mangiare. Brava, brava Paoletta, abbiamo scoperto cose di te. Ringraziamo, voglio dire, la nostra Paola, che ci porta sempre delle chicche interessanti per farci ragionare la mattina presto. E quindi al prossimo mercoledì, buona giornata.
0: Ciao.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
3: Fitz in the morning.
4: Wake up.
5: Fitz in the morning.
6: Ogni tanto ti vedo in giro.

Buongiorno a tutte le nostre radioascoltatrici, i nostri radioascoltatori, state seguendo il Fizz in the Morning. Avete presente lo stereotipo dei ventenni di oggi? Quelli che vivono solo praticamente di digitale, filtri Instagram e musica su Spotify? Beh, cancellate tutto perché sta succedendo l'esatto contrario. Prendete Giulia, 24 anni, grafica a Milano. Giulia ha smesso di andare a cena fuori. Ha tagliato sui vestiti dei grandi brand e ha rinunciato ai weekend fuori porta. Perché? Per comprarsi un poster di Lucio Battisti, stampato su carta pregiata, un giradischi e un puzzle d'artista che raffigura la sua Napoli. È il cosiddetto Gen Z Paradox, fotografato da un report di PwC. Nel 2025 i giovani hanno tagliato le spese del 13%, ma non hanno smesso di comprare. Hanno solo deciso di farlo con il cuore. Rinuncio alla pizza del sabato sera, ma mi porto a casa un oggetto che racconta chi sono. Ma quali sono i 5 must have che stanno invadendo le case dei nostri ragazzi? Segnateveli perché alcuni li avevamo dati già per spacciati. Il vinile. Tornano i mercatini e il suono imperfetto, la copertina, insomma, non è solo musica, è un quadro da esporre nei nostri salotti. I poster d'autore, come quelli di Ciao Discoteca Italiana, frasi di Battisti o della Bertè che diventano icone di stile sui muri. La fotografia analogica, sì, sono tornati i rullini. La grana della pellicola batte i filtri dello smartphone 10 a 0 perché è vera, lenta e irripetibile. I puzzle d'artista, non più un passatempo per i pomeriggi di pioggia dei nonni, ma vere opere di illustratori emergenti che, una volta finite, si incorniciano con un vero orgoglio. La ceramica artigianale, tazze e vasi fatte a mano, unici e rigorosamente imperfetti. Insomma, in un mondo dove veramente tutto è virtuale, i ventenni sentono il bisogno di toccare con mano la propria identità. Quindi meno quantità, molto più anima. Bravi!

Chiudiamo lo spazio del Fizzone Morning di oggi, grazie ovviamente per averci seguito, siete stati tantissimi, continuate a richiedere le vostre canzoni preferite, ci saranno gli altri nostri colleghi ovviamente a soddisfare le vostre esigenze musicali. Domani torneremo con Ermanno Accardi e la nostra visita, il nostro viaggio per l'Italia con Lorenzo Zucchi. È stato un piacere servirvi anche oggi, una buona giornata.

0: Daniela De Bolini.
1: Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato,

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 1 luglio 2026. Il sole sorge alle 5:28 e tramonta alle 20:39, ora legale. La luna tramonta alle 6:24 e sorge alle 22:02, luna calante. La chiesa ricorda Santa Ronne, Beato Ignazio e Santa Ester.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 luglio del 1908 il segnale radiotelegrafico marittimo di soccorso SOS veniva adottato a livello internazionale. La sigla venne scelta per la sua semplicità di codifica, espresso in codice Morse. Si caratterizza in tre punti, tre linee, tre punti.
0: Benessere naturale.
1: Parietaria per pelli arrossate. La parietaria svolge un effetto emoliente in grado di decongestionare la pelle infiammata. Per preparare il cataplasma servono 20 grammi di foglie e steli freschi di parietaria. Si raccolgono le foglie e gli steli di parietaria fresca, si lavano, si asciugano e si stendono sopra una garza. Si batte la pianta con la parte non tagliente di un coltello per ottenerne un cataplasma da applicare su foruncoli e ascessi, lasciandolo agire per 20 minuti.
0: Consigli pratici.
1: Mela dalle infinite virtù. Una mela al giorno toglie il medico di torno, recita il proverbio. Le mele sono infatti un frutto dalle innumerevoli proprietà salutari, ma anche le bucce delle mele hanno la loro utilità, anche per le pulizie. Strofinandole dalla parte della polpa sui ripiani di marmo, li sgrassano. Anche un catino d'acqua in cui è stato diluito un cucchiaio di aceto sortisce lo stesso effetto. Bisogna però ricordarsi sempre di asciugare bene.
0: Hanno detto:
1: la vita non è mai qualcosa, è solo l'occasione a qualcosa. Christian Friedrich Hebbel. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Sono le 10:02.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. E il presidente USA ha incassato un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema a maggioranza trumpiana. Bocciata la cancellazione dello Ius Soli che puntava ad eliminare il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione. Ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. Saranno solo 2 le città con massima allerta e l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa, ieri in Slovacchia superati i 41 gradi. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno ha raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo, il picco il 21 giugno con 21 gradi. Scisma in vista tra la Chiesa Cattolica e la Fraternità di San Pio X. La congregazione ultraconservatrice, fondata nel 1970 da Monsignor Lefebvre, si prepara a ordinare questa mattina in Svizzera 4 nuovi vescovi sfidando il Papa. Appello di Leone XIV, tornato sui vostri passi. In coma dopo un morso di una zecca è quanto accaduto ad un 70enne originario di Belluno, rincasato dopo una passeggiata in montagna e trovato agonizzante in casa da un parente. L'uomo avrebbe contratto la cosiddetta encefalite da zecca, che ha colpito il sistema nervoso centrale. Le sue condizioni sono in miglioramento, la prognosi resta comunque riservata. Mondiali volano agli ottavi Francia, Messico e Norvegia. Tutto facile per gli uomini di Deschamps, che trascinati da una doppietta di Mbappé travolgono la Svezia per 3-0, prossimo avversario il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile. Avanti anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador in un match iniziato con un'ora di ritardo per forte maltempo. E oggi nuova tornata di sedicesimi, alle 18 ora italiana l'Inghilterra sfiderà il Congo, alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal, nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì con l'ingresso di un fronte da nord-ovest sull'Italia settentrionale. Porterà dunque un aumento dell'instabilità, equazioni temporali già diffusi sulle Alpi nel corso della prima parte del giorno, in estensione tra pomeriggio e sera anche alle pianure, più intensi sul Triveneto, sull'Emilia Romagna. Ancora inizialmente asciutto e soleggiato e piuttosto caldo al centro-sud, seppur con della variabilità lungo la dorsale appenninica. La ventilazione sarà inizialmente debole, poi tenderà a rinforzare da nord in serata sulle regioni settentrionali, mari generalmente ancora poco mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
19: Capisci quello che dice?
20: Roba senza senso.
19: Io invece sì.
21: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
20: Cosa vuoi fare?
19: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
21: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Buongiorno amici di Radio Fly, sono Vanna Onorato e questa è una nuova puntata di No Cap. Allora, oggi parliamo di sopravvivenza. Sopravvivenza, specifichiamo però, sentimentale. Quindi parliamo di primi appuntamenti. Quindi esatto, quel momento magico in cui decidi di uscire con una persona e passi le due ore precedenti a chiederti ovviamente se sarà o l'amore della tua vita oppure la persona che ti costringerà a fingere un'emergenza familiare, tipo per scappare dal bagno del locale. Quindi oggi analizziamo le red flag e le green flag più assurde, cioè i segnali d'allarme che vi vedono far correre via i semafori verdi che vi dicono ok, sposalo, è l'amore della tua vita. Quindi se avete anche voi green flag o red flag da raccontarci, ovviamente scriveteci al nostro numero della radio 334-315-9000 e noi saremo pronti a leggere in diretta, ecco, tutti i vostri commenti. In questo momento però c'è un piccolo stacco musicale e poi ritorniamo da voi.

cambia in un secondo, sono pronto. Tutto

del tempo della mia app ci beccano giusto, però non sanno predire dove saremo il prossimo agosto. Ho in tasca tutte le informazioni, ho il libretto delle istruzioni, ma mi scappa di mano nell'uragano. Tutto cambia in un secondo.

0: colpo di sole.
1: Bentornati amici, allora eccoci qui di nuovo in onda, entriamo nel vivo. Primi appuntamenti e segnali di pericolo. Quindi ci sono le red flag classiche, tipo se passa tutto il tempo a parlare dell'ex o se tratta male il cameriere. Ragazzi, se tratta male il cameriere, scappate, non c'è mancia che tenga. Questa è, per me è una red flag proprio... cioè, non si può superare questa red flag. Ma ci sono anche quelle red flag un po' più silenziose, un po' più moderne, tipo siete sedute al tavolo, ordinate e questa persona non tocca il telefono, non lo guarda mai perché non ce l'ha appoggiato magari nemmeno con lo schermo rivolto verso l'alto, ma rivolto verso il tavolo, con la vibrazione attiva che fa tremare i bicchieri ogni 2 minuti. Cioè, cosa sta nascondendo? Chi sei? L'FBI? Oppure la red flag astrologica, quella pesante. Quindi bellissimo posto, ma d'altronde tu sei Scorpione, siete tutti manipolatori psicopatici. Ecco, in quel momento scappate, anche in quel momento, perché tu sei lì che stai solo cercando di ordinare magari le tue patatine fritte e questa inizia a parlare dell'astrologia, dei segni zodiacali. Ecco, questo è assolutamente da evitare. Ma noi ovviamente qui non siamo per criticare, perché tra poco vediamo anche le cose belle, quindi le green flag. Intanto vi lascio con questa canzone e poi noi continuiamo con le nostre green flag, red flag.

Ed eccoci tornati in onda con Vanno Onorato e No Cap. In questa puntata di oggi stavamo appunto analizzando i primi appuntamenti e ovviamente stavamo facendo chiarezza sul red e green flag. Però adesso, visto che prima abbiamo parlato delle red flag, quindi l'astrologia, non possiamo accettarla. Che tratti male il cameriere, ovviamente non possiamo accettarlo. Che tenga il telefono nascosto perché chissà che può nasconderci, non ci piace. Passiamo però adesso alle green flag. Quindi passiamo alle cose belle, ai semafori verdi, no? Quali sono i comportamenti che vi fanno dire ok, questa persona è quella giusta, ok, questa persona è un tesoro? Ecco, per me una green flag enorme e molto sottovalutata è quando ad esempio c'è un silenzio, fate conto, di 10-15 secondi e non è imbarazzante. Cioè, sapete quel silenzio comodo dove non devi per forza sparare una cavolata per riempire il vuoto? Ecco, quello per me è oro colato. Ma ovviamente vorrei sentire anche cosa ne pensate voi, quindi scriveteci anche sui nostri canali social e poi noi in diretta leggeremo appunto tutti i vostri commenti. Una mia amica scrive ad esempio: per me è green flag se quando ordiniamo la pizza mi dice prendiamone due diverse e così facciamo a metà, in questo modo possiamo assaggiare due pizze diverse entrambi. Questa diciamo che per me non è una green flag, questa è proprio da matrimonio immediato, cioè la condivisione del cibo, ragazzi, è sacra. Sui social mi è capitato anche di vedere un video di questa ragazza che parlava del suo primo appuntamento con questo ragazzo e ragazzi, questa che vi sto per dire non è una red flag, ma è qualcosa di più, forse è una black flag, cioè veramente di quelle proprio che non si può accettare. Insomma, per farvela breve, praticamente questo ragazzo è uscito con questa ragazza e si è portata anche la madre. Sì, silenzio di tomba, è davvero successo. Quindi questo non è veramente la red flag, questo è un ordine di restrizione. Ci fermiamo per un altro pezzo, ma rientro ovviamente facciamo un bilancio finale.

Ed eccoci ritornati qui in studio con la puntata No Cap. Stiamo appunto esaminando quali sono le green flag e le red flag durante i primi appuntamenti con i vostri appunto partner, con le persone con cui vi state frequentando. Allora, abbiamo fatto un po' un bilancio, abbiamo visto il peggio e il meglio dei primi appuntamenti, però mi viene da dire che la verità è che oggi siamo diventati tutti un po' troppo severi, forse, no? A volte basta che uno usi una faccina sbagliata, un'emoji sbagliata su WhatsApp per farlo diventare una red flag ambulante. Il consiglio di oggi forse è dare una possibilità, ok? A meno che ovviamente non si presenti davvero con la mamma al ristorante, come abbiamo appunto detto prima, diciamo che il resto poi può essere passabile, almeno le prime volte. Poi ovviamente sta a voi prendere una decisione e decidere se accettare o meno queste red flag, chiamiamole così. Allora, amici di Radio Fly, io vi ringrazio per essere stati con me in questa puntata di No Cap, un po' così, un po' particolare, dove abbiamo parlato appunto di appuntamenti, e vi lascio con l'ultima hit della giornata e noi ci sentiamo come sempre qui su Radio Fly con Vanna Onorato e No Cap. Ciao!

0: κόσμο.
1: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλλολε τη κουριοσità giornaliera.
2: Μανάμανα. Μανάμανα.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprendiamo quindi il nostro percorso tra i benefici anche inattesi della meditazione, perché come abbiamo detto precedentemente, anche se ha origini antiche e oggi sta godendo di un rinnovato successo, la meditazione è fondamentale se vogliamo attenuare lo stress, alleviare sintomi di ansia e depressione e oppure se abbiamo fatica a concentrarsi, in quanto è proprio una panacea. Continuando, dobbiamo dire che mantiene giovani. Una sessione di meditazione al giorno potremmo dire che tolga il bastone di torno. Meditare infatti può rallentare il processo di invecchiamento cellulare. Diversi studi, tra cui un'ampia ricerca dell'Università della California di Davis, hanno mostrato come la meditazione migliori l'attività dell'enzima telomerasi, che ricostruisce e allunga i telomeri, sequenze di DNA situate alla fine dei cromosomi. Proteggere i telomeri è fondamentale per garantire lunga vita alle cellule. Quando i telomeri si accorciano sotto una certa soglia, le cellule smettono di dividersi ed entrano in uno stato di senescenza per poi essere distrutte. Può anche essere più riposante del sonno. Uno studio condotto nel 2006 che vedeva coinvolto un gruppo di studenti universitari prevedeva di fare un breve pisolino, meditare o guardare la televisione prima di compiere un test per verificare i livelli di allerta dei singoli. Chi aveva meditato ha ottenuto risultati migliori del 10% rispetto a chi si era concesso una siesta. È anche un potente antidolorifico. Le scansioni cerebrali di esperti di meditazione, confrontate con quelle di chi non pratica questa disciplina, mostrano che i primi provano, a parità di intensità di un'esperienza dolorifica, molto meno dolore dei secondi. La ragione sarebbe da ricercare nella riduzione delle connessioni cerebrali tra corteccia anteriore cingolata, associate a sentimenti negativi che rendono quindi il dolore fisico più insopportabile, e parte della corteccia prefrontale, responsabile di gran parte delle esperienze di autoconsapevolezza corporea. Chi medita quindi non è immune al dolore fisico, ma ha imparato a slegarlo dalla componente emotiva, che ne peggiora quindi l'impatto. Finiamo poi con un'alleanza tutta femminile, perché la pratica della meditazione e di altre discipline di origine orientale come il Tai Chi e lo yoga può attenuare i più comuni sintomi della menopausa, come le vampate di caldo improvviso, disturbi dell'umore e del sonno, i dolori ossei e muscolari. Ed è questo quanto rivela una revisione degli studi sul tema condotta nel 2010. E allora, con queste curiosità e questi benefici ormai scoperti e svelati, io vi auguro una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. I bomber non tradiscono, è una delle certezze del mondiale di calcio in corso. E allora, con Mbappé e Haaland in campo, il risultato è quasi certo. La Francia travolge 3-0 la Svezia e passa agli ottavi, dove affronterà il Paraguay. Apre le danze Mbappé al 45esimo. Nella ripresa, il raddoppio di Barcolà e il definitivo tris di Mbappé, che con 6 gol appaia Messi nella classifica marcatori del torneo. E arriva a quota 5 Erling Haaland, che segna il gol che proietta la Norvegia agli ottavi contro il Brasile. Nella sfida con la Costa d'Avorio, scandinavi in vantaggio con Nusa, raggiunti da Diallo a 4 minuti dai supplementari, la rete del bomber del City per il definitivo 2-1. Qualificazione centrata anche dal Messico, che all'Azteca liquida 2-0 l'Ecuador con le reti di Quiñones e Jiménez. Negli ottavi affronterà la vincente di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, di fronte stasera dalle 18. Stasera altre due sfide dei sedicesimi: alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo, che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti minorenne. La giovane, ascoltata come testimone, avrebbe smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri 3 calciatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Tennis: a Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges. Il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per l'oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1 al termine di un martedì dal bilancio positivo per i nostri tennisti. Su tutti Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Contro copertina dedicata a Marcel Jacobs, tornato ad allenarsi con Paolo Camossi, l'olimpionico di Tokyo vive finora una stagione in crescendo. Obiettivo: gli europei di agosto in Inghilterra. Sentiamo da Gianni De Gaetano.
1: I 5 cerchi da tempo scolpiti sul cuore, adesso ce l'ha tatuati sul braccio Marcel Jacobs, indimenticabile eroe olimpico di Tokyo, che a Parigi sui 100 ha mostrato il bicipite dopo aver fermato il cronometro sul 9,96, tempo in stile Noah Lyles, suo erede a Parigi, poker mondiale sui 200. Pensavo a qualcosa di meglio, non sono sorpreso, racconta non senza orgoglio lo sprinter azzurro. Fisicamente sto bene, dopo il Golden Gala ho lavorato per tornare a correre facile, lasciandomi andare anche nella seconda parte di gara. Dalla Diamond League, sotto la Torre Eiffel, a Eisenstadt, 50 km da Vienna, teatro stasera della tappa Silver del Continental Tour. L'obiettivo di Jacobs è fissato adesso sugli europei di Birmingham, in calendario dal 10 al 16 agosto. La caccia alla tripletta d'oro, come i miti Borzov e Christie. Ci terrei molto, negli ultimi mesi mi è tornata fame, tanta fame, e se riuscissi a fare il tris, chissà che poi non punti a Chorzów 2028. E stasera, oltre 9 mesi dopo, torna in pista nei 200 anche Filippo Tortu.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Fly, la voce della tua città.
3: Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

in questo futuro ti regalerò fiori di plastica fin-

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon mercoledì 1 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno agli Oliviero e Domiziano all'ascolto e non. Sono invece nati in data 1 luglio Alessandro il Grande nel 357 a.C., Lady Di, Carl Lewis e Roberta Bruzzone. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado del Cancro, sei deciso e molto ostinato. Quando prendi una decisione nessuno può impedirti di metterla in atto. Non ami troppo la vita pubblica, preferisci fare la tua strada nel silenzio della casa, di un ufficio o un ambiente chiuso comunque. Il tuo lavoro potrà svolgersi presso ospedali, laboratori o istituti. Qualunque cosa tu possa fare, sarai stimato dal tuo prossimo proprio per il tuo saper fare. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di mese per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Il passaggio della Luna in Capricorno fa riemergere dissapori familiari non del tutto risolti. Tentiamo la grande avventura del comprendere anche le ragioni degli altri. I risultati possono rivelarsi sorprendenti. Toro, la Luna in Trigono incoraggia l'economia, le trattative d'affari, gli studi universitari. Siamo lanciati verso il lontano per costruire il futuro con un perfetto amalgama tra concretezza e guizzo creativo. Gemelli, giornata di messa a punto di progetti nati da poco. Aleggia in noi anche la tentazione di ripartire da zero, ma ogni cosa va fatta con cautela. Qualche ripensamento dovuto a novità e a cambiamenti che hanno bisogno di tempo per venire metabolizzati. Cancro, può succedere che i nostri cari abbiano un punto di vista differente dal nostro. Accettiamolo senza sentirci offesi. Il senso critico e l'aiuto di amici sinceri riescono a cambiare la prospettiva e a ridimensionare i problemi. Leone, produttivo l'impegno lavorativo. Oggi realizziamo più di quanto programmato, anche grazie alla disponibilità a tenere conto dei suggerimenti altrui. Un pizzico di umiltà ci consente di attraversare questa fase senza vacillare. Vergine, l'influsso della Luna in Capricorno aggiunge ambizione alla nostra impostazione mentale. Prendiamo lo slancio per fare un salto di qualità. I presupposti per un avanzamento di carriera ci sono tutti e a noi non resta che cogliere la palla al balzo. Bilancia, le nostre aspirazioni non trovano spazio all'interno della cerchia familiare. Abbiamo comunque intorno persone in grado di sostenerci. Lasciare in sospeso ciò che ci disturba è come nascondere la polvere sotto il tappeto, prima o poi torna fuori. Scorpione, nell'attività siamo capaci e pretendiamo ciò che ci spetta con determinazione. Intuizioni fresche e innovative a sostegno di un'iniziativa e che sbloccano una situazione lavorativa stagnante. Sagittario, l'attenzione si focalizza sul settore finanziario. Una condizione ancora incerta suggerisce cautela negli investimenti o nelle cause legali. Nuove tecniche apprese con facilità sveltiscono il lavoro e consentono di fare molto con poco sforzo. Capricorno, il transito della Luna nel nostro cielo, in attrito con Mercurio, avviene all'insegna del malinteso e del malcontento. Amore e famiglia, i campi in discussione. Nella sfera professionale non carichiamoci di troppi pesi e responsabilità. Il nostro benessere vale molto di più. Acquario, l'impronta di Marte in Gemelli ha riscontri positivi. Diamo il via a un'impresa a cui teniamo molto. Con il tempo andrà a buon fine. Dobbiamo usare maggiore sensibilità per capire ciò di cui il rapporto di coppia ha bisogno. Percorriamo la via della pace. Pesci, per il lavoro oggi siamo in una botte di ferro, abbiamo inventiva e sicurezza, cerchiamo nuovi percorsi, se quelli già battuti si rivelano vicoli ciechi, accettiamo una proposta che può migliorare la nostra vita. E prima di chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente: lascio agli altri la convinzione di essere i migliori, per me tengo la certezza che nella vita si può sempre migliorare. Marilyn.
2: Attraverso i suoni di Radio Fly.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore.
1: I'll be on the drums.

0: Latino che la famiglia.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let, let,

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 1 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, migranti, la sconfitta di Trump. Il presidente, un male per gli USA, ora il Congresso deve fare la legge. Andiamo taglio basso, Ranucci, 4 arresti per l'attentato, c'era un mandante, l'intercettazione, facciamo la storia. Caccia all'uomo, l'oligarca ucraino e il blitz del Principato, bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky. La Repubblica, Ius Soli schiaffa Trump, la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza ai figli di immigrati illegali o temporanei. L'ira del Presidente, questa decisione è un male. Il Congresso ponga rimedio varando nuove norme. Opposizione contro Meloni su Quirinale e legge elettorale. Bomba Ranucci, 4 arresti, PM ora caccia ai mandanti. Bastoni indagata a Milano per la prostituzione minorile. La Stampa, l'ombra dello scisma, il Papa ai lefebriani, non ordinate vescovi o siete fuori. La replica, Leone ci benedica. Lo scontro Meloni-Vannacci e quella corsa per il Quirinale. Ius Soli, la sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma il diritto alla cittadinanza, Donald non ci sta, nuova legge. Il Fatto Quotidiano, preferenze giustizia, la destra perde la testa, Tajani sfascia tutto, dalla legge elettorale all'intercettazione, Covid, tutte le balle su Conti, Arcuri, accuse smentite dai giudici. Il Resto del Carlino, caldo, incubo do blackout, l'emergenza Europa dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale, 5 morti in Italia, ma il Ministero della Salute smentisce. Vuole mangiare pizza senza pagare? Uccide pizzaiolo a coltellate. Assemblea d'Enfi in Leonardo Maria non partecipa, via libera ai Conti. Il Messaggero, disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, caos e voli e treni, colloqui con Salvini. L'ultimo è Traviata, Roma canta bene. La Verità, così la Procura di Roma ha salvato Arcuri e arricchito i mediatori, il caso delle mascherine miliardarie farlocche, strane coincidenze, l'ex AD di Invitalia dopo i nostri scoop di fine 2020 si offì a PM mentre era indagato per corruzione ma dopo 9 giorni fu archiviato. Tensione a Genova per non bruciare la maggioranza, la Salis si rimangia l'inceneritore, i richiedenti asilo si devono pagare l'albergo, ennesimo provvedimento spot di un governo di sinistra europeo, la Gran Bretagna prova a fare la faccia feroce con gli immigrati per raccattare qualche voto, ma finché non si azzerano gli aiuti a chi arriva è inutile. Il Giornale, la tratta dei migranti, CAF e ONG, 30 arresti, illegale shock, Meloni rompe i C, Zulu meglio di noi, vogliono espellere i profughi illegali dal Sudafrica. Covid, l'ora della verità per Conte, sia l'audizione dell'ex premier in commissione, convocatemi, le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri. In retroscena, Santa Che spiazza tutti, Di Pietro, sindaco di Milano. Il Tempo, Conte nella tempesta, protezione finite per Giuseppi e poi sfida per il logo e asse col Dibba, il ritorno di Grillo per insidiare Conte, il fondatore nella capitale, fisco leggero per i giovani e 1.000 euro in più al mese, tasse come ridurle, seconda puntata. Libero, il Conte Pinocchio, le carte sbugiardano Giuseppi, parlamentari grillini come piazzisti, segnalavano Arcuri le aziende amiche da cui acquistare mascherine, scisma in vista e il Vaticano c'è chi brinderà, sesso con una escort di 17 anni, indagato l'interista Bastoni. L'Unità, fuori Moretti e altri 10.000, varate l'indulto per fare giustizia. Casa Pound deposita al PDL sulla remigrazione, ci siamo tolti l'antifascismo dalle palle. Il Manifesto, dietro la collina, l'ascesa nei sondaggi del generale Vallacci costringe Meloni a cambiare strategia, lancia l'esca della conquista del Colle per la destra e dopo aver bruciato i tempi ora rallenta sulla legge elettorale. Dà la colpa ai treni e a Salvini ma vuole agganciare i neofascisti di Futuro Nazionale. Negli Stati Uniti si nasce americani, la Corte Suprema difende lo Ius Soli sancito dal 14° emendamento della Costituzione. L'Avvenire, diritto supremo, l'abolizione dello ius soli voluta da Trump dichiarata incompatibile con la Costituzione USA, il presidente dei vescovi americani, siamo sollevati, così si riconosce la dignità di chi nasce. Il Papa scrive ai lefebriani, tornate sui vostri passi, oggi la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. Secolo d'Italia, rimpatrino slogan per l'Eurostat, l'Italia è seconda Unione Europea per rientri forzati. Fratelli d'Italia, il governo Meloni fa rispettare le regole. In primo piano, Quirinale, scatta il panico a sinistra per le parole di Meloni, la favoletta degli immigrati che ci pagano le pensioni. E poi la Corte Suprema USA conferma la linea di Trump sulle atlete trans. Andiamo adesso a dare un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo da Il Tirreno. Da Livorno il sindaco lascia la riunione, il prefetto sta facendo politica, scontro sulla sicurezza, un disegno per accusare i sindaci. Da Piombino, Magona, al ministero l'ok per l'acquisizione di Transtil. Andiamo a Lucca, turismo 2025 con il segno più, ma quest'estate parte in frenata. E da Massa dà e passa l'esame in pediatria grazie alla scuola dell'ospedale. Pisa, guerra fra locali vicino alla torre, screzi e litigi finiti stalking, per ristoratore e cameriera scatta la denuncia della polizia. Bientina, scontro tra scooter e furgone, grave sedicenne di Calcinaia. Andiamo a Pistoia, rottamazione, no del comune sui tributi non pagati. E poi da Prato, caporalato negli orti cinesi, sigilli al terreno di 14 ettari. Castel del Piano, donna di 53 anni trovata morta in appartamento, giallo e indagini. Grosseto, altri alberi da tagliare in città, l'amministrazione Caterpillar. Andiamo a leggere adesso Firenze e la Repubblica, 100 appartamenti, negozi e ristoranti, a Novole arriva il nuovo maxi palazzo. Corriere Fiorentino, Settis, Montanari, Sgarbi e c'è l'attacco degli ambientalisti pro rinnovabili, colpo agli studentati per turisti, un procedimento contro campus in via del Romito per l'attività ricettiva non autorizzata. Leggiamo adesso il Corriere di Siena, brivido bruco al Casato, nella terza prova Dino Pest spinge Don Rodrigo ma cade all'ultima curva e resta a terra, le scotte ma in buone condizioni. In Venezuela situazione tragica, drammatico racconto di Fabio Rinaldini. Maggiore consistenza per l'idea del parco termale, da Castiglione d'Orcia il sindaco Rossi non chiude la porta ma chiede un piano per rendere l'area sicura. Andiamo al Corriere di Arezzo, al pronto soccorso si cambia, da oggi entro in azione le associazioni di volontariato, si dedicheranno a pazienti da codice verdi. Criticate le decisioni della ASD, l'attacco del PD toppa sulla sanità, così crescono nella stalla i puledri del parto miracoloso, gemelli, puledri Cosimo e Jole con Elisa Chiara, il presidente dell'ente Serristori olandesi. Chiusa nella prima parte della campagna, il DS Cutolo nel pieno del calciomercato, presto i primi annunci. L'Arezzo conta gli abbonamenti, per ora sono 3671. Uno sguardo alla nazione di Arezzo salvata da nazista grazie 80 anni dopo, pronto soccorso tocca ai volontari. Andiamo in taglio della pagina, non c'è pagina all'alba dei civismi, le vecchie divisioni tra coalizioni incrociano tutto lo schieramento, giunte un'eredità di polveri, cantieri verso il traguardo tra rifiniture.

0: alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: le 12 e un minuto.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano

0: potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati. Una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8. Tennis, a Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì con l'ingresso di un fronte da nord-ovest sull'Italia settentrionale. Porterà dunque un aumento dell'instabilità, quazioni temporali già diffusi sulle Alpi nel corso della prima parte del giorno, in estensione tra pomeriggio e sera anche alle pianure, più intensi sul Triveneto, sull'Emilia Romagna. Ancora inizialmente asciutto e soleggiato e piuttosto caldo al centro-sud, seppur con della variabilità lungo la dorsale appenninica. La ventilazione sarà inizialmente debole, poi tenderà a rinforzare da nord in serata sulle regioni settentrionali, mari generalmente ancora poco mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Io che nemmeno ti piacevo, io che nemmeno ti guardavo, in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi. Siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo, ha detto il superiore della Fraternità San Pio X, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma della Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
1: Lo strappo annunciato si è consumato ad Econ in Svizzera. I lefreviani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenzie per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV, che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica sia ai vescovi che hanno presieduto l'ordinazione sia a quelli che l'hanno ricevuta. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa, immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
0: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri Tajani. Ce ne parla Laura Supino.
2: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Isha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre Amer Hamouda di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone Guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito, un reato che in Italia per fortuna non esiste. Lavoriamo per riportarla a casa, ha detto in una nota il ministro Tajani.
0: A Doha attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran. Si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA Kushner e Witkoff hanno incontrato l'emiro Altani. Non parteciperanno al tavolo di oggi. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Su Milano attesi temporali, grandinate e raffiche di vento fino a 90 km orari. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati. Una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Mondiali come nei gironi, anche nelle sfide ad eliminazione diretta, risultano decisivi i gol dei campioni. Mbappé trascina agli ottavi la Francia, Haaland la Norvegia, e questa sera tocca ad Harry Kane con l'Inghilterra. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Ha aperto la strada Leo Messi, il re segna, l'Argentina vince. Tripletta nel 3-0 con l'Algeria, doppietta nel 2-0 sull'Austria, una rete nel 3-1 contro la Giordania. 6 gol che lo portano a quota 19 nelle fasi finali dei mondiali, il migliore di sempre. Gli risponde ad ogni partita Kylian Mbappé, doppietta al Senegal e all'Iraq, 2 assist con la Norvegia, doppietta ieri contro la Svezia. Nel match valso alla Francia il pass per gli ottavi, raggiunti dalla Norvegia nel segno di chi se non lui, Erling Haaland, su alla rete decisiva nel 2-1 sulla Costa d'Avorio. territorio. Se gioca segna, vale anche per lui. Doppietta all'Iraq, doppietta al Senegal, il gol ricordato con la Costa d'Avorio. Nel confronto sembra esiguo il bottino di Harry Kane. 3 gol in 2 partite, una sola volta a secco. Stasera guiderà l'Inghilterra all'assalto della Repubblica Democratica del Congo nel match dei sedicesimi che inizia alle 18, alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia.
0: Tennis Wimbledon, dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14.30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lance torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly,
3: Radio Fly,
2: rassegna stampa.
4: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 1 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, migranti, la sconfitta di Trump. Il presidente, un male per gli USA, ora il Congresso deve fare la legge. Andiamo taglio basso, Ranucci, 4 arresti per l'attentato, c'era un mandante, l'intercettazione, facciamo la storia. Caccia all'uomo, l'oligarca ucraino e il blitz del Principato, bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky. La Repubblica, Ius Soli schiaffa Trump, la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza ai figli di immigrati illegali o temporanei. L'ira del Presidente, questa decisione è un male. Il Congresso ponga rimedio varando nuove norme. Opposizione contro Meloni su Quirinale e legge elettorale. Bomba Ranucci, 4 arresti, PM ora caccia ai mandanti. Bastoni indagata a Milano per la prostituzione minorile. La Stampa, l'ombra dello scisma, il Papa ai lefebriani, non ordinate vescovi o siete fuori. La replica, Leone ci benedica. Lo scontro Meloni-Vannacci, quella corsa per il Quirinale. Ius Soli, la sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma il diritto alla cittadinanza, Donald non ci sta, nuova legge. Il Fatto Quotidiano, preferenze giustizia, la destra perde la testa, Tajani sfascia tutto, dalla legge elettorale all'intercettazione, Covid, tutte le balle su Conte Arcuri, accuse smentite dai giudici. Il Resto del Carlino, caldo, incubo do blackout, l'emergenza Europa dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale, 5 morti in Italia, ma il Ministero della Salute smentisce. Vuole mangiare pizza senza pagare? Uccide pizzaiolo a coltellate. Assemblea Denfi in Leonardo Maria non partecipa, via libera ai conti. Il Messaggero, disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, caos e voli e treni, colloqui con Salvini. L'ultimo è Traviata, Roma canta bene. La Verità, così la Procura di Roma ha salvato Arcuri e arricchito i mediatori, il caso delle mascherine miliardarie farlocche, strane coincidenze, l'ex AD di Invitalia dopo i nostri scoop di fine 2020 si offì a PM mentre era indagato per corruzione ma dopo 9 giorni fu archiviato. Tensione a Genova, per non bruciare la maggioranza la Salis si rimangia l'inceneritore. I richiedenti asilo si devono pagare l'albergo, ennesimo provvedimento spot di un governo di sinistra europeo, la Gran Bretagna prova a fare la faccia feroce con gli immigrati per raccattare qualche voto, ma finché non si azzerano gli aiuti a chi arriva è inutile. Il Giornale, la tratta dei migranti, caffè ONG, 30 arresti, illegale shock, Meloni rompe i C, Zulu meglio di noi, vogliono espellere i profughi illegali dal Sudafrica. Covid, l'ora della verità per Conte, sia all'audizione dell'ex premier in commissione, convocatemi, le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri. In retroscena, Santa Che spiazza tutti, Di Pietro, sindaco di Milano. Il Tempo, Conte nella tempesta, protezione finite per Giuseppi e poi sfida per il logo e asse col Dibba, il ritorno di Grillo per insidiare Conte, il fondatore nella capitale, fisco leggero per i giovani e 1.000 euro in più al mese, tasse come ridurle, seconda puntata. Libero, il Conte Pinocchio, le carte sbugiardano Giuseppi, parlamentari grillini come piazzisti, segnalavano Arcuri le aziende amiche da cui acquistare mascherine. Scisma in vista e il Vaticano c'è chi brinderà. Sesso con una escort di 17 anni, indagato l'interista Bastoni. L'Unità, fuori Moretti e altri 10.000, varate l'indulto per fare giustizia. Casa Pound deposita al PDL sulla remigrazione, ci siamo tolti l'antifascismo dalle palle. Il Manifesto, Dietro la collina, l'ascesa nei sondaggi del generale Vallacci costringe Meloni a cambiare strategia, lancia l'esca della conquista del Colle per la destra e dopo aver bruciato i tempi ora rallenta sulla legge elettorale, dà la colpa ai treni e a Salvini ma vuole agganciare i neofascisti di Futuro Nazionale. Negli Stati Uniti si nasce americani, la Corte Suprema difende lo ius soli sancito dal 14° emendamento della Costituzione. L'Avvenire, diritto supremo. L'abolizione dello ius soli voluta da Trump è dichiarata incompatibile con la Costituzione USA. Il presidente dei vescovi americani, siamo sollevati, così si riconosce la dignità di chi nasce. Il Papa scrive ai lefebriani, tornate sui vostri passi, oggi la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. Secolo d'Italia, rimpatrino slogan per l'Eurostat, l'Italia è seconda Unione Europea per rientri forzati, Fratelli d'Italia, il governo Meloni fa rispettare le regole. In primo piano, Quirinale, scatta il panico a sinistra per le parole di Meloni, la favoletta degli immigrati che ci pagano le pensioni, e poi la Corte Suprema USA conferma la linea di Trump sulle atlete trans. Andiamo adesso a dare un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo da Il Tirreno. Da Livorno il sindaco lascia la riunione, il prefetto sta facendo politica, scontro sulla sicurezza, un disegno per accusare i sindaci. Da Piombino, Magona, al ministero l'ok per l'acquisizione di Transtil. Andiamo a Lucca, turismo 2025 con il segno più, ma quest'estate parte in frenata. E da Massa dà e passa l'esame in pediatria grazie alla scuola dell'ospedale. Pisa, guerra fra locali vicino alla torre, screzi e litigi finiti stalking, per ristoratore e cameriera scatta la denuncia della polizia. Bientina, scontro tra scooter e furgone, grave sedicenne di Calcinaia. Andiamo a Pistoia, rottamazione, no del comune sui tributi non pagati, e poi da Prato, caporalato negli orti cinesi, sigilli al terreno di 14 ettari. Castel del Piano, donna di 53 anni trovata morta in appartamento, giallo e indagini. Grosseto, altri alberi da tagliare in città, l'amministrazione Caterpillar. Andiamo a leggere adesso Firenze e la Repubblica, 100 appartamenti, negozi e ristoranti, a Novole arriva il nuovo maxi palazzo. Corriere Fiorentino, Settis, Montanari, Sgarbi e c'è l'attacco degli ambientalisti pro rinnovabili, colpo agli studentati per turisti, un procedimento contro campus in via del Romito per l'attività ricettiva non autorizzata. Leggiamo adesso il Corriere di Siena, brivido bruco al Casato, nella terza prova Dino Pest spinge Don Rodrigo ma cade all'ultima curva e resta a terra, le scotte ma in buone condizioni. In Venezuela situazione tragica, drammatico racconto di Fabio Rinaldini. Maggiore consistenza per l'idea del parco termale, da Castion d'Orcia il sindaco Rossi non chiude la porta ma chiede un piano per rendere l'area sicura. Andiamo al Corriere di Arezzo, al pronto soccorso si cambia, da oggi entro in azione le associazioni di volontariato, si dedicheranno a pazienti da codice verdi. Criticate le decisioni della ASD, l'attacco del PD toppa sulla sanità, così crescono nella stalla i puledri del parto miracoloso, gemelli, puledri Cosimo e Giole con Elisa Chiara e il presidente dell'ente Serristori olandesi. Chiusa nella prima parte della campagna, il DS Cutolo nel pieno del calciomercato, presto i primi annunci, l'Arezzo conta gli abbonamenti, per ora sono 3671. Uno sguardo alla nazione di Arezzo salvata da nazista grazie 80 anni dopo, pronto soccorso tocca ai volontari. Andiamo in taglio della pagina, non c'è pagina all'alba dei civismi, le vecchie divisioni tra coalizioni incrociano tutto lo schieramento, giunte un'eredità di polveri, cantieri verso il traguardo tra rifiniture e inaugurazioni. Piazza Grande sì, ma digitale, dalla giunta al primo modello per modificare il set di Giostra. Soldato, non uccidere il mio papà, lei lo salva, lei lo ringrazia dopo 80 anni, sulla tomba il nome della coetanea. Perseguita ai vicini, via dal comune, anni di rumori, offese, minacce, costretta al braccialetto elettronico, il caso era finito sulle TV nazionali, il GIP ordina un chilometro di distanza e l'abbandono del paese dove vive. Andiamo ai codici minori, oggi via ai volontari, PD, la top peggio del buco, l'attacco ai servizi privatizzati. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi mercoledì 1 luglio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di dita nel radio in questo fottutissimo.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefebvriani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi. Siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo, ha detto il superiore della Fraternità San Pio X. Un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma dalla Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
2: Lo strappo annunciato si è consumato. Ad Econ in Svizzera i lefebvriani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenzie per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebvriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica sia ai vescovi che hanno presieduto l'ordinazione sia a quelli che l'hanno ricevuta. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa. Immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
1: Fermato.

0: e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri Tajani. Ce ne parla Laura Supino.
1: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Isha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri Tajani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre Amer Hamouda di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone Guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito, un reato che in Italia per fortuna non esiste. Lavoriamo per riportare a casa, ha detto in una nota il ministro Tajani.
0: A Doha attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran. Si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA Kushner e Witkoff hanno incontrato l'emiro Altani. Non parteciperanno al tavolo di oggi. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Su Milano attesi temporali, grandinate e raffiche di vento fino a 90 km orari. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati. Una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Mondiali come nei gironi, anche nelle sfide ad eliminazione diretta, risultano decisivi i gol dei campioni. Mbappé trascina agli ottavi la Francia, Haaland la Norvegia, e questa sera tocca ad Harry Kane con l'Inghilterra. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Ha aperto la strada Leo Messi, il re segna, l'Argentina vince, tripletta nel 3-0 con l'Algeria, doppietta nel 2-0 sull'Austria, una rete nel 3-1 contro la Giordania, 6 gol che lo portano a quota 19 nelle fasi finali dei mondiali, il migliore di sempre. Gli risponde ad ogni partita Kylian Mbappé, doppietta al Senegal e all'Iraq, 2 assist con la Norvegia, doppietta ieri contro la Svezia, nel match valso alla Francia il pass per gli ottavi, raggiunti dalla Norvegia nel segno di chi se non lui, Erling Haaland, su alla rete decisiva nel 2-1 sulla Costa d'Avorio. Se gioca segna vale anche per lui, doppietta all'Iraq, doppietta al Senegal, il gol ricordato con la Costa d'Avorio. Nel confronto sembra esiguo il bottino di Harry Kane, 3 gol in 2 partite, una sola volta a secco. Stasera guiderà l'Inghilterra all'assalto della Repubblica Democratica del Congo nel match dei 16esimi che inizia alle 18, alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia.
0: Tennis Wimbledon, dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14:30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso. Navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Top 10 hits. Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, one on Mover, 3 records going up and 4 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, un brano stabile, 3 in salita e 4 in discesa, ma prima di dare il via vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Saif con Buona Domenica e neanche Angelina Mango con Marco Mengoni con Canto d'Amore. E ora si parte. Al numero 10 con 6 posti in meno troviamo Gaia, Bossa Nostra.

Ossa Nostra, Gaia. Due settimane in classifica, dalla quarta alla decima posizione, sei posti in meno. E al numero 9, un gradino in più per Talk to You, Another N54 Ultra.

War Ultra, Talk to You, 4 le settimane in classifica. Dalla decima alla nona posizione, un gradino in più. E al numero 8, per 5 posti, Dracula, Tame Impala featuring Jen.

0: Tame Impala featuring Jenny Dracula, due le settimane in classifica. Dalla terza all'ottava posizione, 5 posti in meno. Top 10 Hits.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
0: Top 10 Hits. It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7 perde un posto Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Summer Funk, Francesco Gabani, tre le settimane in classifica, dalla sesta alla settima posizione, un gradino in meno, e al numero 6 la prima new entry della settimana, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.
1: New entry.

Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, conquista la sesta posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E a metà classifica, number 5, Stabilità, Partenope, Merck and Cremon, featuring Serena Brancale and the Colors. Yeah!

Mark and Cremant featuring Serena Brancale and the Colors, Partenope, 3 settimane in classifica, inamovibili al numero 5 e al numero 4, 3 posti in più per Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Ask yourself.

0: Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 5 le settimane in classifica. Dalla settima alla quarta posizione, 3 posti in più.
1: Top 10 hits. Top 10 hits.
2: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 Hits. In terza posizione, ben 6 posti in più per Jovanotti and Alpha. Buon vento.

0: Buon vento!
1: Buon vento, Jovanotti con Alfa. 4 la settimana in classifica. Dalla nona alla terza posizione, 6 posti in più. E al numero 2, un gradino in meno per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Epilogo alla Top 10 Hits al numero 10, Gaia, Bossa Nostra. Al numero 9, Another and 54 Ultra, Talk to You. Al numero 8, Tame Impala and Jenny, Dracula. Al numero 7, Francesco Gabbani, Summer Funk. Al numero 6, Prima New Entry, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Stabile al numero 5, Merck & Cremant featuring Serena Brancale and The Colors Partenope. Al numero 4, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. In terza posizione, Jovanotti & Alpha, Buon Vento. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, perdendo il primato, i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits, la seconda new entry della settimana, Irama Cabana.
1: Number 1 new entry.

0: winner of the week, Irama Cabana. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, ricordo le due new entry della settimana. Al numero 6, Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola. E in prima posizione Irama con Cabana. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Buongiorno Beppe.
3: Buongiorno Vanna.
2: Eccoci di nuovo insieme per un'altra puntata di Crazy Week.
3: Sasse mende folie per tutti gli anglofoni, si dice così?
2: No, si dice Crazy Week.
3: Crazy Week, va bene. Crazy Week questa settimana, pazza delle cose,
2: sì,
3: strane.
2: Le cose un po' strane che sono successe durante tutta questa settimana. Allora iniziamo subito, ti porto in Giappone.
3: Mamma
2: facciamo
3: mia.
2: Un volo
3: in giapponese.
2: Dove ti dico che una donna è stata arrestata, sai che loro sono molto perché pensa che questa donna è stata arrestata perché aveva tastato dei panini al sesamo.
3: Come si deve dire? Come si fa a tastare
2: sì,
3: dei panini?
2: Poi hai visto al supermercato, magari ci sono questi panini tutti insacchettati.
3: Che forma avevano questi panini?
2: I panini,
3: scusa,
2: i panini semplici.
3: Allora che gli hanno contestato?
2: Perché questi panini al sesamo, per verificarne ovviamente la consistenza, no? Però poi cosa è successo? Che è stata, diciamo, beccata, no? Dal proprietario, che le ha chiesto quindi di comprarlo, visto che poi aveva danneggiato il panino, perché l'aveva evidentemente tastato talmente non forte che ha rotto il panino. E quindi il proprietario giustamente ha chiesto di comprarlo, ma la donna è fuggita. E quindi dopo un inseguimento di un chilometro è stata fermata e consegnata alla polizia.
3: Va bene,
2: però tu pensa nel verbale, no? Arrestata per aver tastato i panini al sesamo.
3: Penso,
2: va bene.
3: Tutte se andavano in Germania, tastavano qualcos'altro. Va
2: ecco,
3: bene, va bene.
2: Sta.
3: Va bene, senti, invece dalla tastatura io ti parlo, qui si parla di mangiare, ti porto invece ad Avellino.
2: Sì.
3: Per una cosa abbastanza curiosa, devi sapere che sai che c'è il codice della strada, è spietato con gli automobilisti che
2: sì,
3: bevono troppo, giustamente per la sicurezza, quindi noi vabbè dobbiamo adeguarci. Ma che cosa è successo ad Avellino? Un prete è stato trovato positivo all'alcol test.
2: Ma perché avrà fatto la messa, avrà bevuto il vino, hai visto, durante.
3: Ma questo insomma ne aveva fatte tante, mi sa.
2: Tante
3: questo,
2: messe.
3: Questo prete, il problema è che è stato coinvolto in un incidente.
2: Ah, ecco.
3: Quindi chiaramente dice: ma mi fai vedere questo prete che
2: in che stato è?
3: Purtroppo è rimasto i dati fatti dalla stradale, è risultato un tasso alcolemico superiore,
2: ecco.
3: Quindi è stato, diciamo così, ovviamente è stato multato e il vescovo ha detto: fermo un attimo, il vescovo d'Avellino ha detto basta, lo sospendi, pensa meglio perché queste cose non si fanno. E insomma, ecco.
2: Giustamente, però se era stato coinvolto in un incidente.
3: No, voglio dire, ma perché scusa, un prete giustamente poteva aver detto l'omelia, c'è il vinsanto.
2: Ma ora con un goccio di vino non penso che ti risulti rosso.
3: Ma quanto pensi che sia il valore? Cioè, guarda che è pochino, cioè basta per niente.
2: Quindi, sì, non credo.
3: Chissà, questo prelato che in realtà forse in buona fede ha detto 2-3 messe di fila e si è ritrovato.
2: Va bene, allora siamo a Catania.
3: Oh.
2: E qui sempre di rapine, ci sono state molte rapine in questa settimana, vabbè.
3: Addirittura.
2: Una nonna ha compiuto una rapina, però qual è il fatto? Con il nipote di 3 anni nel carrello.
3: No.
2: questa nonna, denunciata per furto aggravato insieme al figlio, hanno rubato degli attrezzi per circa 500 euro in un negozio di casalinghi.
3: Così,
2: durante il furto la donna ha nascosto questi oggetti in una scatola vuota del carrello, però con dentro il nipotino di 3 anni. Ma che esempio è?
3: Ma dentro la scatola?
2: No, il nipotino era dentro al carrello, ora non penso dentro la scatola, però comunque dai, con il nipotino, a parte non si fanno a prescindere, però
3: no,
2: che esempio è?
3: Un brutto esempio, insomma, non si fanno queste cose, quindi la banniamo, un rullo di tamburi. Va bene, e io invece adesso ti porto nel New Hampshire, si dice così?
2: Sì, New Hampshire.
3: Hampshire, Stati Uniti sono?
2: Sì.
3: Ce ne sarebbe di cose da dire, gli Stati Uniti in in questo mese, ma
2: ma soffermiamoci sulle cose.
3: Ecco, andiamo in un negozio di frutta.
2: Ok.
3: Un negozio di banane.
2: Sì, un negozio solo di banane.
3: I famosi platani, che sono platano in spagnolo, la banana. Che cosa è successo? Che un dipendente a un certo punto ha visto le banane muoversi.
2: E dice: oh, che è successo? No, che
3: il
2: succede?
3: Il problema
2: è
3: che da dentro, da questo ammasso di banane, è scappato fuori un serpente velenoso, una leptoderia che si chiama anche serpente dagli occhi di gatto.
2: Oh,
3: che è velenoso. E quindi te lo immagini di uno andare a pigiare.
2: Oh mamma mia.
3: È stato importato anche quello, lungo circa 45 centimetri, che è stato appunto notato. E chiaramente subito hanno chiuso il negozio, hanno chiamato subito i vigili, tutto, insomma.
2: Però ecco, tu vai, nuova paura sbloccata.
3: Quindi quando andate a prendere le banane al supermercato, attenzione dove mettete le mani, perché
2: nuova paura sbloccata. Vabbè, allora ti porto a Taranto, dove un senza tetto ha fatto giustamente domanda per il reddito di dignità e ha scoperto, però pensa, di essere un milionario.
3: Come sarebbe a dire?
2: Lui si è visto appunto negare il reddito di cittadinanza perché risultava a capo di una società che aveva ricevuto dei finanziamenti pubblici milionari.
3: Era un prestanome, quindi.
2: Indagini però hanno rivelato che era stato ingannato da tre imprenditori che ora sono accusati di truffa e quindi non gli è stato dato il reddito di cittadinanza.
3: Sarà scoperto quel reddito
2: perché
3: di cittadinanza.
2: Era milionario.
3: Abbiamo scoperto anche un'altra funzione utile alla collettività. Di reddito
2: è vero,
3: di cittadinanza.
2: È vero, vabbè.
3: Mica tante volte tu sei proprietaria d'un attico.
2: Purtroppo
3: a Beverly Hills, come si chiama?
2: Sì,
3: non ci sono gli attici.
2: Purtroppo
3: lì,
2: no.
3: La Trump Tower, no, Tower, dico.
2: Lì ci sono, ma io purtroppo non sono proprietaria.
3: No,
2: vabbè.
3: Sì, sicura?
2: Sì,
3: potresti fare la domanda del reddito di cittadinanza e scoprirlo.
2: Ci proverò.
3: No? Ci proverò. Va bene. Senti, abbiamo parlato di serpenti che, insomma, nel mercato con queste banane che si muovevano. Però attenzione, oggi va di moda tantissimo il commercio online e anche questo bisogna stare attenti.
2: Commercio online di animali?
3: No,
2: online, in generale.
3: No,
2: certo,
3: tu, quando compri qualcosa su Amazon, come ti arriva? Faccio un esempio, tanto lo conoscono tutti,
2: sì,
3: no?
2: Sì,
3: come
2: ti arriva? Col pacco, con la busta, il pacchetto.
3: Col pacco. È successo a una donna di Bangalore in India che nella confezione, insieme al prodotto ordinato, tra l'altro aveva fatto anche la Prime, quella da arrivare subito,
2: sì.
3: Ci ha trovato dentro una bella sorpresa, ci ha trovato un bel cobra vivo e vegeto. Questo è un cobra, voglio dire. E insomma è rimasto un po' male perché questo cobra si è alzato, ha detto: che ci faccio?
2: Oh,
3: qui, insomma, pericolosissimo
2: mia.
3: Ovviamente il Naya, quello famoso cobra con gli occhiali. Quindi attenzione.
2: Ma come te la spieghi questa cosa? Scusami.
3: Amazon ha reagito scusandosi per l'accaduto, dicendo che faranno indagine.
2: Ma ma com'è possibile un cobra in un pacco?
3: Ma che cosa, che ci deve essere?
2: Io va
3: pacco?
2: Bene.
3: Vabbè, magari era lì per caso, no?
2: Cioè, vabbè.
3: Ma perché tu non hai mai ricevuto un cobra in un pacco?
2: No, fortunatamente no.
3: Va bene.
2: Allora, adesso ti porto al nord.
3: Al nord, dove?
2: Ti porto a Mantova.
3: A Mantova?
2: Sì, perché cosa è successo? Hanno dedicato. Intanto c'è Beppe sotto che mi.
3: No, è perché stavo provando, non la senti. Ah, sì, sto.
2: Certo che la sento, vabbè. Ritorniamo a Mantova.
3: Mi porta a Mantova, che c'è fantasmi.
2: A Mantova ci sono i fantasmi?
3: Penso di sì. Vai.
2: Non lo sapevo questo, vabbè. Hanno dedicato per errore una targa. Hai visto le strade, no? Le vie. E l'hanno dedicata a Mentana, il giornalista, invece che alla celebre battaglia.
3: Ma è morto, Mentana.
2: Appunto. Quindi è stata intitolata a Enrico Mentana. Tu pensa che ci hanno scritto giornalista e conduttore televisivo italiano.
3: Pure.
2: Povero Mentana.
3: E noi facciamo l'applauso.
2: Cioè, ovviamente qui si va incontro alla legge, perché per legge è vietato dedicare le strade a persone non decedute.
3: A volte Mentana, quando sta fermo lì, non sembra veramente vivo.
2: Ma dai, ora chissà quando l'ha scoperto, gli ha preso un colpo.
3: Poverino.
2: Ha detto: sono morto e non lo so.
3: No, dice che allunga la vita.
2: Ah, vero.
3: Se uno dice che te sei morto, ti allunga la vita.
2: Ok, va bene.
3: Vabbè, insomma, poi, vabbè, noi li salutiamo ovviamente Enrico Mentana e vabbè.
2: Sì, e andiamo avanti.
3: Andiamo avanti perché ti porti in aeroporto. in un aeroporto.
2: Ok, allora, ci mancava qualche
3: tu lo sai
2: notizia.
3: Che le dogane degli aeroporti sono quelle che devono essere le più restringenti, perché oggi la gente fa volare di tutto, anche
2: pacchi con cobra, sì, figurati.
3: Pacchi con cobra, vabbè. Va bene. Allora, che è successo? È successa una cosa molto particolare, sì, all'aeroporto internazionale Rafael Nunze, che penso sia in Amsterdam, un volo che era diretto in Amsterdam, nei Paesi Bassi.
2: In Amsterdam, sì. Ad Amsterdam, sì.
3: Paesi Baschi o Paesi Bassi?
2: Bassi,
3: perché Baschi è in Spagna, sì. Va bene. L'uomo che ha fatto, si stava imbarcando a Cartagena, sì, e a un certo punto si è spostato il parrucchino.
2: Ah. Ok, e fin qui uno dice vabbè, figuraccia.
3: Vabbè, però il problema è che spostandosi il parrucchino
2: hanno intravisto qualcosa,
3: 400 dosi di cocaina.
2: Bel qualcosa, direi.
3: Sì, aveva tutte le bustine nascoste sotto, no, il parrucchino. E poveretto, e si vede.
2: Poveretto cosa?
3: Si vede quindi le immagini su Today, dove prendiamo una notizia che si vede un parrucchino ben fornito. Insomma, immagini, provo a dire proprio, aveva un'idea meravigliosa in testa. Sì. Cesare Ragazzi gli faceva un baffo questo. Vabbè, comunque, no, ovviamente è stato arrestato, perché non si può portare tra i capelli quella roba.
2: No,
3: via,
2: non si può portare in qualsiasi modo.
3: Ma sui capelli, poi comunque te lo immagini, gli è caduto il parrucchino, no, nel mezzo questa roba.
2: No, vabbè.
3: Vabbè, continuiamo.
2: Allora, ti porto in Thailandia.
3: Thailandia.
2: Sì, dove un uomo si è addormentato in taxi. Ok, e il problema qual è? Che lui si è svegliato a 600 km di distanza, ovviamente con un conto salatissimo.
3: Ma come sarebbe a dire? Cioè, sì, ma gliel'avrà, sì, detto dove voleva andare prima?
2: Perché credo che ci sia stato un misunderstanding tra di loro. perché questo turista britannico,
3: faccio l'applauso,
2: ecco, si è addormentato in questo taxi in Thailandia, ha viaggiato per 150 km in più del necessario, doveva tornare nel suo hotel a Bangkok.
3: Tanto costa poco i taxi.
2: Ma il tassista lo ha portato, tu pensa, fino a Pattaya.
3: Pattaya?
2: Sì, per un malinteso sulla destinazione evidentemente non si sono capiti, quindi lui si è addormentato e si è risvegliato lì, pensa, sì, un po'. Chissà quanto ha pagato.
3: Sì, quando gli dice il conto,
2: esatto, sviene.
3: Vabbè, non ci si addormenta sui taxi, perché poi i taxisti ovviamente
2: ne approfittano.
3: Voglio dire, se...
2: No, vabbè, ne approfittano, poverino, lui aveva capito lì, quindi...
3: Vabbè, che ti metti a dormire pure, no? Vabbè, comunque ognuno, devo dire, c'ha il suo perché. Senti, noi qualche volta abbiamo trovato, anzi molto spesso, le notizie sugli aerei, sai che sono belli, ci abbiamo,
2: sì,
3: trovato di tutto.
2: Sì, sì,
3: mancano,
2: sì,
3: gli elefanti, ma un cavallo ci si è trovato, no? Ti ricordi?
2: Sì, sì, un cavallo.
3: Scendevano
2: a bordo.
3: Scendevano i vermi al posto delle maschere
2: d'ossigeno. Ah, i vermi, tante cose.
3: Cioè, di tutto.
2: Di tutto e di più.
3: Ecco, adesso c'è stato un altro episodio al China Eastern Airlines tra Shanghai e Jinan.
2: Sì.
3: Jinan, Giappone viene, ovviamente. No, non penso che... No, Jinan è Cina. Che cosa è successo? Questo volo si è dovuto fermare. Sai perché?
2: No.
3: Perché c'era un passeggero non desiderato.
2: Ah.
3: A questo giro
2: aveva pagato il biglietto?
3: No. C'era un opossum. C'è un opossum a bordo, il volo parte con un'ora di ritardo, insomma, questo opossum è iniziato a entrare, si vede l'immagine qui da tutte le gambe dei passeggeri.
2: Ma com'è possibile anche questo?
3: Ma com'è possibile?
2: È entrato nell'aereo così da solo?
3: Probabilmente sì, perché insomma questo piccolo mammifero, conosciuto come sugar glider, non lo so, aliante dello zucchero, avrà sentito, sì, che c'era qualcosa di zucchero, non lo so, insomma, comunque ovviamente la cosa che poi si è capito, che il suo proprietario praticamente è fuggito dal suo proprietario che lo,
2: sì,
3: voleva portare,
2: sì,
3: e si è nascosto nella cabina, poi dopo dalla cabina è passato sotto le gambe dei passeggeri.
2: Immagino il panico a bordo.
3: Vabbè comunque l'hanno, poverino, l'hanno riportato via, l'hanno preso,
2: certo.
3: Ci mancava l'opossum.
2: Va bene,
3: vai.
2: Allora, ora ti ricordi che la scorsa volta abbiamo parlato della fattoria?
3: La fattoria?
2: Sì, di quel medico che aveva regalato al...
3: Sì, la fattoria.
2: Sì, a quel...
3: Che ha fatto?
2: Quel
3: fallito,
2: ti riporto un'altra cosa, perché questa volta non è stato un gesto, ma è stato proprio volontà, perché l'ex capitano del Napoli, non so se tu conosci, ma sicuramente non lo conoscerai, io sì, Amsic.
3: Io conosco una che lo conosce.
2: Amsic ora gestisce una fattoria. Quindi,
3: ma era lui allora? Cioè, facci capire.
2: No, no, non era lui quello di cui parlavamo la scorsa volta. Però dopo essersi ritirato dal calcio, perché lui ovviamente giocava ancora a calcio, l'ex capitano del Napoli, Marek Hamsik, fa parte, che ora fa parte appunto dello staff tecnico della nazionale Slovacchia, però non è che gioca, si è dedicato alla sua fattoria, dove possiede oltre 40 animali, tra cui ti dico 29 galline, cani, tartarughe, porcellini, furetti e un gallo. Chissà se vuole anche l'opossum dell'aereo di prima, gli potrebbe servire.
3: Eh sì. E va bene, interessante anche questo, anche sì, perché i giocatori, una volta che vanno in quiescenza,
2: fanno i dirigenti,
3: tutti allenatori.
2: Alcuni sì, ma chi si dedica totalmente ad altro, chi si laurea, c'è anche chi si laurea. È vero, c'è di tutto. E lui invece ha scelto la fattoria, dai, che carino.
3: Che ne so, fa la pubblicità con l'uccellino vicino.
2: Fanno tutti così, qualcosa devono pur fare, Beppe, per campare.
3: L'altro che se faceva le pubblicità alla barba, le lamette, non è che hanno tanto spazio. Vabbè, però uno può dire, guadagnano tanti soldi durante quella loro breve carriera, che è giusto così.
2: Ci campano. Ma non è detto, c'è chi anche li sperpera tutti.
3: Appunto. Va bene, io c'ho l'ultima notizia, se te la dovevo dare prima o meno.
2: Non importa,
3: perché tu mi hai parlato di uno che si è addormentato in un taxi.
2: Invece
3: questo tifoso inglese ha fatto una cosa diversa. È andato a vedere la partita.
2: Ok. E

0: vabbè.
1: Ma dai.
0: Ma come ha fatto ad addormentarsi?
1: Si è addormentato.
0: Dice, ma poi nessuno, gli steward, nessuno.
1: Loro qui nell'articolo c'è scritto che, diciamo, dopo che è finita questa partita, gli inglesi che hanno potuto festeggiare la vittoria perché hanno vinto, e i serbi invece hanno abbandonato lo stadio delusi. E allora dice, per la maggior parte, ma non per tutti, insomma, questo c'è rimasto, va a capire. Forse i festeggiamenti sono stati talmente rumorosi che lo si è addormentato.
0: Pensati.
1: Non lo so. Va bene. Comunque, guarda, il video è veramente allucinante perché si vede.
0: Eh beh, ci credo.
1: Dice, io sono qua, prendetemi in giro.
0: Che ci faccio? Vabbè, te la porto l'ultima.
1: Facciamo l'applauso.
0: Va bene, facciamogli l'applauso.
1: Questo è l'applauso che dedichiamo noi a questo.
0: Io ti porto l'ultima notizia, dai, trovata adesso così.
1: Che dice? Dimmi.
0: Allora, tu conosci Taylor Swift?
1: È una bella ragazza.
0: Ecco, vabbè, è una cantante, è un'artista, ormai è,
1: preso, sì,
0: è una queen indiscussa.
1: Facciamo l'applauso anche lei.
0: Vai.
1: Eccolo là.
0: Va bene, il problema dov'è? È che non esiste solo lei come Taylor Swift.
1: Come non esiste lei?
0: Eh no, perché tu pensa che in Inghilterra c'è un lottatore di box che si chiama Taylor Swift, e lui povero dice, è imbarazzante ma non cambierò il mio nome. Cioè, pensa questo ragazzo,
1: fammi capire, un ragazzo che si chiama come una ragazza o una ragazza che si chiama come un ragazzo?
0: Vabbè, Taylor penso che sia un nome, però tu pensa alla coincidenza, proprio Taylor Swift,
1: preciso?
0: Sì, sì, cioè questo lottatore 21enne di arti marziali che si chiama come ovviamente Taylor Swift, lui dice è un nome ingombrante che spesso lo mette in difficoltà, però perché lui dice anche quando mi annunciano c'è sempre qualcuno che ride, povero.
1: Ma
0: però
1: perché come ride?
0: Perché lo paragonano a questa Taylor Swift.
1: E uno si immagina vedere una bella ragazza, una bella cantante,
0: e
1: arriva lui.
0: No.
1: Qualche fischio lo prende. Vabbè, comunque, chissà. Povero. Veramente, ad avere un nome ingombrante, chissà che cosa succederebbe. Che ne so, vanno onorato quando sarai nell'Olimpo degli dei. Un applauso anche a te. Chissà che cosa diranno. Insomma.
0: No, non penso che ci sia una mia. Che ha lo stesso mio nome, non credo.
1: Va bene, Vanna con la W doppio proprio no.
0: Vanna Marchi è con la W doppia,
1: ma
0: no.
1: Ma te ti paragoni a Vanna Marchi?
0: No, assolutamente,
1: cioè,
0: no.
1: Se non altro per la voce, scusa.
0: Meno male.
1: Va bene, allora abbiamo chiuso questa settimana e noi vi salutiamo. Ciao Vanna.
0: Ciao Beppe, ciao a tutti.
1: E mi raccomando, appuntamento
0: alla
1: sempre qua a Crazy Week. L'ho detto.
0: Prossima
1: l'ho
0: puntata,
1: detto,
0: bravo. Oh, finalmente ragazzi, dopo 20 puntate. Grazie Beppe.
1: Ecco, allora è tuo, sarebbe tuo dovere, no, sarebbe quasi tua gentilezza dirlo in francese.
0: La semaine de folie.
1: Ciao Vanna.
0: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 vittime e numerosi feriti gravi. Ma il bilancio è provvisorio, le fiamme ancora non sono state domate del tutto. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca all'interno dell'edificio, dove secondo testimoni erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. Le operazioni di soccorso sono particolarmente complesse, alcuni residenti intrappolati dal fumo nei corridoi hanno cercato rifugio sui balconi, da cui sono stati tratti in salvo con scale aeree. Lieto fine, almeno per ora, sul caso della 27enne sanremese residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni sulla base di una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore palese, della console Denardis e dello stesso ministro degli esteri italiani, che ne hanno ottenuto il rilascio, quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro con l'ex marito egiziano per l'affidamento della piccola. Dopo 38 anni della precedente scomunica da parte di Papa Giovanni Paolo II e di nuovo scisma nella Chiesa Cattolica, oggi a Econ in Svizzera la fraternità di San Pio X ha ordinato senza l'autorizzazione del Papa 4 nuovi vescovi. Fino a ieri Leone XIV ha tentato in tutti i modi di scongiurare l'ordinazione che avrebbe causato la scomunica automatica. Vi prego, tornate sui vostri passi, ha detto il pontefice inascoltato. Oggi la cerimonia in Svizzera, in diretta video e social in tutto il mondo davanti a 17.000 fedeli della congregazione degli ultratradizionalisti fondata da Monsignor Lefebvre nel 1970. In graduale diminuzione delle temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa, il Ministero della Salute ha corretto

0: detto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito della protezione civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia Romagna inclusa, e su larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Infine i mondiali, tra la sera e la notte italiana in programma altri 3 incontri dei 16esimi di finale. Alle 18 l'Inghilterra di Kane affronta la Repubblica Democratica del Congo, appuntamento alle 22 per Belgio Senegal, alle 2 di notte gli Stati Uniti padroni di casa opposti alla Bosnia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene, ci sono stati incontri molto positivi e vedremo, lo ha affermato Donald Trump parlando ai giornalisti prima della partenza per il North Dakota per l'inaugurazione della biblioteca presidenziale dedicata a Roosevelt. Li abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto, ma ora siamo in ottimi rapporti, ha detto il presidente americano prima di salire a bordo per la prima volta del nuovo Air Force donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar a Doha sono in corso i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati, anche se, secondo Wall Street Journal, Trump ha valutato l'ipotesi di tornare alla guerra totale contro l'Iran, discutendone anche col segretario di difesa Exeth e il capo di Stato Maggiore Kane. Monito del Ministero degli Esteri iraniano, Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio, un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anversa, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 le vittime e numerosi i feriti gravi, ma il bilancio è ancora provvisorio, le fiamme non sono state ancora domate, i vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca nell'edificio dove, secondo testimoni, erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie o visto il 43enne Shahdat Hossain, il 43enne bengalese che lo scorso venerdì sera a Roma ha ucciso una coppia di connazionali e la loro figlia piccola. Più di 100 le segnalazioni giunte in proposito alle forze dell'ordine dopo la divulgazione dell'immagine dell'uomo, avvalorando l'ipotesi che possa ancora trovarsi sul territorio nazionale. Ieri sera a Casalotti, il quartiere delle vittime, centinaia di persone hanno sfilato in silenzio in loro memoria. Tennis, Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon. Nella prosecuzione del match sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 6-1, 6-7, 6-3, 7-6, centrando la sua prima vittoria da top 10. Prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. E adesso in campo il numero 1 Jannik Sinner, opposto al portoghese Borges. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Fly Spot.
4: Sono le 16:03.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
2: Caro Enrico, anche questo anno volge ormai al termine.
3: Non c'è niente da fare.
2: Perché l'anno non finisce a dicembre, l'anno finisce a luglio e inizia a settembre.
3: Noi siamo come con i ragazzi, come le scuole. Brava, è così. Quindi, ultima puntata di Motori e dintorni.
2: Prima della pausa estiva.
3: Sì, poi noi facciamo pausetta per l'estate, luglio-agosto.
2: Sì.
3: E ci rivediamo fine agosto, primi di settembre.
2: Ripartiamo. In quarta.
3: Assolutamente, ormai si diceva con Giuseppe Misuri, sono diversi anni che va avanti questa nostra amichevole collaborazione.
2: Sì, è vero, è vero. Sì. Sicuramente prima della nascita di Ascanio, quindi insomma, 5 anni. Dai.
3: Oggi ci lasciamo un po' con, non l'amaro in bocca, però.
2: Enrico, non ce lasciare.
3: No, ma tanto tonò che piove, ora cominciano i temporali.
2: Guarda, sei anche rannuvolato.
3: Hai visto, sei anche rannuvolato, amici appassionati di motori. Volkswagen annuncia taglio di
2: nuvoloni neri.
3: 100.000 dipendenti, ora sembra 50.000, ma altri 50.000 fra esuberi, pensionamenti, scivoli. Io ve l'avevo detto, non è che ci vuole tanto a capirlo, Purtroppo tutta una serie di fattori che hanno determinato il depauperamento, come dicono quelli bravi, la deindustrializzazione del colosso di tutte le industrie automobilistiche europee, con queste linee politiche, anzi forse in assenza di una linea politica ben definita, o se preferite di politiche sbagliate, perché evidentemente se Volkswagen arriva a tagliare o che siano 50.000 o che siano 100.000, ognuno la legga come vuole.
2: Vabbè, ma comunque non è che si parla di un'azienda che è chioschino.
3: Ma ragazzi, voglio dire, 100.000 posti di lavoro vorrebbe dire una città come Arezzo chiude.
2: Cioè,
3: dietro ogni persona c'è una famiglia,
2: Cioè come se tutte le famiglie di Arezzo perdessero il lavoro.
3: Ah, non lo so io, cioè se è una notizia da non dare e da non commentare, perché tutto questo, questa pessima gestione dell'industria automobilistica europea, a cominciare da Bruxelles, ha portato a questi scenari. Ma noi non è che si sta meglio, che Stellantis oramai ha sede legale in Olanda, quindi non è più italiana da un pezzo, ma andate a vedere in che condizioni è Maserati, tanto per dire uno dei marchi che hanno fatto la storia, certo blasonato, ma ha fatto la storia dell'industria automobilistica mondiale. E tutto questo perché? Perché fra la pressione crescente dei rivali cinesi, che fanno il loro, intendiamoci, cioè la Cina fa il suo, fa quello che deve fare, d'altra parte gli hanno consegnato le chiavi dell'industria automobilistica europea e quelli fanno il loro. Ma quante volte si è detto da Radio Fly che soprattutto questa transizione green così imposta e così mal congegnata, perché nessuno di noi è contro la tutela dell'ambiente e ci mancherebbe altro, ma la transizione ecologica evidentemente non può essere fatta così, nel momento in cui il passaggio all'auto elettrica diventa un'imposizione, ma è un'imposizione che il mercato non è in grado di reggere, perché le famiglie, i cittadini che rinunciano 1 su 10 alle cure, non credo che l'acquisto dell'automobile sia la priorità.
2: No.
3: Nel momento in cui abbiamo altre esigenze, altre priorità, appunto, l'automobile diventa esima. Ma ce lo siamo detti 100 volte. Nel momento in cui si impongono i dazi statunitensi sulle importazioni di automobili, è evidente che tutti quei decine di marchi automobilistici europei che fanno parte dei grandi gruppi industriali vanno in sofferenza, perché quello che era un mercato cinese che costituiva un grande sfogo per marchi anche come Volkswagen, evidentemente, ma anche BMW, sono in affanno. Il resto del mondo, perché oggi non si può più parlare di industria automobilistica italiana, tedesca.
2: È vero.
3: Cioè, voglio dire, sono grandi gruppi industriali transfrontalieri, evidentemente. La spinta dei costruttori cinesi ha fatto sì che, per esempio, BID ha sorpassato in maniera considerevole le quote di mercato dei marchi europei, dei marchi automobilistici europei. Da qui la crisi di Volkswagen. Ma ripeto, è una crisi che io purtroppo temo sarà destinata, se non controllata adeguatamente, a innescare un effetto domino che potrebbe avere anche altri scenari. E poi dietro la chiusura di ogni stabilimento non ci sono soltanto la perdita dei posti di lavoro di quegli operai, di quegli impiegati che vivono dell'attività di quello stabilimento, ma c'è tutto l'indotto.
2: Sì.
3: Ma te pensa, Valentina, a tutte le industrie piccole, medie e grandi che ruotano attorno al gigante dell'industria automobilistica, la componentistica, la meccanica, l'elettronica, il tessile, i pneumatici,
2: ma scherzi,
3: cioè tutte quelle piccole e grandi imprese che contribuiscono,
2: che concorrono a creare una macchina poi.
3: Certo, quindi l'espansione cinese in Europa di sicuro marchi come BID, Chery, SAIC, Leap Motor hanno raddoppiato le loro quote di mercato, e questo è un dato,
2: perché hanno un prezzo più abbordabile,
3: hanno un prezzo che è sensibilmente più basso, non voglio dire la metà, ma sensibilmente più basso di quello di altri prodotti automobilistici europei. Ma soprattutto nel caso delle auto elettriche, tutta la componentistica, i pacchi batterie, i microchip vengono dalla Cina, che evidentemente controlla quella parte di prodotto di mercato.
2: Certo.
3: E ne fa il prezzo.
2: Certo.
3: Se l'abbiamo detto chissà quante volte, se noi prendiamo un vecchio quattro ruote del 2006, noi avevamo fatto l'esempio sul 2004 perché l'abbiamo detto due anni fa, cioè non è che era così complicato da capire, ma noi se prendiamo un quattro ruote per esempio del 2006 e guardiamo in ipotesi la Fiat Panda, che è stato un best seller dell'industria automobilistica nazionale, e ne andiamo a guardare il prezzo, nel 2006 quella Panda costava 8.500 euro. Oggi la stessa Panda, aggiornata tecnicamente ad oggi, ma costa più del doppio. È evidente che qualcosa non gira, no? Se una city car full electric viene a costare da 25 a 30 mila euro, che per chi come me ha conosciuto le lire, e per quelli più grandi di me di età che ne hanno ancora consapevolezza, sono 50-60 milioni di lire, ma è la follia per una city car, cioè per una macchina che è destinata a essere la seconda o la terza auto di una famiglia.
2: Cioè ammortizzare quel costo diventa impossibile.
3: Ma non solo ammortizzarlo, diventa molto difficile potersi permettere quel prodotto.
2: Certo.
3: Perché purtroppo i salari sono fermi, l'inflazione aumenta, il costo dell'energia.
2: Ma poi anche il mantenimento della macchina.
3: Oggi è diventato complicato, quindi in questo senso ecco che tutti questi fattori, non ultimo anche la domanda debole, cioè ma la domanda debole di prodotti automobilistici in Europa non è perché agli italiani o agli europei è passata la voglia di cambiare l'automobile o non hanno più passione per il prodotto automobilistico, semplicemente si è spostato l'interesse perché molti non se lo possono più permettere.
2: Certo.
3: Ci sono formule di acquisto alternative al pago cash, ma
2: durano una vita,
3: ma non tutti possono sostenere quel tipo di formula.
2: Sì, perché poi non si parla di pochi euro.
3: È evidente, quindi la domanda è debole e il calo della domanda in Europa contribuisce a rendere questo tipo di business poco sostenibile, quindi la situazione secondo me è abbastanza grave. I dazi USA sulle importazioni di auto hanno dato una spallata a tutta l'industria automobilistica europea, perché è evidente che gli Stati Uniti hanno assunto un clima protezionistico con Trump a favore della propria industria automobilistica, che scoraggia l'esportazione di auto dall'Europa verso gli Stati Uniti, perché non hanno più un prezzo allettante. E quindi si tratta di una delle pressioni esterne che, sommandosi alle altre, hanno reso la nostra industria automobilistica insostenibile questo tipo di business. Poi non dimentichiamoci che nel caso tutto europeo il costo altissimo dell'energia, cioè siamo ancora impastoiati in una guerra con l'Ucraina, che è una guerra per procura, una guerra che abbiamo sullo sfondo, che non conduciamo direttamente, ma i cui effetti li paghiamo
2: tutti
3: noi. Si vedono,
2: certo.
3: Quindi è evidente, nel momento in cui abbiamo il costo del gas, il costo delle materie prime, il costo dell'energia elettrica che è molto aumentato, questo va a impattare su quello che è il prezzo finale delle automobili. Non ultimo, attenzione, perché nel caso specifico di Volkswagen, però noi qualche settimana fa avevamo parlato proprio da Radio Fly anche del caso di Cassino, stabilimento
2: vero,
3: Stellantis,
2: vero.
3: Dove anche lì si è registrata quasi un fermo della produzione, un rallentamento significativo della produzione, semplicemente perché gli ordini non ci sono.
2: Certo.
3: Ma nel caso di Volkswagen la questione è ancora più complicata, perché la cosiddetta legge Volkswagen, che è stata creata nel 1960 per proteggere l'azienda da influenze esterne, attribuendo un peso rilevante alla Bassa Sassonia e ai lavoratori. Questa norma contiene due clausole decisive, cioè le decisioni che l'Assemblea richiedono di norma una maggioranza di 3/4 devono essere approvate da più dei 4/5 degli azionisti, garantendo così alla Bassa Sassonia una minoranza di blocco. Inoltre, qualsiasi decisione di costruire o spostare uno stabilimento produttivo necessita dell'approvazione di una maggioranza dei 2/3 nel consiglio di sorveglianza composto da 20 membri. In pratica, i 10 rappresentanti dei lavoratori tedeschi possono porre il veto su qualsiasi piano di vasta portata che riguardi le fabbriche. Questo capisci che innesca un meccanismo dove non è così facile procedere poi alla chiusura di questi stabilimenti. Stabilimenti che riguardano, lo diciamo, le fabbriche tedesche di Hannover, Zwickau, Emden e il sito Audi di Neckarsulm. Quindi le chiusure metterebbero a rischio
2: questi siti
3: e si parla fino a 100.000 lavoratori. Ora è stato rivisto il numero, 50.000 dovrebbero essere tagli lineari, 50.000 fra esodi, scivoli, pensionamenti, prepensionamenti. Però ecco, al di là di quelli che saranno i numeri e di quello che scongiuriamo tutti possa essere il triste finale, che possa in qualche modo essere salvata questa situazione, prima di tutto per i lavoratori, io temo che questa situazione, se non ci sarà un'inversione di tendenza da Bruxelles in giù, sarà destinata a produrre effetti negativi anche dalle nostre parti, alle nostre latitudini, perché poi dicevamo all'inizio di trasmissione, oramai non c'è più la Fiat, l'Alfa, la Lancia, ma ci sono gruppi industriali transnazionali. Questa
2: Enrico,
3: è la situazione.
2: Comunque buone
3: vacanze per chi andrà in vacanza. Altro tema che non ci appartiene per motori e dintorni, scottante, però leggete, documentatevi, perché il rischio, appunto.
2: Ecco, Enrico vi ha suggerito cosa leggere sotto l'ombrellone.
3: No, anche
2: una lettura tranquilla,
3: una lettura che serve a renderci consapevoli.
2: Ma alla fine non c'è, e vissero tutti felici e contenti.
3: No, vissero tutti felici e contenti, non c'è più dai tempi del Covid. È diventato, abbiamo una continua emergenza.
2: È tutta un'emergenza.
3: Sì.
2: Viviamo in emergenza.
3: Purtroppo sì. Speriamo di cambiare
2: rotta.
3: Però per il momento la situazione è questa. Ve lo dovevo dire, perché insomma si chiama motori e dintorni.
2: Certo.
3: No, sarà il paradiso dei
2: fiori.
3: E
2: ora prendiamo i nostri motori e andiamo nei dintorni del mare.
3: Chi se lo può permettere, sì, volentieri.
2: Già, anche questa cosa è
3: il caro vacanze, e poi qui è tutta.
2: Comunque è proprio il caro trasporti, perché sai, Enrico, io che cosa ho notato, ora te lo dico così in diretta. Ho notato che da quando appunto sono rincarati i carburanti, io non avevo mai visto al supermercato degli scaffali non semivuoti, ma proprio con cose mancanti. E invece ora ce ne sono tante, e io ho pensato che sia proprio dovuta al fatto che magari prima di fare un trasporto, che prima potevano fare anche mezzo vuoto, Adesso. Ora invece aspettano di riempire i camion, perché comunque il viaggio costa.
3: Invece io ho notato, e questa non c'entra niente con Motore Dintorni, che sto cercando il numero 1 della candelina per il compleanno
2: e non la trovo.
3: E l'uno non si trova.
2: Vedi, deve essere
3: l'uno di cera, azzurro, bianco, rosso, rosa.
2: Non si trova.
3: No, l'uno non si trova. E mi hanno detto, no, dice, ma l'uno ora non si riassortisce. Me l'hanno detto due grosse catene ai supermercati.
2: È vero?
3: Sì, assolutamente.
2: Però vedi, sempre gli scappa di vuoto.
3: Me l'hai fatto venire in mente te. Boh, chissà, due indizi fanno una prova, però.
2: Vabbè, dai, Enrico, ritaglialo, no?
3: Sì, io ho risolto, non ho riciclato uno di qualche altro
2: infatti,
3: compleanno e via. E amen. Va bene.
2: Enrico, allora io ti auguro una buona estate. A te
3: anche
2: e
3: a
2: soprattutto ai nostri ascoltatori. Noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly a settembre.
3: Con piacere.
2: Con piacere assolutamente, sempre, se no le cose non si fanno, ci mancherebbe.
3: Se volete dubbi, perplessità, scriveteci.
2: Sì,
3: benissimo.
2: Sì, sì,
3: noi rispondiamo anche dalle vacanze.
2: Assolutamente. Allora, grazie e
3: grazie
2: buona
3: a
2: estate a tutti.
3: Saluti a tutti.
1: Avete appena ascoltato Motori e Dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre Jannik Sinner affronta nel secondo turno il portoghese Borges, Flavio Cobolli festeggia a Wimbledon la sua prima vittoria da top 10. Nella prosecuzione del match del primo turno, sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 contro Navone. Domani al secondo turno affronterà l'australiano Duckworth.
1: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: I mondiali di calcio propongono altri 3/16 di finale tra la sera e la notte italiana. Si parte alle 18 ad Atlanta con la sfida tra l'Inghilterra e la Repubblica Democratica del Congo. Harry Kane, 3 gol finora per lui, guida la nazionale d'oltremanica favorita nel confronto con gli africani che per la prima volta nella loro storia giocano una sfida a eliminazione diretta in un mondiale. Match sulla carta più equilibrato Belgio-Senegal. I diavoli rossi devono affidarsi ancora a Lukaku, l'eterno Mané al centro dell'attacco degli africani. A Seattle si inizia alle 22. Appuntamento alle 2 di notte a Santa Clara per la sfida tra gli Stati Uniti padroni di casa e la Bosnia. Intanto dimissioni a raffica nelle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i capone 16 con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda e Beccacece chiude con l'Ecuador.
1: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Adesso è ufficiale, Marco Palestra è un giocatore del Chelsea. Can't aim Palestra, impossibile domare Palestra, posta sui social il club inglese per annunciare l'ingaggio del difensore. All'Atalanta 55 milioni, al giocatore 6 milioni l'anno fino al 2033. Atletica leggera, già 2 volte in stagione sotto i 10 secondi. Marcel Jacobs torna in pista nei 100 metri a Eisenstadt in Austria, tappa silver del Continental Tour. L'obiettivo dell'Olimpionico di Tokyo è l'Europeo di Birmingham ad agosto. Nello stesso meeting, il ritorno in gara di Filippo Tortu, impegnato nei 200 metri. Era fermo per infortunio dallo scorso 31 gennaio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot. Sono le 17:05.

0: Tutti.
1: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
2: E allora benvenuti alla 106esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che in questo caldo luglio chissà dove ci porterà. Sicuramente non ci potrà portare a sciare, ma già capisco che la 106esima puntata parlerà sicuramente di qualcosa che avrà a che fare con il
3: caldo,
2: con
3: mare,
2: il caldo.
3: Vacanze.
2: No, lascia perdere. Ciao Valentina, benvenuta.
3: Ciao Giuseppe.
2: Lascia perdere gli animali col condizionatore, ce ne hai già parlato, per favore.
3: Sì, infatti. Questa è una puntata che ormai è proprio, la chiamerei una puntata della tradizione.
2: Una
3: no?
2: tradizione, la tradizione, ecco.
3: Sì.
2: Cioè, ritorniamo alle origini.
3: Sì, una puntata della tradizione, perché io la prossima settimana andrò via qualche giorno con i miei bambini e con la mia famiglia. E quindi mi piace sempre salutare i nostri ascoltatori, certo, ricordando tutte le puntate che abbiamo fatto insieme, di tutte le cose strampalate di cui
2: tutto.
3: Abbiamo parlato.
2: Come strampalate? No,
3: strane, sì.
2: Anche quelle strane, sì.
3: Però tutte cose belle.
2: Quelli che volano dormendo.
3: Esatto. Quelli che dormono volando.
2: Sì, quelli esatto.
3: Quelli che
2: hanno otto cervelli.
3: Otto cervelli. Insomma,
2: Madonna.
3: Chi sangue blu.
2: C'hai detto, sì, è allucinante.
3: Chi più ne ha più ne mette. Abbiamo parlato un po' di tutto e ora ci riposiamo un attimino. No? Ci riposiamo, però molto spesso quando io propongo sempre alle persone di adottare un cane, un gatto, così.
2: Che ti dicono?
3: Mi dicono, ma poi come faccio quando vado in vacanza?
2: È semplice.
3: Ecco qua come nasce questa puntata di oggi.
2: Brava, perché stavo per dire la castroneria che non ci sta, perché chi lo fa bisognerebbe metterlo.
3: L'abbandono.
2: Brava, esatto. No, ma ne abbiamo parlato qualche volta, no?
3: Sì,
2: che
3: sì,
2: molto spesso
3: esiste,
2: sono usati come giocattoli, ti regalo il canino, il gattino e poi te lo trovi in autostrada. Assolutamente da prendere.
3: Esatto.
2: Lasciamo perdere cosa gli frei. Ma
3: no, infatti, se avete questo pensiero non lo prendete.
2: Penso che poi sia anche un reato, ora penale, no? Mi pare.
3: Sì, è un reato, però comunque, nonostante questo, le persone
2: questo si faceva solo per ovviamente ironizzare.
3: No, anzi, per portare a galla un problema.
2: Però ora ti faccio un esempio. Io non sono tanto d'accordo che tu prendi, scelto bel cagnolino, te lo porti in America in aereo, insomma.
3: Ah, vabbè, certo.
2: Dai,
3: infatti.
2: A tutto ci può essere un limite.
3: Certo,
2: no?
3: Se in America ci stai 6 mesi. Va bene, ma
2: fai?
3: Se ci stai 2 settimane.
2: Ma poi un cucciolo, un cane che si sposta volentieri. Tu una volta mi hai detto di no.
3: No, allora diciamo che ci sono varie opzioni, no? Il cane, generalmente, qui bisogna distinguere assolutamente tra cane e gatto. Il cane generalmente è più volenteroso di andare via con i proprietari. Quindi il cane, l'abbiamo detto tante volte, ha il suo branco, che è la nostra famiglia. Lui vive per questo branco, ha bisogno del suo branco per sopravvivere e quindi li segue volentieri. Quindi bisogna valutare il tipo di vacanza che si fa, perché se prendiamo un appartamento, per esempio, cioè il cane può venire con noi e continua a fare la stessa vita che fa in casa, insomma.
2: Ho capito, però se tu vai al mare che lo porti in spiaggia.
3: Allora, ecco, io le spiagge per i cani sono tantissime e attrezzatissime. Io personalmente sono un po' contraria a tenere il cane in spiaggia tutto il giorno o comunque nelle ore calde, perché la sabbia è rovente, noi non stiamo sulla sabbia, noi stiamo sul lettino, andiamo in acqua e anzi quando dobbiamo attraversare dall'ombrellone all'acqua corriamo parecchio perché quella sabbia brucia. Il cane invece sta per
2: tanto
3: terra.
2: Metto una foto che hai mandato a te, che insomma
3: sì,
2: io ora...
3: allora queste sono le foto che scherzando ti metto sempre.
2: Sì, no è vero, cioè, non so quanto siano contenti loro, ma insomma
3: no, per niente.
2: Vabbè,
3: quindi ecco, portarlo con noi in vacanza ha senso se abbiamo la struttura che ci ospita, la casa piuttosto che l'albergo, fresche, dove il cane può passare le ore più calde. Ecco, poi può essere bellissimo portarlo per fare una passeggiata la mattina presto sul lungomare, se è un cane che ama l'acqua può fare il bagno la mattina presto o la sera più tardi. Quindi però bisogna, secondo me, sempre scegliere una via di mezzo, quindi non partire con l'idea di tenere il cane sempre con noi, perché comunque non ha le nostre armi. Prima di tutto non suda, quindi non riesce a termoregolare il
0: suo
3: corpo. È male.
0: Con la lingua.
3: Sudano soltanto dai polpastrelli e quindi iniziano ad andare in affanno proprio per raffreddarsi. Quindi ecco, poverino, secondo me pensare di tenerlo tutto il giorno con noi non ha molto senso. Ma la stessa cosa vale se si vuole andare in montagna e fare delle escursioni, delle lunghe camminate. Anche se è un cane abituato a camminare, in montagna il sole picchia tantissimo.
0: L'attitudine gli fa niente?
3: No. Però il sole picchia tantissimo, quindi stessa storia, non può stare sotto il sole per tante ore durante le ore più calde, anche perché il terreno, l'asfalto diventano roventi, quindi non si possono portare. Quindi ecco, bisogna un po' scegliere anche
0: quindi
3: la vacanza.
0: Quindi cosa potresti consigliare?
3: Allora, cioè? Sì, io vi consiglio assolutamente o di scegliere una vacanza che sia a misura anche del vostro amico a quattro zampe, quindi per esempio un appartamento oppure un hotel di questi organizzati ad accogliere i cani, dove il cane può rimanere le ore più calde. Tanto alla fine si parla di cani di famiglia, quindi sono abituati a restare soli alcune ore, quindi non è che in vacanza questa cosa cambia, ok? Il primo giorno di ambientamento nella nuova situazione, ma passato quello lui può stare a casa, certo, come sta, certo, a casa quando andate a lavorare. Ecco, non bisogna pensare che se si porta in vacanza deve sempre stare con noi, perché questo non avviene nella vita quotidiana. E comunque con queste temperature è molto pericoloso portare il cane, perché ricordiamo che il colpo di calore è potenzialmente mortale.
0: Per il cane, ma anche per noi, insomma.
3: Sì. No, vabbè. Però noi, prima di arrivare a un colpo di calore, insomma, abbiamo vari armi, loro no. Ok, quindi questa è la prima scelta.
0: Ecco, ma eventualmente se uno non può fare questo, no?
3: Bravo, infatti, la seconda scelta, certo, ormai è pieno di pensioni per cani piuttosto che dog sitter che fanno lo stesso lavoro ma a domicilio. Quindi, cioè? Ogni volta che serve vengono a casa vostra, portano fuori il cane, ci giocano e continuano le loro abitudini che hanno sempre.
0: Io la vedo male se c'è uno che ha un appartamento che tiene un cane, poverino.
3: Vabbè, ma tanto quel cane si è abituato a vivere in appartamento, è abituato a uscire quattro volte al giorno, tre
0: volte al giorno.
3: Comunque tu
0: dici ci sono comunque strutture che
3: ci sono sia persone che vengono a casa le volte che gli viene richiesto a portare fuori il cane e quindi continuare con le abitudini. Se un cane abituato a uscire quattro volte al giorno e mangiare due volte al giorno, questa persona verrà a casa vostra quattro volte al giorno per portarla fuori, due volte gli darà da mangiare. Oppure ci sono delle pensioni per cani che sono assolutamente custodite.
0: Ci sono anche Arezzo qua?
3: Tantissime. Sì, ora ci sono due tipi di pensioni. Le pensioni che hanno le casette singole, che poi da pensione a pensione cambia, c'è solo la casetta piuttosto che la casetta con la recinzione davanti, così che il cane può fare dentro e fuori.
0: Quindi tanti posti, cioè tanti, sì, separati, tengono insieme.
3: Allora, no, ci sono delle aree di sgambamento dove se ci sono dei cani compatibili escono insieme, altrimenti no.
0: Compatibili.
3: Sì, oppure se avete due cagnolini li tengono insieme, certo. E ormai ci sono anche le pensioni casalinghe, che sono delle persone che mettono al servizio di questo la propria casa e ovviamente sotto compenso tengono questi cani che sono abituati a stare in casa.
0: Va bene, io sono un po' scettico, però, perché cioè, insomma, a fine conti, se il cane è comunque
3: un membro della famiglia,
0: capisci, no? E allora cioè, anche questo ci vuole anche responsabilità nel dire: non è che te lo vado in vacanza, di dirci grazie, ti lascio come un pacco postale. Cioè, è giusto e doveroso, però, se uno dice voglio andare in vacanza, vabbè, te se c'hai vacanza e
3: te sei della scuola di pensiero, devo trovare una soluzione per portarlo con
0: io sono
3: me.
0: Con me. E questo fatto salvo anche un'altra cosa,
3: sì,
0: che forse diventa un pochino anche, come dire, posso diventare anche antipatico su questo discorso, però bisogna pensare anche a questo. In un contesto dove possono stare ovviamente io e il mio cane o il mio gatto, chi voglio io, senza però che magari ci sia disturbo per altri.
3: Sì,
0: questo guarda che è importante, perché a volte qualcuno sdogana il fatto, cioè il cane, faccio quello che voglio.
3: Io sono d'accordo, anch'io sono della tua scuola di pensiero. Io cerco sempre soluzioni e con cui gli animali che mi devo portare dietro possano venire con me senza soffrire loro, senza dar noia agli altri e senza fargli prendere troppo caldo.
0: Da quello che capisco, comunque il più impegnativo è il cane, perché il gatto non si muove. Cioè.
3: Allora, il gatto è un altro mondo, si sa, no?
0: Intanto io ti metto questa immagine che a me piace. Cioè, questo è il gatto, c'è poco da fare.
3: Questo è il gatto, ma questo sembra un gatto in vacanza,
0: perché,
3: no?
0: Perché in realtà il radio non ci vede, no? Ma avete presente un gatto con gli occhiali su uno sdraio che si beve un cocktail?
3: Ma questo, vorrei precisare una cosa per far capire benissimo, questo non è un gatto in vacanza con il proprietario.
0: Questa è a casa.
3: Questo è il gatto a casa quando il proprietario è in vacanza.
0: È vero, sì, chi ha i gatti può capire questo concetto.
3: Sì, assolutamente. Allora, il gatto cambia tutto, perché il gatto vuole stare a casa sua.
0: Esatto.
3: Assolutamente la cosa migliore, poi che c'entra, se c'è una necessità diversa, tutto si fa, però il gatto sta bene a casa sua. E vi dirò di più, non è che gli importa tantissimo che voi siate andati in vacanza.
0: No.
3: Cioè, sì, quando torniate sarà felice, ma anche quando partite, insomma. È un po' come un mobile che va e viene dalla casa.
0: Sì, il gatto.
3: No, ora noi la esasperiamo questa caratteristica del gatto, perché a noi da gattari ci piace questa filosofia felina.
0: La filosofia del gatto è o lo ami o non lo ami. Quindi
3: esatto.
0: Quando lo ami a tutto tondo.
3: Quindi,
0: il gatto, dire ci sono io, ma vieni quando te lo dico io.
3: Esatto, quindi diciamo che la soluzione ideale per il gatto è proprio una persona di fiducia. Se c'è un vicino di casa, un parente, un amico, piuttosto che una persona che fa questo lavoro, che va a casa vostra durante la vostra assenza a dare da mangiare, pulire le lettiere, quindi controllare il gatto senza però toglierlo dal suo.
0: Tanto ascolta, qualcuno potrebbe dire, al contrario del cane, il gatto dorme tutto il giorno.
3: Sì,
0: quanto dorme un gatto più o meno?
3: Tantissimo.
0: È vero,
3: tantissimo. Quindi figurati, anzi se la prende proprio come vacanza.
0: Te lo immagini,
3: sì.
0: Infatti.
3: Però io ho portato un sacco di foto mie.
0: Questo che è Rossino?
3: Sì, questo è Leone, il mio
0: Leone,
3: gatto.
0: Sì.
3: Perché comunque ci sono delle eccezioni che confermano la regola,
0: cioè?
3: No? Perché per esempio Leone è un gatto cieco, lui non è vedente. Quindi lasciarlo a casa diventa un problema, perché comunque dovrei veramente pagare una persona che va a casa mia un sacco di volte, perché per lui anche delle piccole cose possono diventare.
0: Lui la lettiera riesce a trovarla?
3: Sì, sì, sì, lui a casa trova tutte le cose, fa tutto, però se poco cioè per esempio l'altra sera lui aveva una cuccia di quelle tutte chiuse, gli si è catapultata per terra e lui non riusciva più a uscire, perché lui non ha il senso di dove è, non vede niente. Quindi se una cosa viene minimamente spostata di casa, lui non
0: si orienta.
3: Scusa,
0: è questo che vediamo in foto?
3: È lui, questo è Leone al mare.
0: Un occhio ce l'ha.
3: Sì, un occhio ce l'ha, ma non è un occhio vedente.
0: Come si fa a vedere che un gatto non vede?
3: Cioè, su quest'occhio non ci sono dubbi, perché è solo pupilla, è proprio un occhio.
0: Ma è nato così?
3: Non credo che Leone sia nato così, credo che dall'altro occhio ci vedesse, perché ha avuto non poche difficoltà ad abituarsi a questa situazione,
0: E
3: cosa che non succede per i gatti che nascono ciechi.
0: Quindi diciamo così, se comunque il vostro animale ha delle problematiche in questa maniera, c'è poco
3: da
0: fare.
3: Esatto, ecco. Ha bisogno di stare con voi. Lui ha la fortuna di essere un gattino che si ambienta facilmente, sempre, in tutte le circostanze.
0: Dorme.
3: Sì, lui non. Ma guarda, ormai è vero che io lo porto sempre nello stesso luogo. No, lui sta a casa.
0: Artiglio l'aiuta, sì.
3: Sì, tantissimo. Però gli altri tre, che comunque sono gatti in salute.
0: Quanti ne hai di gatti?
3: Quattro
0: gatti.
3: Sì. Stanno a casa, loro rimangono a casa con appunto persone di fiducia che vanno a rabboccare le crocchette, mettere acqua fresca, pulire le lettiere.
0: Ascolta, a proposito dei gatti, ma lo sai, io ho visto che tutte le domeniche passo da Lignano, no? Allora Rossino non lo trovo più,
3: no,
0: non l'ho visto più. E onestamente, prima mi sembravano tanti questi gatti, ora, ora o forse ci passo in un orario che si imboscano.
3: Forse fa più caldo, speriamo bene.
0: Erano tantissimi, ti ricordi il video?
3: Sì.
0: Va bene, senti, noi abbiamo parlato di gatti e di cani, ma scusa, qual è il terzo?
3: Il coniglio, il terzo animale
0: più diffuso è il coniglio?
3: Sì. Il terzo animale per diffusione dopo il cane e il gatto è il coniglio.
0: Non è una bella, come siamo quei noi varani?
3: L'iguana.
0: No, varani, cavolo.
3: No. Allora, il coniglio.
0: Il coniglio che gli fai?
3: Il coniglio dipende che tipo di vita fa il coniglio. Allora, io sono molto contraria ai conigli che vivono in gabbia tutta la vita. Quindi, ecco, se è questo il caso, secondo me è un concetto proprio sbagliato.
0: Come vivono?
3: Ci sono conigli che vengono presi come animali domestici e vivono in gabbia tutta la
0: vita.
3: Ma
0: non lo lasciano tutto in giro per casa chi c'ha il coniglio, no?
3: Non tutti, no. Quindi ecco, dipende un po' dalle abitudini del coniglio. Il coniglio però è un animale che soffre tantissimo il caldo, mentre non soffre il freddo, assolutamente, lui al freddo sta benissimo, però soffre tantissimo il caldo, quindi bisogna valutare bene questa cosa. Poi è un animale preda, quindi anche portarlo in macchina, insomma, io non lo farei.
0: Non lo faresti?
3: No.
0: Ho ritrovato la foto di quel gatto di quella mia amica, mi sembra si chiamasse Gastone, come
3: chiamava
0: questo? Guarda qua, 11 kg di gatto, questo lo lasci a casa, puoi stare un mese senza mangiare.
3: Lui è a posto.
0: Ma è simpaticissimo.
3: Lui ha le scorte.
0: No, vabbè, anche troppo così, dai. E poi ha detto, dice, io non gli faccio niente, dice, sono un due, questo è diventato così. Vabbè.
3: Diciamo che secondo me mangia per due.
0: Questo il colesterolo ce l'ha, insomma.
3: E penso proprio di sì.
0: Va bene. E vabbè, comunque con questa bella immagine di gatti, chissà perché ci piacciono tanti gatti, però anche i cani.
3: Anch'io.
0: Cani sono più impegnativi, secondo me.
3: Certo.
0: Sono molto più impegnativi.
3: Certo.
0: Poi magari l'affetto te lo danno in maniera differente, per carità, però.
3: Sì.
0: Va bene, comunque importante, sì, è vero, tempo di vacanze, tutto quello che volete, però gli animali non sono
3: più che altro, organizzatevi per tempo, anche se decidete
0: ma in aereo, lo sai che ora possono andare sul sedile in aereo?
3: Sì, ma porini loro.
0: Ma come fa? No, ma porini o anche chi è vicino, scusa.
3: Sì, ma dai, anche loro, insomma, è un po' una forzatura.
0: Fino a 60 kg? No,
3: immagino, mi sa fino a 30.
0: Immagino un canone grosso.
3: Comunque, al di là dell'aereo, anche lo spostamento più veloce, più in macchina e soprattutto poi la permanenza, valutate bene se diventa un problema per voi e per lui, cioè appunto è pieno di strutture.
0: Ma poi occhio, se dovete portarli via, ricordatevi, ci sono paesi che non è come in Italia, in Spagna per esempio i perros stanno fuori, insomma, non è che va bene. Allora, comunque i nostri animali noi gli si vogliono tanto bene, quindi questa è un'occasione per dimostrarlo ancora una volta.
3: Sì, essere proprio obiettivi, pensare a loro, quindi se si decide di lasciarlo in una struttura, portiamocelo prima, facciamogliela conoscere, facciamogli conoscere le persone. Lo so che costa, però
0: Senti, allora il quarto animale più diffuso?
3: Il furetto, c'è anche l'anagrafe.
0: No, ma non me lo dire.
3: Sì.
0: Ormai siamo a 5.
3: No, dopo non li so.
0: Non lo so, il furetto.
3: Sì, c'è anche quella, l'anagrafe.
0: Tipo quella donnolina.
3: Sì, in realtà questa è una statistica vecchia, perché ora sono passati di moda.
0: Insomma, i pappagalli? Ci sono
3: pochi e poi non sono tracciati, perché per esempio le anagrafe c'è canina, felina, coniglie e furetti.
0: Ah, magari gli animali, gli uccelli è giusto che volino, facciano un po' quello che vogliono, è vero, sei d'accordo? Va bene, Vale, allora noi ci rivediamo oppure se già in vacanza la prossima volta?
3: No, sono in vacanza.
0: Allora noi ti facciamo tanti auguri,
3: grazie,
0: buona vacanza a te, alla tua bella famigliola e tutti.
3: E noi nel frattempo metteremo qualche replica,
0: sì,
3: così ripercorreremo insieme tutte le
0: repliche le sceglie lei, quindi
3: tutte le nostre tappe,
0: esatto.
3: Sì.
0: Va bene, allora noi ci rivedremo quando torni dalle vacanze,
3: presto,
0: grazie come sempre,
3: presto,
0: stacci bene,
3: grazie.
0: Tornerai abbronzata, quindi chissà se il gatto ti riconoscerà, sì, sicuramente. E appuntamento allora al mesetto?
3: No, due settimane,
0: basta, tutta sta confusione per
3: esatto,
0: due settimane.
3: Sì.
0: Ciao Vale, grazie,
3: ciao,
0: buone vacanze,
3: prossima, ciao.
1: Su Radio Fly avete ascoltato Gattacicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Ciao Beppe!
2: Ciao Vanna, buongiorno!
1: Buongiorno a te, come stai?
2: Io tutto bene, è una settimana molto bella questa.
1: Sì, perché è una settimana di festeggiamenti.
2: Appunto, che si festeggia qua?
1: Il nostro Beppone!
2: Come? Don Camillo Beppone, com'era lì?
1: No. Beppone perché diventi grande.
2: Diciamo che andiamo avanti.
1: Vabbè, comunque, vabbè, bellissima settimana.
2: Hai voluto spoilerare, insomma. Vabbè.
1: Allora,
2: che c'è di nuovo?
1: Come di consueto, il nostro appuntamento con Crazy Week.
2: La Semaine de Folie.
1: Per te, va bene. Ora, giusto perché.
2: Ora te la troverò anche in spagnolo, te lo dico subito.
1: Va bene.
2: Perché
1: Beppe lo sta studiando.
2: Sudoligo.
1: Sì, che effettivamente anche io ora ci studierò.
2: Va bene.
1: Sembra interessante. Allora, quindi portiamo tutte le notizie che sono successe durante questa settimana, no? Quelle un po' più strane, un po' più curiose. Questa è molto curiosa.
2: Diccela.
1: Perché pensa che alcune testate, no, di tutto il mondo hanno dato la notizia che Peppa Pig. La conosci Peppa Pig?
2: Vuoi una risposta?
1: Comunque lei
2: vuoi una bugia
1: avrà,
2: o la triste verità?
1: Peppa Pig avrà un nuovo fratellino perché mamma Pig è incinta.
2: Mamma mia, è una notizia da prima pagina questa.
1: Sì, davvero.
2: Ma possibile? Ma sai che sono state un po' di polemiche intorno a questa Peppa Pig, no? Per il nome,
1: perché?
2: Per il cognome.
1: Vabbè, ma perché è una famiglia di maialini.
2: Sì, vabbè.
1: Questo
2: Peppa
1: è.
2: Pig, cioè,
1: comunque la mamma è incinta, facciamo gli auguri.
2: Ovviamente. Che faranno altri Peppa Pigini? Che fanno?
1: Sì, faranno altri.
2: Va bene. E dove vuoi andare? Dove ti porto io intanto? Ti porto in Serbia, guarda,
1: sì,
2: cambio radicalmente, povera Peppa Pig, perché questa è una notizia, tu sai che in questo periodo il mondo politico è in fermento, le masse si agitano, l'opposizione insorgono da tutte le parti, meno che in America. Vabbè, detto questo, però, una cosa che è successa il 4 di marzo di questa settimana pazza è successa al Parlamento serbo. Dovete sapere che tre deputate che sono rimaste seriamente ferite in incidenti che sono scoppiate perché? Perché l'opposizione ha iniziato a contestare il governo, che insomma è reo di non essere, deve essere fatto da incapaci.
1: Certo.
2: Chissà quanti potrebbero fare.
1: Sì,
2: ci si ride, però queste donne, pensate, queste donne non è che sono.
1: È pericoloso,
2: Ma sai che hanno fatto bombe carta, l'hanno fatto in tutti i colori, cioè è successo che purtroppo hanno creato anche molto fumo dentro. E quindi queste donne state ricoverate d'urgenza in ospedale, di cui una era in stato di gravidanza di 8 mesi, quindi è una cosa che ha fatto riflettere,
1: come la mamma di Peppa Pig.
2: Sì, però, però per dirti che come vedi anche le deputate non è che si lasciano poi così andare, cioè oggi la protesta è virulenta,
1: sì,
2: capisci?
1: Tranne qui in Italia, perché qui in Italia le proteste poche, niente.
2: Vabbè, che vuol dire?
1: Bisognerebbe farle.
2: Ma noi guardiamo l'America, no?
1: A proposito di America e quindi di Trump, tu hai visto il video che girava in questi giorni sui social? Che era questo video fatto con l'intelligenza artificiale.
2: Sì.
1: Faceva immaginare come sarebbe stata una nuova Gaza.
2: Sì, infatti l'intelligenza l'ha creato, e chi l'ha pensato magari.
1: Esatto.
2: L'intelligenza poi non si sa.
1: L'intelligenza ha creato quello che è stato pensato. Quello che è stato immaginato. Quindi una striscia di Gaza con hotel di lusso, spiagge e Musk che fa piovere dollari.
2: È così.
1: Hai visto quel
2: e
1: video?
2: Le ballerine con la barba addirittura.
1: È vero. Sì, si vedono anche loro. Comunque insomma, ha fatto molto scalpore questo video.
2: Lo diciamo perché è tra il tragico e
1: il comico
2: sicuramente, per quale è stata anche la fonte, no?
1: Di
2: avere l'ispirazione o dove è stato pubblicato, che onestamente tutti avevamo pensato ma mai nel profilo del presidente degli Stati Uniti.
1: Assolutamente no.
2: Vabbè, ma non ci stupisce, ogni giorno c'è una nuova,
1: vabbè.
2: Andiamo a parlare di un'altra cosa, e ti porto proprio negli Stati Uniti.
1: Sì.
2: perché oltre a inquinare tutto, che è un'azienda, una startup che è stata sostenuta da SpaceX, quindi SpaceX oltre a inquinare tutto, però la Aleph Aeronautics ha fatto una cosa molto carina. Sai, nei film del futuro da piccini vedevamo queste auto volanti? Ecco, è stata fatta e provata la prima flying car.
1: Oh, finalmente!
2: Oh, il primo collaudo che è stato superato. Questa ha preso il traffico, ha superato tutte le macchine. È una macchina, sembra normale, con le ruote, però sotto c'ha delle eliche, insomma, sì, tipo drone, da quello che capisco. E si vede in questa immagine su Today questa macchina che ne sorpassa una dal di sopra. Quindi questa flying car di Aleph Aeronautics, che sarà possibile comprare tra qualche tempo, è interamente elettrica e va a circa 320 km di autonomia, no, perché l'elettrica c'è sempre questo. Comunque sarà un'auto del futuro. Quanto costa però? Ce lo dobbiamo dompiare, tu la vuoi comprare subito. Così passi sopra la tua Y rossa lì, cos'è, una Lancia, e il prezzo è $299,000.
1: Ah vabbè, spiccioli, dai,
2: facciamo un elicottero, andava peggio, dai.
1: Va bene, meglio un jet.
2: Però aspetta, perché devi dare una caparra di $150 come preordine.
1: Ah, $150,
2: esatto.
1: E basta.
2: E se poi la vuoi ordinare prima, vuoi saltare la fila, devi pagare altri $1,500 in più.
1: Ah, però comunque non è tanto per dare.
2: Sì, in effetti su queste cifre mi sembrano che siano un po' strabiche. Chissà, cioè,
1: vabbè.
2: Io per prendere una macchina da $300,000 basta che dia €150.
1: Però il problema è che poi la devi comprare, dopo gli devi dare tutti quegli altri.
2: Vabbè.
1: Va bene, comunque. Allora, ti racconto questa. Un uomo è evaso dai domiciliari approfittandosi del carnevale. Indossava il classico costume da carcerato a righe orizzontali. E qui siamo a Spoleto. Praticamente questo uomo è stato sorpreso mentre camminava per strada vestito da detenuto. Alla vista della polizia è fuggito verso casa, ma è stato arrestato e trasferito in carcere.
2: Cioè, però è... Ma era vestito da carnevale.
1: Lui era vestito da carcerato e si dice, cioè, così, capito, camminava tra la folla tranquillamente.
2: Mamma mia. Però vedi, devi stare attento, perché in questi periodi di queste cose ne succedono diverse. E la notizia, purtroppo sì. La notizia va a Milano, che a un certo punto le immagini delle telecamere nella stazione centrale si è visto un uomo con un fucile.
1: No.
2: Anche le persone hanno visto questo qui, insomma.
1: Certo, non...
2: hanno iniziato a avvisare la polizia. Peccato che fosse, anche qui, era un uomo che tornava da una festa in maschera e aveva l'arma, era un giocattolo con tanto di tappo rosso. Era un falso allarme, però insomma, questo, te puoi immaginarti un uomo che è ripreso dalla telecamera. E questo qui è successo, e alla fine è venuto fuori che è un disabile, il protagonista, un disabile al 100%, che vive in una comunità di Milano. L'ho fatto sapere chi è l'avvocato di famiglia, che ha chiesto insomma di dire, ragazzi,
1: ma era palese che fosse.
2: Capito, le telecamere hanno fatto vedere questo. E quindi era andato a una festa, un'associazione, è successo questo. L'uomo era stato avvistato alla fermata della metropolitana, stazione centrale, poi nella fermata Famagosta, sulla linea M2 verde, e insomma erano stati i passeggeri impauriti, insomma, alla fine hanno visto, si trattava solo di un equivoco,
1: giocato,
2: però è partita una caccia all'uomo. Quindi attenzione quando vi vestite, perché vi vestite da alieni, insomma, vi portano nell'area 51, sicuri, diretti come un fuso.
1: Allora, ti porto a Brescia, dove una visitatrice è inciampata durante una mostra, e fin qui uno direbbe vabbè, può capitare, mi dispiace per la signora. Il problema è che questa signora è inciampata danneggiando uno stendardo del XVI secolo del pittore Moretto.
2: Si sarà un po' arrabbiato.
1: Lei è praticamente ha squarciato questa tela del 1500 si stimano migliaia di euro di danni, perché questo dipinto era esposto senza protezioni, e quindi la signora si è inciampata.
2: nel dipinto?
1: Sì, ha squarciato la tela del
2: dipinto. Ho capito, ma mica sarà inciampata nel dipinto, ma perché non ci ha messo un vetro, scusa? Te lo immagina la Gioconda al Louvre di Parigi?
1: Ma lì ci sono le protezioni, però, cioè, vabbè, lì non però, succede.
2: Ma gliel'hanno fatta pagare poi a sta signora, c'è scritto nella notizia.
1: Non c'è scritto, chissà
2: cara
1: però.
2: Cara signora, lei mi inciampa sul, cos'era quello lì?
1: Su questa tela del 1500 di Moretto.
2: Lei mi inciampa sul Moretto.
1: Sul muretto.
2: Sul muretto. Ti ricordi quando Mike Buongiorno, signora Longari, lei mi è cascata sull'uccello, perché gli aveva fatto una domanda, sì, su un uccello, su un pappagallo, è vero.
1: No, questa non me la ricordo.
2: È rimasta storica perché lui in maniera molto scevra da qualunque malignità,
1: certo,
2: disse cara signora Longari, lei mi è cascata sull'uccello perché era un pappagallo.
1: Sì,
2: e
1: no,
2: tutti,
1: buffo.
2: Lui si rese conto all'ultimo che ormai l'aveva detto, quindi vabbè, vabbè. Va bene, andiamo invece da un'altra parte, ti porto nelle Marche. Le Marche è una regione bellissima che offre a livello anche di natura tante cose, tra cui i funghi, tartufi, tutto quello che pare. Allora, che è successo? Che un cercatore di funghi è andato nel bosco a cercare i funghi. A un certo punto il suo cane, non capisco perché ci vogliono i funghi per il cane, ce l'avrà avuto dietro che... Forse per me cercava i tartufi e non lo voleva far sapere. Vabbè, comunque.
1: Perché non ci sono i cani che cercano i funghi?
2: Ma io non l'ho mai sentito, però.
1: I cani cercano i tartufi.
2: Normalmente sì, però.
1: Ma il cane da tartufi.
2: Mettiamo che era con il cane e andava in giro a cercare i funghi.
1: Okay.
2: Perché il cane gli faceva compagnia.
1: Va bene.
2: Che è successo? Che a un certo punto il suo cane si è fermato, ha puntato come se fosse un fagiano.
1: Ok.
2: E invece cosa ha trovato? Un vaso di vetro sigillato e parzialmente interrato. E allora non ha subito pensato, chissà,
1: oddio, i soldi, monete,
2: sì,
1: chissà,
2: una
1: che tesoro,
2: bottiglia che viene dal passato, ci sarà dentro una mappa per un tesoro, beh, insomma, anche volendo forse si potrebbe dire di sì, ma non troppo regolare, perché ha aperto il barattolo e ha scoperto che all'interno c'erano numerosi involucri di cellophane,
1: okay,
2: di dimensioni e peso variabili. Senti come la specificano,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: peso,
1: sì,
2: variabili,
1: certo.
2: No? Uno si è messo a pesare,
1: e
2: no?
1: Quindi possiamo già immaginare di cosa tu stia parlando.
2: Una sostanza biancastra.
1: Okay.
2: Poteva essere mai farina, poteva essere, che ne so,
1: zucchero no,
2: mozzarelle no, aveva paura, temendo che fosse droga, ha chiamato i carabinieri.
1: Era cocaina. Ma tu pensa, quel cane ora sarà assunto all'antidroga. Hai visto? Vabbè, no, bellissimo.
2: Eh sì, infatti,
1: vabbè, ti porto.
2: Immagini si è fatto una nusata, che sniffata che ha fatto.
1: Meno male erano negli involucri, vabbè. Comunque ti porto l'ultima notizia, e qui siamo proprio vicino a casa perché siamo a Perugia. Questa è simpatica perché, visto, no, di solito i preti cosa benedicono, no? A volte quando fanno
2: le case,
1: la benedizione,
2: le
1: case, gli animali,
2: sì, anche gli animali,
1: le persone. Questa cosa è simpatica perché tu pensa che questo diciamo prete ha benedetto.
2: Che ha benedetto?
1: Ha benedetto smartphone e tablet.
2: Sì, e poi anche le penne
1: davvero?
2: USB, no?
1: Sì, perché? Perché questa si tratta di un'iniziativa che è avviata nel 2015 e mira a promuovere un uso consapevole della tecnologia.
2: Dandogli la benedizione?
1: Sì, sì, sì. Questo prete, che si chiama Don Mariotti, ha anche distribuito adesivi raffiguranti San Biagio da applicare sui dispositivi, esortando i presenti a essere vigili riguardo all'insidia online, all'uso dell'intelligenza artificiale. Dai, da dire che è una bella iniziativa.
2: Alla fine del salmo c'è un perché, insomma.
1: Sì, assolutamente.
2: Nel tuo telefono un bel santino lì davanti,
1: eccomi,
2: nello schermo,
1: certo,
2: tutte le volte che te lo guardi, ti guardi il santino.
1: Assolutamente, e ti senti protetta.
2: Esatto. Una cosa che ti voglio dire io, più che una curiosità, è una cosa che, insomma, fa riflettere per un motivo molto semplice. Tu sai che, insomma, non è che tutte le persone se la passano bene, no? Insomma, tu sai che in questi giorni la notizia che hanno arrestato Stefania Nobile e anche il suo ex, perché insomma, vabbè, il giro di quelle cose che noi non le diciamo.
1: Sì, no, non ci interessa.
2: Ma ci ha fatto riflettere nel filmato che abbiamo visto in TV, dove questo signore con un bottiglia di Dom Perignon, che cos'era?
1: Sì.
2: Da 1000 euro ci lavava il cerchio della Ferrari, no? Insomma, quanti di noi lavano il cerchio della Ferrari?
1: Tutti,
2: anzi, addirittura ce laviamo tutta la macchina, quindi, ma che problemi c'è? Anche il trattore ce l'abbiamo. Perché ti dico questo? Perché tu pensa che mentre la maggior parte della gente continua a problemi ad arrivare a fine mese, c'è un 5%, anzi un 2% però dei vacanzieri che si permettono stanze da 1000 euro la notte.
1: E ma questo 1000 euro
2: è un trend che sta aumentando, cioè questo è il turismo di lusso chiamato, che sta veramente aumentando e porta anche tanti introiti, perché magari sono meno, ma se pagano 1000 euro la notte, come te normalmente sei abituata a pagare 1000 euro
1: anche 2-3
2: quindi la cosa che fa riflettere, cari amici, che in effetti in un mondo così che tutti ci si lamenta che non funziona niente,
1: c'è chi sta meglio.
2: Eh sì, è il turismo quello di lusso, quindi se avete una casa ci scrivete 1000 euro alla notte, pa, lo riempite subito.
1: Non è proprio così, no, però
2: lo dicono qui a coso sempre.
1: Sì, però quindi sono poche le persone.
2: Ma te lo immagini dormire una notte in una suite?
1: Deve essere come deve essere.
2: Poi 1000 euro ora sono poche. 5000 euro alla notte.
1: Ma ci sono, Beppe.
2: Ma anche più,
1: ma certo che ci sono.
2: Che so oggi 5000 euro
1: sono...
2: per dormire una notte.
1: Niente, nulla. Su questi hotel extra lussuosi. Sai quanti ce ne sono?
2: Sì.
1: Va bene, Beppe. Va bene. Ok, quindi questa è la nostra ultima notizia. Esatto. Quindi ci ritroviamo la settimana prossima.
2: Tanto per ritornare a quella notizia, si parla che con l'amica Stefania Nobile si arrivano a spendere 70.000 euro a notte. Quindi, queste fonti del TG. Quindi,
1: mamma mia,
2: vabbè,
1: che non spicci, spicciolini.
2: Va bene, dai, notizie un po' particolari questa settimana, ma sono così perché la settimana folle, perché sono folli, dai. Ma non ci pensa che quel Don Perignon con le pasticche, c'è tutto l'amianto, fa il sporco in terra, no?
1: Ma che gliene frega a lui, Beppe? Ma che gliene frega? Va bene, dai, ok, Beppe. Quindi notizie della settimana concluse. Ci vediamo la prossima settimana, sempre qui su Radio Fly con Crazy Week.
2: La semende folie. Ciao Vanna.
1: Ciao Beppe, grazie.
2: Ciao a te.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico, lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Il mio pensiero va alle vittime e ai residenti evacuati. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai servizi d'emergenza che lavorano senza sosta per domare il rogo, ha dichiarato in un post su X il premier belga Bart De Wever. In corso i Qatari colloqui Stati Uniti-Iran in forma indiretta, cioè con le delegazioni che non si incontrano direttamente ma in tavoli separati mediati da Qatar e Pakistan. I capi della delegazione americana, gli inviati speciali di Trump, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro del Qatar Al Thani, affrontati tutti i temi dalla navigabilità dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran rivendica un diritto ad applicare.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Flyspot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 538 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot
4: Radio Fly.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have two new entries, no non-movers, 3 records going up, and 5 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con lo top 10 rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 3 in salita e 5 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 rock. Non c'è più Social Distortion con Born to Kill e nemmeno The Last Dinner Party, Big Dog on the Road. E ora si parte al numero 10 con 2 posti meno, troviamo Temper City. Sell.

Self-Aware, Temper City, 9 la settimana in classifica, dall'ottava alla decima posizione, 2 gradini in meno, e al numero 9, 2 posti in meno per Stem the Flow, Paris Paloma.

push. Paris Paloma, Stem the Flow, sei la settimana in classifica, dalla settima alla nona posizione, due gradini in meno. E al numero 8, due posti in meno per Freaking Out, Dexter and the Moonrocks.

Jaxter and the Moon Rocks, Freaking Out. Nuova entrata la scorsa settimana, oggi dalla sesta all'ottava posizione, due gradini in meno. Top 10.

0: Get This! The All-American Rejects conquistano la settima posizione per la prima new entry e al numero 6, seconda new entry, Caroline Rose, Yip Yip Yo!
1: New entry.
0: New entry.

Yep, yep, yo! Caroline Rose conquista la sesta posizione per la seconda new entry e a metà classifica, number 5, un gradino in meno per The Mountain Goats. Charlie Sheen reaches out to the feds.

Charlie Sheen reaches out to the feds, the Mountain Goats. 5 settimane in classifica, dalla quarta alla quinta posizione, un gradino in meno, e al numero 4, un posto in più per Go Away, Weezer and Best Coast.

0: Easter and Best Coast, Go Away. Due settimane in classifica, dalla quinta alla quarta posizione, un gradino in più.
1: Sono le 18 e 45 minuti.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. Al numero 3, due posti in meno per Licky Lee.

Happy Now, Licky Lee. 5 settimane in classifica, dalla prima alla terza posizione, 2 posti meno. E in seconda posizione, un gradino in più per Howdy, Try.

0: Epilogo alla Top 10 Rock al numero 10, Tempest City, Self Aware. In nona posizione, Paris Paloma, Stem the Flow. Al numero 8, Dexter and the Moon Rocks, Freaking Out. Al numero 7, prima new entry, The All American Rejects, Get This. Al numero 6, seconda new entry, Carolina Rose, Yip Yip Yo. Al numero 5, The Mountain Goats, Charlie Sheen, Reaches Out to the Feds. Al numero 4, Weezer and Best Coast, Go Away. In terza posizione, Licky Lee, Happy Now. E abbiamo appena ascoltato in seconda posizione, Howdy con Try, Try, Try. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, West Side Cowboy con Kickstones, The Boys.
1: Number 1.

0: Winner of the Week, West Side Cowboy, Kickstones, The Boys. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 7, The All American Rejects, Get This. E al numero 6, Carolina Rose con Yip Yip Yo. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Top 10. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa. Il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo due, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia Romagna inclusa, e su larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. E domani saranno due le regioni in allerta arancione, Emilia Romagna e Veneto, ma sono previste diffuse precipitazioni a carattere temporalesco anche nel centro-sud.
1: L'economia.
0: E legge il piano casa dopo il via libera del Senato con voto di fiducia, punta tra l'altro al recupero di 60.000 abitazioni già esistenti che però non possono essere assegnate alle famiglie perché non a norma, un'operazione attuabile in un anno secondo il ministro delle infrastrutture Salvini. Dalle parole ai fatti festeggia la premier Meloni, rimangono da definire alcuni nodi operativi anche sul piano delle risorse. Per ora si procede con la nomina di un commissario, Felice Squitieri, vicino alla Lega, con compiti di coordinamento. Nel primo trimestre dell'anno il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% sul trimestre precedente, i consumi sono saliti dell'1,4%, documenta oggi l'Istat, segnalando in tale forbice un incremento della propensione al risparmio. In aumento anche la pressione fiscale al 37,6%, 3 decimi in più, mentre è diminuito l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. A proposito di consumi, sabato in larga parte delle regioni scatteranno i saldi estivi, ma di fatto il 36% degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati, documenta una rilevazione di Ipsos per Fismo, Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti, tendenza particolarmente accentuata al sud. L'organizzazione vede in questo un problema di carenza di regole ai danni dei negozi di prossimità già in sofferenza. Negli scorsi 7 anni, tra l'altro, chiusi oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature. L'aumento delle importazioni online a basso valore ha messo i nostri rivenditori in una posizione di svantaggio sleale, ha detto oggi anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, sottolineando l'entrata in vigore oggi della direttiva sui pacchi di e-commerce extraeuropei, con oneri doganali che possono raggiungere per ogni unità fino a 150 euro. 30 milioni di europei lavorano nel settore della vendita al dettaglio, si tratta del nostro più grande datore di lavoro nel settore privato, ha ricordato von der Leyen. E oggi in un panel a Sintra, in Portogallo, tra i principali governatori di Banca Centrale Mondiale, l'atteso intervento del neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, voluto da Donald Trump, che ha però rassicurato sull'indipendenza della sua istituzione e sull'obiettivo prioritario di contenere l'inflazione. La presidente della BCE Lagarde ha ribadito di seguire la stessa linea con tutte le misure necessarie. Infine i mercati, dopo alcuni giorni di rialzi, oggi prendono fiato, per lo più in lieve calo. Le borse europee, inclusa Milano, che cede lo 0,15%, risale lo spread coi titoli tedeschi intorno a 70

0: 7 punti e continua il graduale ripiegamento degli energetici. In Europa le quotazioni del petrolio sono scese sotto i $70 al barile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì 2 di luglio con il fronte che si porterà al centro-sud distribuendo rovesci temporali anche forti accompagnati da grandine. In Appennino ma con sconfinamenti alle coste dell'Italia centrale e della Puglia settentrionale. Temporali attesi anche in Sardegna con sconfinamento dall'entroterra alla costa tirrenica in attenuazione in serata. Tornerà invece il bel tempo al nord per una nuova rimonta dell'anticiclone. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
4: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Qatar, dopo tante esitazioni, ci sono. Trump li descrive come buoni, ma i progressi effettivi raggiunti dai suoi due inviati speciali Witkoff e Kushner al momento sembrano scarsi e Israele continua a frapporsi in merito al cessate il fuoco in Libano. Sentiamo da Nicola De Muro.
3: Donald Trump ha rivendicato progressi nei negoziati indiretti con l'Iran in corso a Doha, sostenendo che gli incontri mediati da Qatar e Pakistan mirano soprattutto a impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare prima di partire per il North Dakota, dove inaugurerà la biblioteca dedicata a Theodore Roosevelt. Ha parlato di colloqui molto positivi, pur senza indicare passi concreti. Il presidente ha poi aggiunto: li abbiamo colpiti duramente per 3 notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Buone relazioni che però, come rivela il Wall Street Journal, non avrebbero impedito a Trump di valutare e studiare con i vertici militari un ritorno pesante dell'opzione bellica contro l'Iran. A Doha gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, hanno incontrato l'emiro qatariota Al-Thani, discutendo sia del dossier nucleare sia del fragile cessate il fuoco in Libano. L'Iran però non arretra, insiste sulla piena sovranità nello stretto di Hormuz e di applicare pedaggi per il transito navale. E poi Teheran insiste sullo stop ai raid israeliani in Libano, ma Tel Aviv non sembra cedere sul punto. Rimarremo nel sud del Libano fino a quando lo riterremo necessario per disarmare Hezbollah. E poi Netanyahu rilancia anche su Gaza: rimane nella nostra agenda l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia.
2: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico, lo hanno riferito i vigili del fuoco. Accorsi in massa nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Parziale lieto fine, almeno per ora, sul caso di Nessy Guerra, 27enne sanremese, residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni dopo una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore, della console e dello stesso ministro degli esteri italiani, che ne hanno ottenuto il rilascio e quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro per l'affidamento della piccola con l'ex marito egiziano, che ha precedenti per stalking, maltrattamenti e minacce. Sugli sviluppi le parole di Tajani al Question Time alla Camera.
4: La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a 2 nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. La nostra sede diplomatica al Cairo sta infine collaborando con le autorità giudiziarie italiane nell'ambito delle richieste di estradizione del signor Amuda.
2: È in arrivo finalmente una tregua dall'ondata di caldo eccezionale che ha avvolto larga parte dell'Europa, Italia compresa. Oggi ancora 21 le città da bollino rosso, ma da domani è atteso un sensibile calo delle temperature, ma al contempo suona un nuovo allarme sul riscaldamento globale. Barbara Salandri.
5: Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. Oggi sono ancora 21 le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria e arancione. Domani scenderanno a 2, quando l'arrivo di aria fresca porterà ad un sensibile calo delle temperature. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Dopo l'eccezionale ondata di calore riprende fiato anche il resto d'Europa, sebbene ieri in Slovacchia siano stati superati i 41 gradi. Oltre la metà dei paesi UE non ha ancora piani d'azione completi per proteggere la salute dal caldo. Occorre cambiare rotta, ha messo in guardia l'OMS, che ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con i responsabili nazionali di tutti gli stati membri. E da Copernicus arriva un nuovo allarme. La

0: temperatura media globale della superficie del mare a giugno ha sfiorato i 21 gradi, superando i precedenti record del 2023 e del 2024. Gli oceani del mondo hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, mettono in guardia gli esperti UE, spiegando che il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature sempre più in alto.
1: Tennis, Wimbledon sorride agli azzurri, al secondo turno il numero uno al mondo e campione in carica Sinner ha superato in tre pur combattuti set il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sospeso ieri sera per oscurità sconfiggendo l'argentino Navone. Bene anche il doppio, nell'esordio Bolelli e Vavassori hanno eliminato in due set i britannici Jones e Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Venerdì 3 luglio, con il passaggio di una saccatura tra il Basso Tirreno e il Sud Italia, che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali, con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche, e con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni tenderanno poi ad attenuarsi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai!
6: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Eh? Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
4: Flyspot.
7: Top 10 album.
8: Top 10 sì, ma album, nel senso che questa classifica è costituita dagli album. Questo io mi lancio, sai, in una sorta di maestro che vuole spiegare dei concetti per cui non c'è bisogno di spiegare nulla, siamo concetti intuitivi. Però lasciatemelo fare, dai, assecondatemi, perché io sono fatto così. Io sono Dylan, la Top 10 Album è pronta qui per farsi ascoltare, per dire tutto di sé. Ecco, in questo aggiornamento la Top 10 Album dirà tutto di sé, almeno per 10 posizioni, ma anche una posizione che non c'è più, nel senso che una canzone va via e quindi non occupa più nessuna posizione. L'album che va via è quello di Madman, MM Volume 5, diciamo nella sua declinazione anglosassone, lingua anglosassone. Quindi una nuova entrata, 2 album stabili e 8 album che scendono. Vediamo cosa succede in 10ª posizione rispetto a 7 giorni fa, che è l'album che rappresenta Pink Floyd almeno nelle 8 tracce fondamentali del periodo 1971-1979, è stabile appunto lì al 10º posto. Una tracklist, quella di A-Tracks Album, pensata per rappresentare l'evoluzione di Pink Floyd negli anni 70, mostrando il passaggio dal rock psichedelico alle architetture più mature che li hanno resi una delle band, sì, di sicuro una delle band più importanti della storia. Ascoltiamo i Pink Floyd con Money.

0: Tony, ma di sicuro usciranno altri singoli, visto che dentro ci sono altri, altre pietre miliari come Wish You Were Here, come, come Time, come Another Brick in the Wall, seconda parte o parte seconda, Pigs on the Wing. Fino a questo momento Money appunto è il primo singolo da 8 tracks, in decima posizione, stabile rispetto a 7 giorni fa. Si sale in nona posizione, perde un posto l'album di Tedua, Ryan Ted, la canzone è Lettera a Tedua.
1: Tedua meme, Tedua non sa cantare, Tedua crede di farli intellettuale. Tedua

non sa che sta facendo, piace solo perché è bello. Fanculo alle sfilate, il rap commerciale, fanculo alle ospitate, nel club provinciale, fanculo, sembri fatto di coca, tedua, lo giuro.

0: diverso.
1: Ryan Ted, l'album, la canzone Lettera Tedua di Tedua, un album che rappresenta la versione più istintiva, diciamo un po' raw, un po' grezza e impulsiva di Tedua stesso, con un lavoro che riprende l'alter ego, appunto, Ryan Ted, per esplorare un lato più spontaneo rispetto ai progetti principali. In nona posizione questa settimana Ryan Ted, l'album di Tedua. Si sale l'album di Niall Horan, ad esempio, giusto per citare un artista, un album, è in ottava posizione nella top 10 album. Questa settimana perde un posto. Ascoltiamo Dinner Party.

0: anche piuttosto pulito, e Dinner Party è una canzone appunto scritta per far sì che diventasse un manifesto dell'intero progetto, un album che parla di amore, intimità, paura di perdere ciò che si ama, e anche un album per parlare della bellezza dei piccoli momenti quotidiani. Dinner Party, l'album di Niall Horan, questa settimana in 8ª posizione nella Top 10 Album.
1: Top 10 Album.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top 10 Album.
0: 4 album da ascoltare in sequenza adesso, dalla posizione numero 7 alla posizione numero 4 nella Top 10 Album. Io sono Dylan, in 7ª posizione chi c'è? Samurai J, l'album è Amatore, ascoltiamo Ossessione.

0: Perde un posto rispetto a 7 giorni fa l'album di Samurai J, Amatore. In sesta posizione si sale, perde 2 posti l'album di Olly, Tutta vita sempre. La traccia è Questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

molte settimane, per qualcuno non sono mai abbastanza le settimane di permanenza all'interno della Top Ten Album, e sicuramente saranno i fans di Holly. Tutta vita sempre l'album, questa domenica è la canzone con la featuring di Julie, si sale in quinta posizione stabile, Bad Bunny con Devi Tirar Mas Fotos, Will Tita la traccia, dove dentro c'è la featuring di Chewy.

Devi tirar mas fotos di Bad Bunny in quinta posizione stabile come 7 giorni fa, Well Tita featuring Chewy dall'album. In quarta posizione perde un posto l'album di Brescia, Mediterraneo. Ascoltiamo Da Dio.

0: Mediterraneo, l'album è in questione, l'album di Brescia che è stato pubblicato un anno fa, poco più di un anno fa, che è tornato in classifica grazie al repack, visto che Dopo il mare, pubblicato il 5 giugno del 2026, ha riportato all'attenzione l'intero progetto e anche rilanciato il nuovo singolo Da Dio. Nella top 10 album questa settimana l'album di Brescia, Mediterraneo, in quarta posizione.
1: Top 10 album.
2: Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Top 10 album. Di nuovo in classifica nella top 10 album. Io sono Dylan. La combo perfetta è un album, una canzone, e così vale anche per chi occupa la terza posizione questa settimana. In terza posizione perde un posto Tutto è possibile, l'album di Geolier. Ascoltiamo Stelle.

Soli e con Tutto è possibile, il suo album nella Top Ten Album, la traccia è Stelle, in terza posizione questa settimana, perde un posto. Si sale, chi occupa la seconda posizione perde la leadership, e cioè la posizione numero uno che occupava la scorsa settimana la perde Shiva, la perde con Vangelo. Ma noi ascoltiamo sempre Take

0: una traccia diretta, scura, anche piena di, diciamo, con un BPM piuttosto alto, che introduce perfettamente un po' il mood del disco, l'atmosfera dell'album. Take Six funziona come una sorta di chiamata d'ingresso nel mondo di Vangelo. L'album di Shiva questa settimana in seconda posizione perde un posto. Ripartiamo dalla posizione numero 10 prima di scoprire chi occupa la posizione numero 1. La posizione numero 10 è A-Trax dei Pink Floyd. Alla posizione numero 9 perde un posto da 4 settimane in classifica Ryan Ted di Tedua. Alla posizione numero 8 perde un posto l'album di Niall Horan, Dinner Party. In settima posizione, da 5 settimane in classifica, perde un posto Samurai J con Amatore. In sesta posizione perde 2 posti e da 54 settimane in classifica Tutta Vita Sempre, l'album di Holly. L'album di Bad Bunny, Debiter Armas Photos, è nella top 10 album per 19 settimane, da 19 settimane, stabile rispetto a 7 giorni fa. In quarta posizione perde un posto e da 4 settimane in classifica Brescia, con l'album Mediterraneo, con il repack dell'album Mediterraneo. Sul podio, in terza posizione da 24 settimane in classifica, perde la seconda piazza e quindi è qui in terza posizione Geolie con Tutto è Possibile. Al secondo posto perde il primo posto Vangelo, l'album di Shiva, perde il primo posto rispetto a 7 giorni fa e da 12 settimane in classifica. Al primo posto l'unica new entry di questa settimana, direttamente alla posizione più alta del podio, Il giorno che aspettavo, l'album di Ultimo. Ascoltiamo Romantica.
1: Number one, new entry.
2: New entry. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: da sempre, ecco, lo identifica e che unisce il pianoforte come i due elementi fondamentali, no? Poi tutto condito da una malinconia con il marchio di Ultimo, anche all'interno di questa canzone romantica che fa parte della tracklist del nuovo album di Ultimo, Il giorno che aspettavo, direttamente alla posizione numero uno. È proprio lì, l'unica new entry della settimana al primo posto della top 10 album. Archiviamo qui questa classifica, io sono Dylan e torno qui tra una settimana per un'altra top 10 album. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci daremo la prima parte del nostro percorso tra l'ABC del bacio, cioè la scienza intorno a ciò che in una relazione effettivamente è molto importante, perché il numero di baci scambiati da una coppia è direttamente proporzionale al livello di soddisfazione generale riportato poi dai partner. In base a uno studio riportato dal sito del Time, il 59% degli uomini e il 66% delle donne hanno riferito di aver interrotto una relazione perché il partner era un pessimo baciatore. Proviamo quindi ad analizzare questo gesto dal punto di vista scientifico e di tracciare le caratteristiche del baciatore provetto. Perché lo facciamo? Anzitutto dobbiamo capire a che cosa serve, essenzialmente a scoprire se un legame con una persona sia o meno una buona idea dal punto di vista genetico. Saremo ben assortiti? Il nostro DNA saranno compatibili? Lo scambio di informazioni chimiche, olfattive e tattili che avviene durante il bacio sollecita meccanismi biologici inconsci che permettono poi di rispondere a queste domande. Se la relazione è destinata a progredire, i baci prolungati serviranno poi a scambiarsi milioni di batteri e a costruire un microbioma simile all'interno della coppia e della famiglia. Cos'è che si scambia? Perché diversi studi ipotizzano che il bacio sia nato come un modo per appianare i conflitti sociali, che ci sia poi radicato come un'abitudine piacevole, perché coinvolge le labbra, una delle parti più sensibili nel nostro corpo. Prima però di gettarsi a capofitto nell'attività bisogna capire che cosa viene scambiato con un bacio prolungato, e quindi siamo nell'ordine di 9 ml d'acqua, 0,7 mg di proteine, 0,18 mg di composti organici, 0,71 di lipidi e 0,45 di cloruro di sodio. E il bacio poi ha dei significati diversi per il partner e per la partner. Per lei, perché le donne più degli uomini tendono ad avere nel bacio un modo per valutare un possibile candidato partner o per monitorare e mantenere lo studio di salute e lo stato di salute di una relazione, ha un significato molto importante. È proprio per questo motivo forse che attribuiscono di solito una maggiore importanza al bacio nei giorni prima dell'ovulazione, quando quindi sono più fertili. Se vogliamo passare l'esame, conviene curare particolarmente l'igiene orale. Infatti le signore prestano particolare attenzione alla salute dei denti e alla qualità dell'alito più che alla meccanica del gesto, e forse perché un alito cattivo può essere spia di cattiva salute. Inoltre il 53% delle donne preferisce baciare un uomo rasato da poco. Per lui invece è differente, perché gli uomini tendono ad essere un po' meno schizzinosi sul bacio in sé per sé e più attenti alle caratteristiche del viso e del corpo della partner. Per loro il bacio è più che altro un preludio dell'atto sessuale. Come capire se qualcuno sta per baciarvi? Beh, è un po' un dilemma quando ci si trova nel più bello. Bisogna ricordare che qualunque tipo di bacio vi state apprestando a dare, questo gesto comporta sempre un'irruzione nel campo peripersonale di un'altra persona, una bolla inviolabile di spazio libero da lasciare intorno al nostro corpo. E se qualcuno prova ad entrarci anche prima di baciarvi, è probabile che abbia intenzione di spingersi un po' più là. Se invece volete testare l'intenzione della partner o del partner prima di esporvi troppo, una buona tattica è aggiustarle o aggiustargli una ciocca di capelli dietro all'orecchio. È un modo delicato per entrare nel suo spazio vicino e testare la sua reazione, che se è positiva potrebbe darvi un via libera e quindi essere una sorta di incoraggiamento. Allora finiamo qui la nostra prima parte sull'ABC del bacio e alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana. Manamana.

0: base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Qatar, dopo tante esitazioni, ci sono. Trump li descrive come buoni, ma i progressi effettivi raggiunti dai suoi due inviati speciali Witkoff e Kushner al momento sembrano scarsi e Israele continua a frapporsi in merito al cessate il fuoco in Libano. Sentiamo da Nicola De Muro.
3: Donald Trump ha rivendicato progressi nei negoziati indiretti con l'Iran in corso a Doha, sostenendo che gli incontri mediati da Qatar e Pakistan mirano soprattutto a impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare prima di partire per il Nord Dakota, dove inaugurerà la biblioteca dedicata a Theodore Roosevelt. Ha parlato di colloqui molto positivi, pur senza indicare passi concreti. Il presidente ha poi aggiunto: li abbiamo colpiti duramente per tre notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Buone relazioni che però, come rivela il Wall Street Journal, non avrebbero impedito a Trump di valutare e studiare con i vertici militari un ritorno pesante dell'opzione bellica contro l'Iran. A Doha gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, hanno incontrato l'emiro qatariota Altani, discutendo sia del dossier nucleare sia del fragile cessate il fuoco in Libano. L'Iran però non arretra, insiste sulla piena sovranità nello stretto di Hormuz e di applicare pedaggi per il transito navale. E poi Teheran insiste sullo stop ai raid israeliani in Libano, ma Tel Aviv non sembra cedere sul punto. Rimarremo nel sud del Libano fino a quando lo riterremo necessario per disarmare Hezbollah. E poi Netanyahu rilancia anche su Gaza: rimane nella nostra agenda l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia.
2: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico, lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Parziale lieto fine, almeno per ora, sul caso di Nessy Guerra, 27enne sanremese, residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni, dopo una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore, della console e dello stesso ministro degli esteri italiani, che ne hanno ottenuto il rilascio e quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro per l'affidamento della piccola con l'ex marito egiziano, che ha precedenti per stalking, maltrattamenti e minacce. Sugli sviluppi le parole di Tajani al Question Time alla Camera.
4: La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a 2 nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. La nostra sede diplomatica al Cairo sta infine collaborando con le autorità giudiziarie italiane nell'ambito delle richieste di estradizione del signor Amuda.
2: È in arrivo finalmente una tregua dall'ondata di caldo eccezionale che ha avvolto larga parte dell'Europa, Italia compresa. Oggi ancora 21 le città da bollino rosso, ma da domani è atteso un sensibile calo delle temperature, ma al contempo suona un nuovo allarme sul riscaldamento globale. Barbara Salandri.
5: Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. Oggi sono ancora 21 le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria e arancione. Domani scenderanno a 2, quando l'arrivo di aria fresca porterà ad un sensibile calo delle temperature. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Dopo l'eccezionale ondata di calore riprende fiato anche il resto d'Europa, sebbene ieri in Slovacchia siano stati superati i 41 gradi. Oltre la metà dei paesi UE non ha ancora piani d'azione completi per proteggere la salute dal caldo. Occorre cambiare rotta, ha messo in guardia l'OMS, che ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con i responsabili nazionali di tutti gli stati membri. E da Copernicus arriva un nuovo allarme. La temperatura media globale della superficie del mare a giugno ha sfiorato i 21 gradi, superando i precedenti record del 2023 e del 2024. Gli oceani del mondo hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, mettono in guardia gli esperti UE, spiegando che il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature sempre più in alto.
2: Tennis, Wimbledon sorride agli azzurri. Al secondo turno il numero uno al mondo, il campione in carica Sinner ha superato in tre pur combattuti set il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sostenendo

0: sospeso ieri sera per oscurità sconfiggendo l'argentino Navone. Bene anche il doppio nell'esordio Bolelli e Vavassori hanno eliminato in due set i britannici Jones e Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Wine.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Allora, buonasera, benvenuti alla 115esima puntata di Questa Sera Con, un programma che vi porta nelle storie delle persone, nella vita delle persone. Sono ormai 115 ospiti che abbiamo avuto qui e abbiamo veramente imparato tante cose. Devo dirvi che ci sono tanti aspetti della nostra vita che sono comuni e le piccole storie che diventano grandi storie con cui ognuno di noi poi si accomuna e si riflette. Questa sera abbiamo una figura, devo dire, che si occupa di una cosa molto importante, perché quando c'è bisogno di aiuto e soccorso lei è una di quelle figure che vedremo, è una di quelle che parte e aiuta le persone. Beh, detta così potrebbe essere in tanti modi, si parla là del mondo sanitario, ma al di là di questo si parla anche di, a volte, di figure che rimangono un po' nell'ombra, no? Fanno il loro lavoro, il loro servizio e magari non ne sappiamo, non ne cogliamo veramente quelli che sono anche i loro meriti. Vedremo un po', insomma, e bando alle ciance, ringrazio innanzitutto Angiolino Bianconi che anche questa sera mi accompagna in questo viaggio e io sono veramente onorato di dare la buonasera a Sara Montemerani. Ciao Sara, buonasera, una dottoressa che è addetta del primo soccorso. Come si dice? Dimmi esattamente la tua...
1: Sì, lavoro in pronto soccorso, sono un medico d'urgenza.
0: Sei un medico d'urgenza?
1: Sì, esatto.
0: C'è una qualifica particolare per medico d'urgenza?
1: Sì, è una specializzazione, anzi tra l'altro ormai è un po' come essere un panda del WWF, perché ce ne sono sempre meno e sempre meno si iscrivono a questa specialità, però sì, sono un medico d'urgenza.
0: Ecco perché è una specialità molto dura, insomma.
1: Insieme a tante altre è una specialità, sì, che richiede sicuramente tanti sacrifici, molto bella, ma tanti sacrifici.
0: Va bene, noi vorremmo conoscerli queste cose, perché noi quando si parla del pronto soccorso, io te l'ho detto prima fuori onda, ma te lo dico anche qua, tanto lo sanno tutti quelli che mi seguono, per me le cassiere dei supermercati, i vigili del fuoco e gli addetti al pronto soccorso, quindi medici, paramedici, infermieri, tutti quelli che stanno al pronto soccorso, per me vi ci vuole, una volta non si diceva un paradiso da fare, no, perché siete quella categoria di persone che siete la frontiera con noi cittadini.
1: Eh sì.
0: Forse non siete, a volte non siete molto gratificati. Io ringrazio Angelo Bianconi, l'abbiamo detto. Allora, il format di questa trasmissione, c'è una domanda che all'inizio ti devo fare, tra tutte quelle che poi ti farò, cara Sara. Quindi, sì, purtroppo sì, c'è anche questo, ti ha toccato questa sera. Sara, questa trasmissione è una trasmissione che nacque per far parlare i politici, non di politica. Qui è vietato parlare di politica. Tu sei un personaggio politico?
1: No.
0: Non hai mai fatto vita politica?
1: Ho fatto il consigliere comunale.
0: Politico.
1: Ma tanti anni
0: non
1: fa.
0: Non importa. Allora,
1: avevo 18 anni, quindi ero piccolina.
0: Vabbè, ognuno ha le sue aspirazioni, a 18 anni, insomma, si vuole. Chissà poi, no? Vedremo un po', insomma, nel futuro. Ecco, allora, non dovremo parlare di politica.
1: Perfetto.
0: Assolutamente.
1: Perfetto.
0: È vietato.
1: Va bene.
0: Accetti questa cosa?
1: Accetto.
0: Perfetto. E allora partiamo subito in questa serata, insomma, dopo anche a me mi stimoli a dire, ma come? No, ci sono stati ospiti che hanno detto assolutamente no, poi si è ricordato, ma ho avuto un incarico, va bene, ma noi li perdoniamo senza nessun problema. Senti Sara, allora partiamo subito da chi è Sara Montemerani, perché noi normalmente parliamo, siamo una radio di Arezzo, però in realtà gli ospiti sono tanti qua, no? Ecco, tu non sei di Arezzo?
1: No, no. Io sono senese.
0: Sei senese?
1: Senese adottata ad Arezzo, nel senso che ho cominciato a lavorare
0: qui. Abbiamo subito una foto che forse...
1: Sì, è già classifica abbastanza. Beh, questa sono io e i miei primi passi nella società. Penso in questo caso sbavando, perché sbavavo veramente tanto quando ero piccolina.
0: Ma dove sei nata? Senese dove?
1: A Siena.
0: Proprio Siena? Siena città?
1: Siena città,
0: bellissima Siena.
1: Adesso non vivo a Siena, vivo vicino a Siena, a Buonconvento, però sono rimasta, insomma, nella provincia.
0: Sei rimasta nella provincia? Senti,
1: sì, esatto.
0: Abitavi proprio in centro?
1: No, sono nata a Siena.
0: Ah,
1: sono
0: sei nata
1: a Siena, ma siamo sempre stati, insomma, i miei sono sempre stati a Buonconvento.
0: Buonconvento, quindi è un paese però.
1: Un paesino spostato a sud di Siena. Sì.
0: Qui c'è un po' la tua...
1: Uno dei borghi più belli d'Italia, quindi facciamo anche un po' di pubblicità.
0: Va bene, Buonconvento è uno dei più belli borghi. Te la passo questa, Sara. Ora c'era una domanda che ti volevo fare, ma mi è sfuggita un attimo, quindi... No, vabbè.
1: Ora,
0: ma
1: metti
0: non
1: in
0: è
1: difficoltà
0: che...
1: il conduttore.
0: No, sì, ma non è che tante volte questa tua professione... Perché mi hai detto sei nata a Siena poi vivi a Buonconvento? Nata a Siena perché sei nata all'ospedale?
1: Sì.
0: Cioè, si dice che sei nata a Siena?
1: Sì, sono nata a Siena, sì sì.
0: Ah, ecco, sì, sì. Sei nata, sei di Buonconvento, sei nata a Buonconvento.
1: Sono di Buonconvento, sono nata... Sì,
0: va bene, a posto così. Senti, e poi sei nata a Buonconvento e che cos'è che ti ricordi di quel paese? Sei venuta via, hai fatto tutta la tua infanzia?
1: Sì, ho fatto la mia infanzia lì e tuttora sto lì, quindi sono rimasta lì, faccio sempre il pendolare per Arezzo, insomma,
0: ah, sì?
1: Quindi sì sì, continuo a fare il pendolare perché sto in un posto molto molto bello, nel senso piena campagna e quindi nelle crete senesi, perciò insomma il suo fascino, e ho deciso di rimanere lì col sacrificio poi magari che ci dobbiamo spostare insomma per andare al lavoro, però sono rimasta là. Però ho fatto asilo, medie, elementari lì e poi mi sono spostata alle superiori su Siena.
0: Ecco, questo poi ci arriveremo su quel fatto delle scuole. Nel frattempo ascoltiamoci il primo brano. Uh-huh. Io ogni ospite chiedo i brani e questi io pensavo li avessi dati in ordine, ma noi li mettiamo come sono, va bene? Ecco,
1: sì.
0: Primo brano che ci propone la regia sono gli Imagine Dragons, Children of the Sky, bambini del cielo, figli del cielo, no?
1: Sì.
0: È un inno alla libertà, alla scoperta del futuro.
1: Sì.
0: Che cosa ci vuoi
1: io
0: dire?
1: Mi rivedo un
0: brano?
1: Po' in questa canzone, nel senso che ho sempre cercato di guardare al cielo, cioè non ho mai uno sguardo diretto in orizzontale o verso il basso, tento sempre di guardare verso l'alto. E un po' parla di questi bambini che sono fatti di polvere di stelle, perché in realtà non appartengono a un mondo soltanto, quindi mi piace pensare che siamo un po' cittadini del mondo, quindi non apparteniamo a una realtà esclusiva, e mi piace pensare di guardare sempre in prospettiva verso l'alto.
0: Ecco, ma tu quando eri piccolina guardavi il cielo? Piccolina,
1: sì.
0: Insomma, quando hai percepito...
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Che cosa...
1: Avrei voluto fare l'astronauta poi.
0: È vero? Dai, però insomma...
1: Sì, prima l'astronauta,
0: no,
1: poi
0: qualche foto c'è.
1: Poi dopo ero passata al veterinario e poi ho deciso medicina. Ah,
0: questo
1: alla fine
0: ce lo dirai, però non vi spoilerò niente, cari amici, però dovete sapere che quando parli di astronauti, gli astronauti sono in volo, no? La vedrete in volo, ve lo dico subito. Ma nel frattempo ascoltiamoci questo bellissimo brano appunto degli Imagine Dragon, Children of the Sky.

0: Children of the Sky, questo inno alla libertà, alla scoperta e al futuro. Allora andiamo un po' con Sara a vedere anche qual è stato in quel momento lì poi il tuo futuro. Vi dico subito che potete seguire questa trasmissione, se non l'ho fatto me ne scuso, ovviamente in radio, perché noi siamo una radio, 98,5, 106, 100 le nostre frequenze, ma potete anche seguirci in streaming video. E lo potete fare direttamente nel nostro sito https ovviamente /streaming.radiofly.cloud. Perché vi dico questo? Perché Sara, come tutti gli ospiti che vengono qui, ci propongono dei brani, ma i social li bannano, li bloccano, quindi prima Facebook interrompe, poi l'altro interrompe. Nel sito non ci interrompe nessuno, quindi oltre che sui social ci potrete seguire anche direttamente nel sito, e vi invito a farlo perché i brani che ha scelto Sara sono veramente belli. Allora ripartiamo da lì, no? Le tappe della nostra vita, no? Te eri una di quelle col grembiulino,
1: sì.
0: A Buon Compagno, a Buon Convento c'era
1: il grembiulino,
0: ma quello ormai era un
1: icono, era un classico
0: insomma. Sì. Ma questo all'asilo, alle elementari e poi anche su?
1: Non alle medie.
0: Va bene. C'è una maestra che ancora oggi ti ricordi, che insomma, perché alle elementari rimane impressa una maestra, sai, almeno ai miei tempi, senti come te la racconto, la maestra era un po' come la seconda, la terza mamma, insomma, no?
1: Io ho avuto tante maestre, devo dire, e ce n'era una che mi ricordo particolarmente, che tra l'altro ai genitori che sono, posso dire, vicini di casa, nel senso che stiamo in zone abbastanza vicine, insomma in campagna, ma in zone abbastanza vicine, e me la ricordo perché era una delle prime esperienze che faceva da insegnante, e quindi penso che è stata una scoperta reciproca, cioè per noi e per lei in un certo senso, perché per la prima volta lei aveva a che fare con noi bambini, che sicuramente una classe abbastanza iperattiva, quindi non facile da gestire, sì. E così noi avevamo per la prima volta una maestra giovane che dietro. E questo
0: non lo puoi dire?
1: No.
0: Va bene, allora, una maestra giovane che insomma, ecco. Senti, ma tu che tipo eri? Eri una ragazza modino, come si dite a Siena, no? A modino.
1: Ho cercato, sì, di solito ero una ragazza a modino, dico di solito perché poi nel corso del tempo si cambia, quindi all'inizio ero molto molto impostata, molto impostata, facevo le mie cose per bene, insomma.
0: Sei figlia unica?
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Sì,
0: sai,
1: sì.
0: Che i figli unici hanno...
1: hanno una responsabilità in più.
0: Sì, enorme. No, beh, io... No, vabbè, perché insomma, un plauso a tutti i figli unici, però insomma, siete sempre che avete sempre ragione, avete un giocattolo per voi, insomma.
1: Sì, abbiamo dei vantaggi, però c'è anche lo svantaggio, nel senso che abbiamo magari una maggiore responsabilità.
0: Ti è mai mancata una fratella, un fratello, una sorella? No?
1: Ma ce l'ho avuto in un certo senso, ce l'ho tuttora, perché ho un buonissimo rapporto con il mio cugino e con i miei zii, e quindi è come se fossi cresciuta in un certo senso con un fratello, perché così è stato. Insomma, almeno tutte le estati le passavamo insieme quando eravamo piccoli, quindi un po' ho avuto un fratello.
0: A Buon Convento si stava bene.
1: C'è il vantaggio che era un fratello in maniera alternata, cioè nel senso che ci vedevamo soltanto in determinati periodi, e quindi è un grosso vantaggio perché così non avevo a che fare con il fratello tutti i giorni.
0: Guarda che normalmente le sorelle sono le più bibbantelle, perché noi maschietti siamo un pochino così, voi siete molto avanti. Senti, facciamo un salto, andiamo alle medie. Alle medie un periodo erano a Buon Convento.
1: C'è tutto.
0: Alle medie normalmente si iniziano le prime amicizie che insomma si portano anche poi nel tempo, no? Ti ricordi qualcuno in particolare, che sia un ragazzo o ragazza, insomma, c'era qualcuno che ti va a ricordare?
1: Sì, allora ho avuto tanti amici che purtroppo ho perso un po' di vista, perché poi con il fatto che le superiori sono andata a Siena, poi l'università, quindi diciamo ho un po' perso di vista i miei compagni delle medie, però sono comunque un grandissimo ricordo. Qualcuno si è trasferito, è ritornato in Sardegna perché magari ha fatto le medie qua e poi è ritornato in Sardegna, qualcuno è ritornato in Sicilia.
0: Ma
1: quindi
0: ci
1: nel
0: faceva
1: senso,
0: cosa?
1: Perché magari avevano le famiglie che si spostavano per lavorare, quindi anche loro si erano spostati necessariamente, quindi devo dire che sono stati le medie, pur essendo un piccolo paese, ecco, diciamo, era una realtà abbastanza ampia.
0: Senti, Sara, guarda, parlando di Rinocchi mi è da fatta una domanda. Ma come si chiamano gli abitanti di Buonconvento?
1: Buonconventini.
0: Dai, sul serio? Sì. Bellissimo. Buonconventini.
1: Sì, Buonconventini.
0: Ma dai,
1: sì.
0: Non ci avrei mai visto. Lo sai che è venuta qui un ospite che è nata a Gallina?
1: Beh,
0: io ho chiesto come
1: esatto,
0: si chiamavano,
1: come si
0: mi
1: chiamano
0: sembra che siamo gallinesi, però non credo gallinai, perché vabbè, va bene, va bene. Allora, quindi insomma, l'amica ce l'avevi? Insomma,
1: te la sì, ricordo. Sì, avevo diversi amici.
0: Sì, ma ce n'era una in particolare, cioè l'amica quella che proprio gli raccontavi le cose, gli passavi i compiti, toh,
1: gli passavo i compiti.
0: Lei passavi,
1: le passavo sì. I compiti, sì, avevo un'amica, si chiama Adele, insomma.
0: Adele, quanto hai copiato, cioè?
1: Non lo so, perché ce le passavamo reciprocamente, quindi magari era una cosa un
0: va
1: po'.
0: Bene, va bene. Allora, andiamo al secondo brano. Senti, il secondo brano, Unstoppable, come si dice così?
1: Unstoppable.
0: Io il mio inglese, senti, io parlo francese e spagnolo.
1: Perfetto.
0: Ma l'inglese non ce la faccio. Non ce la faccio. È così, è più forte di me. Sia sarebbe
1: la cantante.
0: Non farsi abbattere dalle difficoltà. Alle medie, che difficoltà potevi avere? Qual era? C'è stato un momento che hai detto, insomma, però abitare a Buonconvento.
1: No, è stato, ma più che alle medie forse è stato alle superiori la difficoltà maggiore, perché alle medie, medie elementari è un ambiente piccolo, quindi alle superiori lì c'è veramente il salto. Lì c'è il salto perché passi da un paese, da una realtà di paese a una realtà di città, e non è sempre
0: ecco,
1: così.
0: Perché a Buonconvento non ci sono le superiori?
1: No, non ci sono le superiori. Ho fatto il liceo scientifico a Siena, quindi migrata alle superiori. Partivo la mattina con il pullman delle 6 e poi ritornavamo
0: alle 6 la mattina.
1: Esatto.
0: Interessante.
1: Io no, è stato impegnativo.
0: No, lo dico a quelli che oggi si spostano con difficoltà. Tu andavi alle 6 a Siena?
1: Sì, c'era l'orario, era quello, 6
0: quante
1: 6
0: volte l'hai fatto i compiti
1: sembra.
0: Nel pullman?
1: Ma io ero abbastanza diligente, lo facevo a casa, però ripassavamo.
0: Una ripassatina.
1: Pullman. In pullman avevamo almeno un'ora per ripassare, quindi sì.
0: Va bene, ascoltiamoci questo brano allora, vai.

0: Eccoci qua, abbiamo ascoltato questo bellissimo brano e all'inizio abbiamo messo alcune foto, poi me ne era saltata una, ma devo dirvi che Sara è stata molto gentile nel dire: ecco, quello era il cugino.
1: Esatto, lui è Riccardo, Riccardo è quello che è stato torturato.
0: Però, ecco, ma hai detto anche che lo torturavi, ma che gli facevi a sto ragazzino?
1: Guarda, lo costringevo a giocare con le bambole.
0: No, non me lo dire.
1: Sì.
0: Cioè, lo costringevi a giocare con le bambole?
1: Lo costringevo perché logicamente, cioè, o giocavamo con i giochi con le bambole o giocavamo con i suoi giochi, macchinine, cose varie, però normalmente di solito predominavano i miei, e quindi
0: ma dai, ma poveretto, sì, ma già c'erano poveretti, ma
1: cioè, Riccardo... già si vede dall'espressione.
0: Sì, beh, si vede te che comunque eri un pochino sbagliato,
1: era un po' tortura,
0: eri un po', sì
1: esatto. Un po' terrorista.
0: Senti, poi abbiamo visto una, è stata un'immagine che mi ha colpito, no? questa è tua mamma,
1: la mamma,
0: come
1: si
0: chiama?
1: Uno dei miei pilastri, Yolanda,
0: signora Yolanda, un saluto se la posso salutare. E che rapporto hai con la tua mamma? Tu hai detto un pilastro, no? Perché normalmente le femmine con le mamme, poi inizia anche l'età, insomma, che inizia.
1: No,
0: ci
1: batti becco, no, quello è standard, però devo dire che babbo e mamma son sempre stati e sono due pilastri.
0: Questo, babbo e mamma è questo.
1: Sì, esatto. Tra l'altro, per trovare una foto dove babbo fosse vagamente fotogenico, c'è voluto abbastanza.
0: Senti, come si chiama il babbo?
1: Paolo,
0: un saluto veramente bellissimo. No, c'è una faccia simpatica al tuo babbo.
1: Sì, no, è
0: devo
1: molto
0: dire che
1: simpatico,
0: guarda,
1: ma...
0: la tua mamma, come dire, sta fermo qui, fatti fare la foto.
1: Esatto.
0: E lui lì, vabbè,
1: esatto,
0: ci sono.
1: Esatto, io ho evitato di portare un'altra foto dove c'era lui che provava a darmi il biberon, che in realtà sembra quasi una scena di Hitchcock, perché lui con il biberon, ma non lo impugna, diciamo, in una maniera molto corretta.
0: Quindi
1: ho messo questa perché
0: devi capire che insomma noi babbi
1: alle prime armi, e quindi è normale.
0: Senti, a buon convento si chiamano babbi, vero?
1: Babbo.
0: Non si dice papà, vero?
1: No, babbo.
0: Ecco, questo
1: babbo,
0: insomma, ci accomuna noi toscani. Babbo. Chi non è toscano forse questo non lo capisce. Sì. Io penso se tu, Paolo, si avessi detto papà, che
1: no, babbo. Babbo, e ho preso i difetti, cioè io sono un connubio dei loro difetti.
0: Ah, sì?
1: Quindi sono perfettamente
0: dimmi una cosa bella di entrambi, una virtù, e dimmi anche un difetto di entrambi, dai.
1: Allora, diciamo, dalla parte dei difetti sicuramente ho babbo molto testardo, io ho preso pienamente se non amplificato in maniera esponenziale questa caratteristica, mentre mamma è molto emotiva e ho altrettanto amplificato questa cosa, quindi nel senso sono un connubio di questi due aspetti. Poi mamma è un tipo molto solare, aperto, molto friendly, come si suol dire, e quindi babbo invece è la parte un po' più chiusa, un po' più riservato. Sì, esatto.
0: Va bene. Senti, continuiamo il nostro percorso. Siamo arrivati alle medie, adesso facciamo il salto alle superiori. Qui c'è un altro traguardo. Hai mai avuto incarichi alle scuole superiori, rappresentante di classe? Lo vedi? Perché mi dici
1: ma
0: che
1: abbiamo
0: non hai
1: detto che non dovevamo parlare di politica?
0: Ma no, questa è la domanda te la faccio io, no? Ecco. Sì, hai avuto incarichi, che hai fatto?
1: È rappresentante di classe.
0: E perché? Poi te lo dico perché ti faccio questa domanda. Perché hai voluto rappresentare gli altri?
1: Sì. Perché c'era da battersi per determinati tipi di cose, e io sono una di quelle toste che è in prima linea per combattere per determinati
0: bello
1: tipi di principio. Questo sì, dalle elementari, quindi.
0: Questo è molto bello.
1: Sì.
0: No, perché c'è anche chi la faceva, almeno andava fuori dalla lezione in quel periodo.
1: Ah, no. Io ci credevo, era un principio a cui ho sempre
0: creduto. C'è stato di qualche battaglia che sei fiera di averla condotta, che ne so, la campanella 5 minuti prima, faccio un esempio ovviamente così, c'è stato qualcosa?
1: Abbiamo fatto, ai miei tempi avevamo fatto le occupazioni,
0: ai tuoi tempi ancora, a tuoi tempi, allora io ti dico, all'era geologica del Giurassico, quando appartengo io, insomma, dicevi, hai fatto?
1: Le settimane di autogestione, dove programmavamo le nostre attività, quindi invitavamo persone che venivano da fuori a parlarci di determinati argomenti, quindi ci siamo impegnati.
0: Ti sei impegnata. Adesso le superiori ci portano, poi arrivi alla fine della superiore che babbe e mamma forse ti avranno detto: senti Sara, che vorremmo fare da grande? Ora l'astronauta proprio
1: no.
0: Sì, io anche no, insomma, vediamo un po' che hai scelto, com'è che hai deciso poi di andare all'università e poi sicuramente da lì è partita la tua carriera come sanitaria, insomma, credo. Come è nata questa cosa?
1: Come ho scelto medicina?
0: Sì.
1: Perché ho frequentato tantissimo, almeno durante il mio periodo delle superiori, ero volontaria in Misericordia e questa cosa mi ha un po' avvicinato al mondo sanitario e da lì ho deciso di provare a fare medicina. Insomma.
0: Quando è che sei entrata come volontaria alla Misericordia?
1: Prima di 18 anni, perché mi ricordo avevo più o meno 16-17 anni, ho cominciato come volontaria che aiutava sostanzialmente la squadra principale, non potevo certo guidare, ero minore. Quindi logicamente potevo fare soltanto alcuni tipi di attività, però poi da lì mi sono inserita un po' nel mondo e tuttora continuo a frequentare la Misericordia.
0: Una bella esperienza, vero?
1: Sì, penso sia una bella esperienza e penso la dovrebbero fare tutti. Poi tra l'altro, cioè, nel senso, il nostro sistema sanitario si basa su dei volontari, perché il sistema d'emergenza si basa su dei volontari, quindi è una cosa che va sicuramente riconosciuta, è un ambiente molto bello che aiuta a crescere anche umanamente e dove mi sono sempre trovata bene, quindi che continuo a frequentare purtroppo con tempi adesso molto più ridotti. Ma
0: senti, ma io abito ad Arezzo, vabbè, c'è Misericordia, ma c'è anche la Croce Bianca, no? C'è un convento,
1: c'è. No, noi
0: Croce
1: abbiamo
0: Bianca,
1: Misericordia
0: verde,
1: e pubblica assistenza.
0: Sì, pubblica assistenza, ma c'era un po', sempre stata un po' di...
1: Quello c'è sempre, ma...
0: È vero,
1: Quello c'è sempre, un po' di rivalità c'è sempre, ma poi alla fine si fa squadra comunque.
0: Sì, fate squadra,
1: sì, alla fine si fa squadra comunque.
0: Bello sarebbe che veramente tanti giovani si dedicassero a questa cosa, perché penso che troverebbero un mondo veramente molto bello e soprattutto ricco di valori.
1: Certo, è un mondo che ti dà anche tanta soddisfazione, perché sembra banale, ma poi quando vai ad aiutare qualcuno stai bene, ecco. In primis stai bene per te stesso.
0: Quando hai fatto l'esame d'ingresso per la medicina, non c'era, c'era il numero chiuso allora?
1: C'era il numero chiuso, sì.
0: Com'è stato il momento che sei andata a fare?
1: Il momento che è stato, panico totale, anche
0: come
1: perché
0: panico?
1: Non l'ho
0: una
1: passato alla prima.
0: Come non l'hai passato?
1: Non l'ho passato alla
0: oggi
1: prima.
0: Sei una mega dottoressa
1: pluridecorata. No, lo pubblicizzo sempre come cosa, perché è bene capire che io sono, cioè, come tutte le persone, sono caduta e tutte le volte quando cadi ti devi rialzare, devi un attimino ripensare a quello che vuoi fare e soprattutto devi avere la forza di ricombattere un'altra volta la stessa battaglia. Sarebbe stato più semplice abbandonare l'idea. In realtà io, proprio perché sono testona e perché sapevo che era quello che volevo fare, ho detto ci riprovo.
0: Non ci hai pensato
1: quindi
0: un attimo di mollare?
1: No, non ho mollato.
0: Celebrare la vita anche quando tutto crolla e si affrontano grandi difficoltà. E questa è l'introduzione che mi porta al terzo brano, che tra l'altro è un brano bellissimo, e Coldplay. Possiamo legare un po' questa vicenda, secondo te?
1: Sì, lo possiamo legare un po' a questa vicenda, perché effettivamente la vita va celebrata in ogni momento, anche quando tutto sembra perso.
0: Ma non c'è stato neanche un secondo dove hai detto vabbè, dai,
1: lascio perdere?
0: Sì,
1: no, quelli ci sono.
0: Chi è che ti ha aiutato?
1: Ci sono sempre. Quelli che ti stanno intorno, dalla tua famiglia agli amici, cioè io non sarei qui adesso se non avessi tantissime persone dietro di me. E
0: ecco.
1: Non sarei riuscita a fare niente di quello che ho fatto se non avessi avuto qualcuno dietro, tante persone dietro che hanno sempre contato e mi hanno sempre dato la forza per arrivare dove volevo arrivare.
0: Beh, insomma, con la teoria della calamita, se una non è calamita, le persone gli stanno vicino, quindi evidentemente qualcosa che trasmetti di buono c'è.
1: Speriamo di sì.
0: E allora noi ci ascoltiamo adesso questo bellissimo brano e Coldplay.

0: Eccoci qua, abbiamo scorso un po' di immagini anche in previsione di quello di cui andremo a parlare, perché abbiamo voluto capire un po' da dove onestamente sei partita questo bel paese di Buonconvento, una ragazza semplice, una ragazza comunque tenace, anche perché a scuola andavi bene, e poi ti sei dedicata a questa professione. L'anno di università come sono stati per arrivare poi anche alla tua specializzazione e poi il salto nella sanità?
1: Sì, non semplici. Non semplici, perché all'università cambia un po' tutto. La cosa più figa, posso dirla,
0: è a Siena l'università l'hai fatta?
1: Sì, Siena, ho fatto l'università a Siena. La cosa più figa è che finalmente potevo studiare quello che mi piaceva, avevo trovato il mio, quindi questa è stata la
0: avevi abbandonato l'astronauta,
1: basta latino, greco, tu sai,
0: ma come?
1: Potevo dedicarmi a quello che volevo, quindi studiavo almeno quello che mi piaceva, poi anche lì alti e bassi, perché logicamente magari non tutte le materie sono quelle idonee o comunque che ti piacciono di più, però è stato un bel percorso.
0: Tu eri una da che piaceva...
1: Ho conosciuto le mie più grandi amiche di adesso, le ho conosciute.
0: Ascolta,
1: là.
0: Ti piaceva matematica o italiano tu?
1: Oddio, matematica poco, italiano di più. Se avessi potuto scegliere avrei scelto scienze, non avrei scelto scienze, né italiano scienze. Né matematica, sì.
0: Ecco, ti sei laureata, lo dico io, 110 lode.
1: Sì, no, è andata.
0: La prova d'ingresso l'avrai anche cassata la prima volta, però sì, dopo. Sì. 110 lode. Ecco, una neolaureanda come te, si dice così, insomma.
1: Sì.
0: Poi che è successo?
1: Poi mi sono guardata intorno e mi sono detta, vabbè, cioè, io odio weekend, ma dormire a casa è relativo, perché non scegliere medicina d'urgenza? E così perlomeno.
0: Ecco, io invito tutti i medici o aspiranti tali a fare questo ragionamento, perché di persone come lei ce ne fossero, vero? Poi ci arriviamo anche qui.
1: No,
0: ecco, medicina d'urgenza, perché dici il sabato sicuramente
1: il sabato e la domenica lavoro. Sicuramente tante notti sono passate in ospedale, quindi no, diciamo, scherzavo, nel senso, non è la scelta, io non ho scelto medicina d'urgenza per questo. Sapevo che questo sarebbe stata una delle difficoltà che avrei dovuto prendere in considerazione, però in realtà mi sono innamorata del pronto soccorso quando ho cominciato a farci tirocinio.
0: Ah, hai fatto tirocinio?
1: Ho fatto tirocinio dentro, perché appunto c'era la possibilità di girare i reparti durante 6 anni di medicina, e la possibilità di frequentare da interno dei reparti, e io mi sono innamorata del pronto soccorso, quindi...
0: Beh, insomma, bisognerebbe registrare, cioè sono registrate queste parole,
1: sì,
0: te lo dico, perché... allora ti faccio una domanda, che cos'è che... non è che ci vogliono andare tutti al pronto soccorso, anzi in questo periodo uno penso delle cose più fragili sia proprio il pronto soccorso, che è un po' l'interfaccia col cittadino, no? Che cos'è che rende questo luogo così forse difficile, permettimi, non lo so, oppure non appetibile? Che cos'è? È la persona che ti arrivano lì, sai, lasciamo perdere gli episodi di violenza che insomma sono da stigmatizzare a prescindere. Qual è il contesto del pronto soccorso?
1: Il problema più grande del pronto soccorso adesso è che è difficile mantenere un equilibrio vita privata-lavoro, cioè perché comunque fai molte ore in condizioni tante volte di accumulo di stress, perché hai molte notti, tanti giorni, pochi riposi, sicuramente questo è l'aspetto meno appetibile. Quando il resto della famiglia è a casa, magari festeggia il Natale e sei là e sei al lavoro, quindi questa probabilmente la cosa che lo rende un po' meno appetibile è questo, che poi è una caratteristica un po' di tutti quelli che lavorano in ospedale, perché non è soltanto il pronto soccorso. La cosa bella del pronto soccorso è che sei in prima linea. Sei in prima linea su tutto, sei la porta dell'ospedale e ci sei sempre. Questo la rende una specialità unica nel suo genere. Noi siamo sempre presenti 24 ore su 24,
0: questo,
1: in qualunque giorno dell'anno. E ci siamo per tutti. Siamo un aspetto della sanità che dà uguaglianza a tutti.
0: Tu ci stai raccontando che il pronto soccorso è un ambiente... Insomma, la tua sfera privata lasciala da una parte, perché cioè, è totalizzante, può essere detto così?
1: È tanto totalizzante, sì, nel senso che ti richiede tanta energia.
0: Ecco, quanto è difficile mettersi davanti come medici o anche come infermieri, insomma tutto il personale, sì, a persone che vengono lì, magari sono imparite, hanno il dolore, non sanno quello che hanno. Mi ci metto io per primo, no? Quando uno viene al pronto soccorso, certo, ha l'ansia per sé o per il familiare, sì, che viene, ha paura, chissà cos'è, vede le file, ci spetta le ore, allora prende il nervoso. Come si fronteggia questa cosa?
1: Devi imparare a comunicare. La comunicazione è fondamentale, perché se non parli e non comunichi, l'altra persona può non capire cosa stai facendo, anche perché di solito proprio la base della medicina d'urgenza è trattare la paura, perché
0: trattare
1: poi è questo
0: paura,
1: quello che
0: la
1: prima cosa che ti porta lì è questo, no? Hai paura per quello che hai paura per il sintomo che provi in quel momento, quindi magari sei spaventato e quindi la prima cosa che devi fare è cercare un attimo di creare un legame. Legame con la comunicazione. Il problema del pronto soccorso è che in questo momento la comunicazione diventa sempre più difficile, perché non hai tempo di comunicare tante volte. Quindi magari porti in fondo un paziente, lo porti alla destinazione giusta, al trattamento giusto, alla diagnosi giusta, al reparto corretto, ma rimani un po' nell'ombra perché il paziente magari vede molto di tutto il resto.
0: Non c'era una comunicazione di

0: sempre di continuo, si tende un po' a perdere questo fatto della paura degli altri, quindi dice vabbè, tu lo sai che è una cosa, magari uno ha mal di testa, però puoi capire che non è nulla, ma chi viene lì col mal di testa magari non lo sa, cioè si riesce un po' a essere scollati da questa cosa qui, cioè si riesce un pochino, cioè pensi che si possa arrivare a...
1: Tante volte ci si scolla anche per un motivo, penso, di protezione personale, perché quando sei esposto a tanti problemi e a situazioni estremamente complesse, perché cioè comunque in pronto soccorso arrivano codici rosa, arrivano anche codici rossi di una certa entità, quindi arriva un po' tutto e sta anche un po' nel sanitario riuscire a creare delle volte una barriera, perché altrimenti ti porti tutto dietro, e portarti tutto dietro non incide molto sulla tua vita personale, però dobbiamo essere anche in grado di scatolare quello che facciamo là dentro e cercare di non portarcelo dietro. Lo dico perché è un reminder anche per me a voce alta, e ogni tanto invece porto dietro tanto, e senza però dimenticarsi della comunicazione.
0: Allora, il quarto brano che tu mi proponi è di Sting, e già qui mi parla della Turchia, che poi ne parleremo, perché facciamolo subito il salto, sì. Da lì poi ti sei dedicata, sei una dottoressa di medico d'urgenza, ma anche di soccorso, e lavori nel team dell'aerosoccorso Pegaso, tu voli insomma, sì. No? E poi sei andata nelle missioni umanitarie, com'è nata questa cosa?
1: Questa cosa in realtà è nata in maniera totalmente casuale.
0: Ah, così? Allora,
1: io intanto ho cominciato con il Covid, quindi sono partita subito bene, nel senso che la prima esperienza è stata con il Covid. Abbiamo, tra l'altro, io mi sono specializzata durante, in piena pandemia, e quindi avevamo iniziato già a lavorare prima in forze come specializzandi in pronto soccorso in malattie infettive, proprio perché eravamo nella fase di carenza assoluta del personale, ecco, qui si vede benissimo.
0: E adesso la sto mettendo, questo sei te.
1: Esatto, questa sono io, una delle immagini appunto che ho preso del momento della pandemia, dove già lavoravamo con i miei colleghi, quindi in realtà un po' l'ultimo anno della specializzazione ci siamo dedicati già al lavoro in prima linea, ecco, quindi è stato sicuramente un ottimo trampolino.
0: Avete avuto un bel battesimo dell'aria,
1: esatto,
0: mi verrebbe da dire,
1: sì,
0: guarda.
1: Sì, infatti.
0: Lo dico in senso ovviamente positivo. E ne siamo usciti migliori? Ti ricordi il Covid?
1: Me lo ricordo perfettamente, secondo me ce lo siamo già dimenticato, forse su alcune parti, esatto, in alcuni momenti forse ce lo siamo già dimenticato, quello che abbiamo passato.
0: Siete passati voi della sanità da eroi, ti ricordo angeli eroi, finito il Covid, è vero?
1: Ma non eravamo angeli al tempo, non lo siamo adesso, stiamo semplicemente facendo il nostro lavoro, quindi indipendentemente dall'angelo o meno. E sicuramente tanti di noi hanno smesso di fare il nostro lavoro durante il Covid, perché comunque è stato duro e difficile da affrontare per chiunque, sia per quelli che logicamente entravano in ospedale che per quelli che lavoravano in ospedale. Quindi...
0: ci ascoltiamo questo brano di Sting?
1: Sì.
0: Vai. Metti lei, Angelo. Che volevi? Che? Il microfono? È l'antenna qui. Dai, mettilo più qui davanti, scusa. Ma sgancia la radio?
1: Può andare.
0: Guarda
1: per
0: che
1: ora.
0: Ti vede. C'hai anche diversa gente che ti segue.
1: Sì.
0: Aspetta.
1: Saranno gli infermieri.

0: Eccoci qua di ritorno in questa serata così particolare. Parliamo con una dottoressa, è vero, ma parliamo con una donna che dedica la sua vita nel soccorso degli altri, la dedica con determinazione, non si lascia indietro niente. E in queste cose sei partita, abbiamo parlato della Turchia, no? Perché questo è il brano che me lo metti come la Turchia. Quindi sei partita per questa, per il terremoto c'era stato, no? E qui abbiamo delle foto che mentre parli le scorriamo. Ci racconti questa esperienza?
1: Sì, allora diciamo che la partenza è stata abbastanza veloce, coincitata, perché comunque si parla del 6 febbraio del 2023. La mattina mi alzo perché dovevo venire ad Arezzo al lavoro in pronto soccorso, mi alzo, parto e mi accorgo che sul gruppo dei vigili del fuoco cominciano a pubblicare una serie di notizie relative a questo terremoto in Turchia, però tutti smentivano eventuali nostre attivazioni, perché diciamo Regione Toscana ha in sé un gruppo selezionato di sanitari, medici ed infermieri e vigili del fuoco che sono addestrati per fare attività USAR, che significa Urban Search and Rescue, cioè sì, sono preparati praticamente per la ricerca dei pazienti rimasti vittime appunto di terremoti. Cosa è successo? Che all'inizio era smentito tutto, dopo un paio di ore invece sappiamo che partiamo. Quindi allora è delirio in ospedale, perché lo dico al mio primario, se non ho avuto un ictus in quel momento, poco c'è voluto, perché nel senso loro chiamano, hanno una lista di sanitari, chiamano e dai aderenza o meno alla cosa. Io ero nella lista di questi sanitari quando sono arrivati al mio nome, perché quelli sopra non avevano risposto in maniera affermativa. Io lì non sapevo sinceramente cosa fare, ho avuto un attimo quei 10 secondi in cui pensi, quando ricevi quella chiamata che ti dice che dovresti partire per un terremoto in Turchia e non sai che cosa rispondere, poi alla fine ho risposto, ho detto sì, cioè c'eravamo preparati un anno per fare questa cosa e quindi alla fine ho detto sì. Dopo la telefonata devo dire che la prima cosa che è successo è il pianto a dirotto.
0: È vero?
1: Sì, esatto, il mio pianto a dirotto, perché ho detto ma avrò fatto la cosa giusta, sarò in grado di fare questa cosa, perché te lo domandi insomma. Anche perché avevamo notizie molto sommarie, quindi non sapevo se cosa mi aspettava, cosa dovevamo fare, cosa dovevamo fare lo sapevo, ma non sapevo qual era l'entità comunque del danno, perché all'inizio le notizie erano estremamente erano scarse. Comunque partiamo alla fine.
0: Questo è l'arrivo,
1: 6,
0: mai detto, vero?
1: Esatto, questa è proprio la partenza. Qui eravamo nella sede regionale, insomma, dei vigili del fuoco a Pisa, nella caserma regionale, da dove partono poi le squadre USAR, perché hanno tutta l'attrezzatura, insomma, che è in questa a Pisa.
0: Voi fate dei corsi particolari?
1: Noi facciamo
0: però
1: dei corsi, facciamo un corso per riuscire ad entrare all'interno di questa squadra, quindi non tutti i sanitari hanno queste caratteristiche.
0: Avrete sicuramente delle abilitazioni particolari.
1: Esatto.
0: E siete arrivati,
1: arrivati il 7, praticamente noi durante il 6 notte siamo in pratica arrivati e il 7 abbiamo cominciato le nostre operazioni, quindi ci siamo trovati di fronte in realtà a un disastro, perché non posso che chiamarlo tale. Il contingente italiano è stato dislocato a Antiochia, che è una città molto vicino al confine con la Siria, quindi un ambiente che di suo il terremoto è stato talmente tanto vasto da occupare comunque due paesi, Turchia e Siria, anche se sappiamo e abbiamo più notizie della Turchia, in realtà anche la Siria è stata colpita in maniera devastante dallo stesso terremoto. E abbiamo fatto 2 settimane di permanenza sul posto, alternandoci con un altro team che poi è venuto dall'Italia successivamente. I primi giorni siamo riusciti fortunatamente ad estrarre vive 2 persone.
0: Ecco, qui abbiamo una foto. Questo è.
1: Sì, questo è Furkan.
0: Mi dici che si prova quando. Quando tu ti accorgi, senti che c'è qualcuno sotto delle macerie, che non è che si
1: chiama.
0: Sono pese, insomma, non è che si levano così.
1: Sì.
0: E poi alla fine dice, che si prova, Sara?
1: Che si prova? È difficile da descrivere come sensazione. Cioè, tuttora sono dei ricordi che ogni volta che ne parlo vengono su e proprio sento l'emozione che sale. Per estrarlo ci sono volute 9 ore e mezzo di lavoro. 9 ore e mezzo.
0: Lui.
1: Per estrarre lui, e è un lavoro di squadra, perché diciamo il concetto è che mentre i vigili si occupano della rimozione di tutte le macerie, la parte sanitaria cerca in qualche modo di supportare il paziente che è rimasto sotto. Lui era più di 36 ore che era sotto tre piani di casa.
0: Lui parlava turco,
1: ma fortunatamente 23 anni, parlava anche inglese. Perché era uno studente di infermieristica. Lui era rimasto, siccome il terremoto, le varie scosse di terremoto sono state durante la notte, praticamente la maggior parte delle persone erano a casa, lui era nel corridoio di casa sua. La casa era composta da tre piani, quindi sostanzialmente gli sono cascati sopra tre piani e si è salvato perché è rimasto sotto un termosifone.
0: Mamma mia.
1: C'erano soltanto due vie d'accesso, cioè mentre i vigili del fuoco scavavano sopra cercando di rimuovere tutti i solai per arrivare poi al suo piano, noi sanitari avevamo un punto d'accesso laterale al di sotto delle macerie, era un piccolo cunicolo dove c'entravo io perché ho le dimensioni più piccole, insomma, materialmente, e in quel modo riuscivamo a dargli le cose da mangiare, le cose da bere, da fargli dei farmaci o comunque delle flebo per riscaldarlo, perché dopo 36 ore sotto le macerie, insomma, non la condizione clinica del paziente non è così semplice.
0: Ve l'ha detto, non so se gliel'avete chiesto, forse sì, che vuol dire rimanere 36 ore?
1: Lui dava per scontato che sarebbe morto. Infatti la prima cosa che ha fatto quando ha sentito noi così vicino e quando ha visto la prima luce che gli arrivava vicino alla mano, lui ha pianto. Questa è stata la prima cosa che noi abbiamo. È stato il primo contatto, è stato questo era appunto l'immagine che fa vedere quanti solai erano in realtà sopra il ragazzo e come purtroppo dovevamo accedere per stargli vicino. Tra l'altro questa è stata una dei momenti un po' più difficili per tutti noi, perché a parte quando sei lì non ti rendi più conto del ruolo, cioè in realtà non esiste più una divisione tra il vigile del fuoco e il sanitario, perché è vero che hai funzioni diverse, ma uno aiuta l'altro, quindi sono tutte mani che scavano per lo stesso obiettivo.
0: Come vi tutelate voi, come vi proteggete voi? Perché uno dei problemi delle squadre di soccorso è che a loro volta loro non si espongano, perché sennò sono da salvare anche loro.
1: Esatto,
0: insomma,
1: questa è la parte più complessa. Infatti dall'immagine di prima si vede perfettamente che per entrare all'interno del cunicolo comunque serviva del tempo, e noi avevamo a che fare con continue scosse di terremoto, perché comunque non è che il terremoto si è fermato al 6 di febbraio, c'erano scosse di assestamento durante poi le settimane successive, e il problema era proprio quello, operare pur avendo tante scosse che in un certo senso interrompevano il nostro lavoro. Una di queste c'è stata quando io ero direttamente sotto, e lì diciamo è stato un momento abbastanza delicato, perché ho capito che non ce l'avrei fatta ad uscire.
0: Non ce l'avresti fatto ad uscire. Ti faccio una domanda, Sara, che non so, insomma, è successo che non siete riusciti a salvare qualcuno, che avete trovato, cioè
1: allora,
0: avete percepito che c'era vita?
1: Le due persone vive che abbiamo trovato, siamo riusciti ad estrarle tutte e due vive. Il Furkan è stato estratto appunto dalla mia squadra, l'altra squadra che stava lavorando su un altro sito ha estratto un altro ragazzo di 40 anni, e lui tra l'altro è stato estratto, fortunatamente ci sono volute meno ore di lavoro, ma aveva in braccio la bambina.
0: Mamma mia, ci racconti.
1: E lui pensava che la bambina fosse ancora viva, quindi
0: invece,
1: lì è stato... Ma perché purtroppo questo terremoto ha colpito in maniera devastante una popolazione, durante la notte tutte le famiglie si erano radunate, quindi noi nelle settimane, nei giorni successivi purtroppo ai primi, abbiamo solo estratto deceduti, perché non siamo più riusciti ad estrarre persone vive.
0: Questa è una foto che mi fa riflettere,
1: sì.
0: un orsacchiotto.
1: L'ho messa apposta perché siamo entrati molto nell'intimità delle persone, cioè noi qui abbiamo scavato tra le macerie tirando fuori foto di matrimoni, giochi di bambini, e sapevamo che quando arrivavamo a trovare qualcuno avremmo trovato un'intera famiglia. La cosa che diciamo, dove ci siamo resi conto che il nostro lavoro non finiva, era che intorno ai punti dove stavamo scavando c'erano i resti, le altre, diciamo, i sopravvissuti che stavano aspettando che comunque noi gli riconsegnassimo le salme. E quindi il nostro lavoro non è finito a cercare di estrarre persone vive, questa è stata la prima cosa logicamente, ma poi c'era da dare dignità a chi invece era rimasto sotto.
0: Chi era rimasto sotto?
1: e lì un po' c'è la foto della pentola con l'acqua che bolle, perché il primo modo che abbiamo avuto per comunicare con questi familiari che stavano fuori dalle macerie, che hanno aspettato, non hanno dormito, cioè si sono intervallati nel corso delle giornate, cioè hanno continuato a starci vicino, i momenti di conforto reciproco erano magari scambiarsi una tazza di tè, che è quello che si poteva fare con i pochi mezzi che avevamo lì in quel momento, però quello è stato il momento di contatto reale, perché lì abbiamo capito quanto fosse importante quello che stavamo facendo.
0: Quanto sei rimasta lì?
1: Una settimana, perché noi abbiamo un equipaggiamento che ci permette di star fuori una settimana, dopodiché il nostro team deve ruotare, quindi sono arrivati altri colleghi dall'Italia che ci hanno sostituito.
0: Quando sei tornata, che sei atterrata in Italia, no? Te lo sei ricordato il sì, l'emozione e il pianto del sì? Cosa hai pensato?
1: Me lo ricordo tuttora.
0: Lo rifaresti 100 volte?
1: Sì, penso di sì.
0: Bella storia che ci ha raccontato Sara, veramente,
1: volte.
0: Guarda, purtroppo nella tragedia ci sono degli aspetti che solo persone come te riescono poi a vivere e a aiutare e poi a renderci partecipi, perché noi queste cose probabilmente dal fuori non le vediamo.
1: E questo è stato veramente un lavoro di squadra, cioè nel senso non saremo mai riusciti a tirare fuori le due persone, né io né un altro singolarmente, cioè è una squadra che si è mossa.
0: Quindi un abbraccio, un saluto e un ringraziamento anche a tutti i tuoi colleghi
1: sono stati veramente fantastici.
0: E noi andiamo subito, senza nemmeno dire il titolo, perché mi hai talmente emozionato, al brano Alan Parker, Faded, e poi spieghiamo anche perché. Ce lo ascoltiamo. Bella.

0: Continuiamo questo viaggio con Sara che ci ha portato veramente nel posto dove accadono e dove lei è andata per aiutare le persone. Qui vediamo Sara, tutta la squadra della Turchia.
1: Insomma. Esatto, questa è tutta la squadra, qui sì, siamo tutti e 40.
0: Tutti e 40, ecco questa. E poi continuando a spostarci, vediamo altre figure che, se vuoi commentarle, dille pure. E poi c'è una cosa che mi ha detto Sara: ma perché mi hai mandato un messaggio
1: uno
0: di WhatsApp?
1: Screenshot.
0: Uno sì. Screenshot, sì. Ecco, che cos'è?
1: Questo è un contatto che ho avuto mesi dopo, perché Kemal è un volontario che ci ha dato una mano nelle traduzioni mentre eravamo sul posto, perché comunque per parlare con i locali era necessario tante volte che ci fosse un mediatore. Lui fortunatamente lavora in aeroporto e quindi sa perfettamente le lingue, perciò ci ha aiutato a fare un po' da traduttore tra noi e la popolazione. Gli ho chiesto qualche mese dopo come stavano i pazienti che avevamo estratto dalle macerie, e questo è il messaggio che mi ha mandato dicendomi che stavano bene tutti e due. Questa sicuramente
0: Sara,
1: la cosa.
0: Come stai? Furkan e Wuntan stanno bene.
1: Esatto, okay, bello, esatto, esatto, cosa. Esatto.
0: Però non ti sei fermata, cara Sara, perché no. Voi pensate che la Sara Montemeranzo
1: mai
0: si è fermata? Ma assolutamente
1: no.
0: Ma ormai avete imparato a conoscerla. Io l'ho conosciuta questa sera, però già mi sembra di conoscerla da una vita. Perché non poteva non ripartire. Questa volta invece si parla della
1: Libia. Della Libia. Libia, questa è stata l'alluvione a Derna. È una città sostanzialmente sul mare in Libia. La condizione della Libia è già abbastanza complessa, perché purtroppo è metà con un governo ufficiale, metà con un governo non ufficiale, quindi non riconosciuto dagli altri paesi.
0: Sì.
1: Derna è stata colpita da un'alluvione dovuta al fatto che sono crollate due dighe, quindi è una città sul mare all'interno della quale passa un fiume. E sostanzialmente due dighe lungo il decorso di questo fiume si sono rotte a causa delle precipitazioni, e in pratica ha completamente raso al suolo un'intera città. Si parla più o meno di 10.000 vittime, 10-20.000 vittime, non si sa, in realtà una stima ufficiale non c'è, proprio perché abbiamo un...
0: Anche qui ti hanno inserito nella lista, ti hanno detto...
1: Sì, qui è stato un po' diverso in realtà l'attivazione, perché non ero con il gruppo dei vigili del fuoco, cioè i vigili del fuoco nostri italiani hanno lavorato sul posto anche qui per il recupero, logicamente per la bonificazione della zona, però in realtà io qui sono andata come supporto Medevac, nel senso che c'erano tanti italiani, le forze armate italiane, i vigili del fuoco che stavano lavorando in questo ambiente, e nel caso in cui ci fosse stato problemi a chi stava lavorando, avevano necessità di evacuazioni mediche, e quindi noi, praticamente io e un altro mio collega con una squadra di altri colleghi che vengono da altre regioni italiane, eravamo il team predisposto, diciamo, per riuscire a spostarli dalla Libia, poi a riportarli in Italia.
0: È chiaro, qui si parla di un'alluvione che comunque abbiamo visto le foto,
1: sì.
0: Di là si parlava di un terremoto che altresì devastante. E la domanda che ti faccio è questa: sono due paesi completamente diversi.
1: Sì.
0: Come si vive l'esperienza di volontaria, specialmente per il soccorso, nonostante che c'è un'emergenza?
1: Mm-hmm.
0: Hai notato differenza in questo?
1: Differenza nel fatto che donna-uomo?
0: Sì, donna-uomo, sì, perché sono paesi che, insomma,
1: sì,
0: questa differenza...
1: Ok, in Turchia in realtà il fatto di essere donna ha giocato in maniera positiva, nel senso che una mia carissima collega che è partita con noi, probabilmente proprio perché era donna, è riuscita da subito a stabilire un rapporto con i familiari delle persone che magari trovavamo fuori dal nostro punto di scavo, e quindi lì forse anzi rappresentava una figura che comunque dava una sensazione di accoglienza, di rapporto, di affettività, e quindi probabilmente lì ha giocato in senso positivo, perché probabilmente le donne sono un po' più predisposte a un contatto emotivo, diciamo, a legarsi emotivamente con le controparti, in questo caso con,
0: sì,
1: chi stava aspettando. In Libia non ha giocato invece in realtà una cosa, non è stato positivo, perché almeno all'inizio, ecco, perché non eravamo proprio sul suolo libico, dovevamo rispettare determinate caratteristiche che fanno parte poi del rispetto del loro paese. Quindi fondamentalmente niente maniche corte, fondamentalmente niente occhiali da sole, niente scollature, quindi una serie di cose che dobbiamo rispettare. Consideriamo che in Turchia c'è stato siamo arrivati a un legame molto profondo con la popolazione del posto, perché per la religione musulmana un non musulmano non dovrebbe, non potrebbe toccare le salme dei loro cari. Invece in questo caso, logicamente, vista l'emergenza e visto anche come hanno lavorato probabilmente le squadre di qualunque paese che sono intervenute sul posto, ci hanno permesso di recuperare le salme e di riconsegnarle, e anzi, cioè nel senso, questa è stata probabilmente una delle cose più...
0: Capisco che magari la loro religione ha questi dettami, ma qui siamo in emergenza.
1: Esatto.
0: Siete andati lì per fare una cosa di cui avevano sicuramente bisogno. Andiamo all'altro brano, noi non potremo metterle tutti questi.
1: ok, voi ne scelti tanti.
0: Poi ti passo la lista, mi dirai quella che eventualmente possiamo saltare. Tutti i brani bellissimi, tant'è che guarda, Facebook te l'ha già bannato, ma rimane YouTube e soprattutto rimane il nostro sito. Ricordatevi, lì non ci banna nessuno. Poi dopo la registrazione la riferiremo. E questo è tutto per Facebook.
1: Vabbè.
0: Questo lo lasciamo perdere. Senti, l'altro brano, se vado in onda, è il second. Oddio, Yusundur è... No, non ce la faccio.
1: Seven Seconds.
0: Sì. Ah, no, perché...
1: Sì, è Seven Seconds.
0: Si chiama. La vanna mi ha fregato, perché c'è il numero 7, ho detto, attenzione, la lista è quella.
1: Sette secondi, sì, questa è una bellissima canzone che ho scelto appunto un po' per la Libia, ma un po' rappresenta tutte e due le missioni, perché in realtà parla di una nascita di un bambino, quindi quei sette secondi che poi cambiano la vita. E il fatto che dobbiamo sempre tutelare il prossimo penso sia una delle cose fondamentali che abbiamo imparato mentre siamo al lavoro all'estero. Mentre stiamo facendo queste missioni.
0: Ce l'aspettiamo? Seven.
1: È molto bella, quindi.
0: Che non è il numero di progressione.
1: No. È il nome della canzone.
0: Rimarrò famoso per le mie sgrammaticate cose in inglese. Ma ognuno ha la sua.

0: E allora, cari amici, dovete sapere che mi sono talmente immedesimato in quella storia che raccontava Sara che nel frattempo mi era cascato il microfono e non so neanche cosa avete sentito, ma tanto l'importante è aver sentito lei. Quindi il microfono ce la siamo trovati in giro perché Angiolino certamente ha detto basta, si sente solo che ti muovi, e era cascato. Quindi abbiate pazienza, è il bello della diretta, è vero Sara?
1: Sì, infatti.
0: È il bello della diretta. Gli potremmo dire anche che ore sono in questo momento, così se lo vediamo, sono le 22:46 di questo 12 gennaio 2026 e sono in compagnia della dottoressa Sara Montemerani, un nome che per noi è difficile da ricordare, però viene da buon convento, ma soprattutto è una grande persona, si occupa del soccorso, abbiamo visto soccorso umanitario, e adesso con questa foto, cari amici miei, vi porto in questo mondo dell'elisoccorso. Però sì, io lo faccio Sara volentieri, ma in questa storia che ci ha raccontato fino a oggi, fino a lì che vedo sei abbracciata
1: a una collega.
0: due colleghe volanti,
1: sì,
0: ma io bisogna te lo chieda, ma insomma, elementari, medie, superiori, università, chi ti ha fatto battere il cuore? Non si è parlato di nessuno.
1: Ah, ok.
0: Cioè, possibile, cioè, se io non ti faccio questa domanda, penso che verrò radiato dal mondo, non del giornalismo, ma di chi fa le domande alle persone come
1: ci
0: te.
1: Ci vuole questa domanda?
0: E ma sì, dai.
1: Beh, in realtà avevo messo una foto, comunque, quindi c'è. Si chiama Giovanni.
0: Ah, è una delle prime.
1: Sì, esatto. Giovanni. È una delle prime.
0: Ma
1: una
0: scusa,
1: delle
0: ma
1: prime.
0: Non era il cugino?
1: No, quell'altro il cugino, no.
0: Cugino come si chiamava?
1: Riccardo.
0: No, cugino stalkerato è Riccardo.
1: Sì, esatto. Sì. Beh, lui è stalkerato uguale, povero Giovanni, quindi sì, esatto,
0: ecco,
1: lui, esattamente.
0: Mi autorizzi,
1: esattamente,
0: vero?
1: Sì, sì.
0: Ecco, questo è colui che ti fa battere il cuore.
1: Esatto, cioè, mi sopporta da 10 anni.
0: Ma fino
1: ormai.
0: Ad elementari?
1: No, fino dalle elementari no, lui è 10 anni, e alle elementari.
0: Noi si voleva sapere.
1: Alle elementari non me lo ricordo neanche.
0: No, elementari, le medie, il primo che ha detto.
1: Allora, il primo che mi ricordo, me lo ricordo perché è stata proprio una cosa terribile.
0: Quello.
1: Dal punto di vista femminile, nel
0: perché?
1: Senso che perché mi piaceva tanto uno alle superiori, feci una letterina d'amore tanto carina che poi misi di nascosto nel suo motorino. Lui, poi io lo guardavo logicamente dalla finestra di classe per capire come avrebbe reagito alla mia letterina, arrivò al motorino, prese la letterina, la lesse, accartucciò tutto e la buttò.
0: No,
1: stata la mia prima esperienza,
0: guarda,
1: d'amore. Dopodiché ho detto
0: che non sapere come si chiama questo ragazzo perché ha buttato via un'occasione, cioè, ma c'è, cioè, veramente. Ma
1: terribile.
0: Se ti vede oggi, no? Se
1: terribile.
0: Ti vede oggi,
1: penso
0: andrà
1: non ci
0: cercare,
1: ricordi neanche di me. Quindi.
0: Ma magari va a cercare quella pallottolina di carta, dice: ma come ho fatto?
1: Purtroppo è stata proprio la prima esperienza.
0: Per intervistarlo, dici: ma che. Vabbè, comunque vabbè. Salutiamo ovviamente Giovanni, l'abbiamo detto,
1: sì,
0: quindi
1: esatto.
0: sono 10 anni che ti sopporta, hai detto.
1: Sì, sì,
0: insomma, mi sembra che sia stata un po' ingiusta. Io sono uomo come lui, quindi io dico, ma anche lui potrebbe dire la stessa cosa, scusa.
1: Sì, sì. Noi siamo in reciproco accordo, allora lui cucina, perché io penso, sì, molto bravo, perché io penso che, diciamo che darei fuoco anche all'acqua, probabilmente per quanto riguarda la mia abilità in cucina, mentre io, esatto, il superpotere di ritrovare qualunque cosa lui perda, perché
0: vabbè,
1: lui perde qualunque cosa.
0: Ma questo è fisiologico, per uno come per noi perdere le cose è fisiologico,
1: sì,
0: scusa
1: sì.
0: Sara, abbiamo la testa sempre nelle cose, insomma, cioè. Pensiamo. Comunque guarda, devo dire Giovanni, complimenti, simpaticissima, una faccia veramente simpatica, deve
1: sì,
0: essere una pasta d'uomo.
1: Sì, sì, dice molto questo. Simpatico.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Andiamo avanti, abbiamo detto, beh, ormai te l'ho chiesto questo, vedi, che paura avevi, insomma.
1: No, è che io non volevo raccontare la mia prima esperienza, perché
0: no,
1: è
0: no.
1: Drammatica questa prima.
0: Vabbè, insomma, a quel punto lì tu non hai più scritto una letterina.
1: No, basta.
0: Mi piacerebbe
1: basta
0: sapere
1: letterine.
0: A Giovanni chi gliel'ha detto, te o lui l'ha detto a te?
1: No, lui l'ha detto a me.
0: Vabbè, insomma, letterine niente.
1: No, letterine niente, ho smesso con le letterine.
0: Io penso che Giovanni lo ringrazia, quello che ha portato la letterina. Però, vabbè, andiamo via, andiamo subito all'elisoccorso perché è una cosa molto bella. E il tempo... Ah, fermi tutti. A un certo punto la Sara, io scorrendo queste foto, ho visto questa cosa qua, che vi metto. Cioè, che ci vuoi far vedere? Mi si sono fatte male in piede. Che cosa
1: no, no. Sara, no, no. Perché questo era il giorno della mia tesi, perché, cioè, nel senso, è comunque una giornata importante. E il problema è che io l'ho data online.
0: No,
1: perché
0: spiegalo a chi non ti vede ma è ascolta
1: il radio. Ok, allora,
0: cosa
1: per chi ascolta,
0: vedendo?
1: C'è il mio piede e con un bellissimo calzino di Superman. Questo perché era, cioè, nel senso, poi non vedete il vestito che c'è sopra, comunque avevo un vestitino anche molto carino, nero.
0: Beh, si vede un si chiama quel cosino? Sì. Un braccialetto?
1: Sì, la cavigliera, quindi ero vestita in maniera elegante, però fortunatamente non ho dovuto mettere le scarpe con il tacco, su cui sarei sicuramente inciampata, perché avendo dato la tesi specializzazione online davanti al computer, come è noto, ci si veste solo sopra e sotto.
0: Sì, ma scusa, i calzini,
1: quindi,
0: Superman.
1: Ma perché sono i miei superpoteri e soprattutto è il mio, come posso dire, insomma, è la cosa che mi porto sempre dietro quando...
0: Beh, c'è da dire che poi l'esame...
1: Come tipo portafortuna.
0: L'esame l'ha passato 110 lordi.
1: Sì, ma infatti sono stati perfetti come
0: portafortuna. Sono stati calzini.
1: Sono stati i calzini, pensa, tutto merito loro.
0: Pensa che nell'immaginario degli uomini i calzini servono altre cose, quindi che le glisso in questo momento. Probabilmente Giovanni lo sa. Allora andiamo poi però velocemente all'elisoccorso mentre stiamo lì riguardando un po' le immagini, ma ve le metto subito perché queste immagini dell'elisoccorso, ecco lì come ci sei andata, perché già mi viene da dire che con questa foto qua, dove ti si vede fare l'arrampicata, già insomma te del cielo non è che hai paura, insomma, di salire.
1: No, allora io non ho paura dell'altezza, anzi a me piace l'aria e penso sia uno dei miei elementi fondamentali, l'aria, proprio la adoro. Però ecco, a medicina non è che sicuramente ti fanno un corso su come fare arrampicata, perché magari fai biochimica, chimica o altro, ma non ti addestrano a fare questa roba, quindi diciamo che è un percorso lungo di addestramenti dove io, che prima inciampavo e perché guardando sempre in alto non mi rendo mai conto di dove sto camminando, poi ho imparato invece piano piano con spirito di sacrificio.
0: Questa è una bella immagine che noi abbiamo usato per fare il post, cioè questa sei proprio perfetta, qui si vede che
1: qui siamo proprio in divisa ufficiale.
0: Ecco, e questo è il Pegaso. Questo è
1: il Pegaso 2.
0: Il Pegaso 2. Quanti ce ne abbiamo noi in Toscana?
1: Ne abbiamo tre. Questo è il 2, quello di Stanza Grosseto.
0: Allora ti faccio una domanda anche qui che io non ho mai capito: ma perché anche se uno cade in bicicletta parte il Pegaso? No, guarda, a volte trovano delle cose, si trova
1: perché l'attivazione tante volte è in primario, cioè nel senso che la centrale dell'emergenza riceve la chiamata e molto spesso non sai esattamente perché la persona che chiama non è che dà molti dettagli, e quindi quando l'operatore pensa che sia una situazione particolarmente complessa, manda comunque un invio anche in elisoccorso.
0: Ecco, tu ti devi calare lì, abbiamo visto con la tua amica, con la tua collega, sono colleghe,
1: vero? Sì, collega, la collega infermiera. Questa è una foto che abbiamo pubblicato per la giornata, diciamo, la ricorrenza al 25 novembre, la giornata contro la violenza sulle donne, con il numero esatto 1522 da chiamare, insomma, nel caso ce ne fosse necessità, e abbiamo fatto una bella foto facendo capire che comunque anche noi ci siamo e che siamo una truppa molto femminile.
0: Bella foto anche questa che ti ritrae a bordo di...
1: Sì, a bordo in... sì, esatto. Prima o poi imparerò anche a guidare, ho detto.
0: Vabbè. Senti, e prima di chiedere chi è questa ragazza qui, ma tu hai parlato della festa della donna.
1: Sì. Però cioè della giornata contro la
0: giornata
1: violenza
0: contro
1: sulle
0: la
1: donne.
0: Violenza delle donne. Ma io invece ti parlo della festa della donna, 8 marzo, che ti ricorda? Dillo, su.
1: Sì, vabbè, non l'ho messo, ma
0: Io lo so, scusa, ma che non sia andata a vedere.
1: Sì,
0: perché dovete sapere che Sara è stata anche come si dice?
1: Premiata
0: con una delle eccellenze toscane, delle donne toscane, e sei stata premiata proprio in occasione della giornata della donna, della festa delle donne.
1: Sì, 8 donne per l'8 marzo.
0: Ecco. Quando ti hanno detto lei, Sara Montemerani, me lo perdo la memoria, te Sara sei candidata, anzi, sei premiata.
1: Sì.
0: Che hai sentito?
1: Beh, è stato strano perché non pensavo di rientrare anche perché, cioè, nel senso, c'era una cuoca, c'era una direttrice di azienda vinicola, cioè personalità molto varie, e non pensavo sinceramente di rientrare in questa categoria.
0: Sì,
1: però a me ha fatto molto...
0: Te eri stata In Turchia?
1: Sì, la premiazione è dovuta a quello. In realtà, come ripeto sempre, non sono stata io singola a fare la differenza lì. Lì è stato il gruppo che
0: senza
1: ha fatto
0: ovviamente
1: la differenza.
0: Nulla togliere alle cuoca, che ci mancherebbe, insomma, però. Va bene, ascoltiamoci l'altro brano che sono gli ACDC. Questo me
1: sì,
0: l'hai detto.
1: Questo, sì, adrenalina pura per il soccorso.
0: È una scossa elettrica, trasmette sì, l'idea esatto. di essere vivi e che nessuno può fermarti.
1: Esatto.
0: Innanzitutto ti faccio complimenti per il tuo sorriso, Giovanni, complimenti. Perché sicuramente con lei non ti annoi, nel senso è sempre
1: no, non si annoia.
0: Sempre. Poi ci credo che ti cucina bene, scusa, cioè, voglio dire. Beh. Comunque, al di là di questo, che cos'è la scossa elettrica? Cos'è che ti dà adrenalina?
1: Quando si apre quel portellone e ti dicono vai. Quando si apre quel portellone sei in aria.
0: E io non posso che mandare gli
1: sì.

0: E eccoci qua, siamo quasi arrivati al termine di questo viaggio con Sara Montemerani. Ma da dove viene sto cognome? Cioè...
1: esiste un paese, Paolo, che si chiama Montemerano, Paolo, vicino a Saturnia.
0: Ecco,
1: c'è proprio un paese che si chiama così.
0: Però ce lo ricorderemo. Noi abbiamo scorso un po' di foto, no? Però una che me l'ha segnalata lei perché mi era sfuggita, questo è il Del soccorso, no?
1: Esatto.
0: Pensate che questo ragazzo che ha fatto la foto, e mi sembra anche abbastanza contento di averla fatta, si chiama Riccardo, come il cugino.
1: Sì, sì, esatto.
0: Che cosa state esibendo?
1: Lui è un mio amico, perché mi hanno regalato, appena hanno saputo, insomma, che ero entrata in Eli Soccorso e quindi che avrei cominciato questa mia attività, mi hanno regalato una bellissima maglietta Porta Fortuna con scritto Sara il pollo volante, perché effettivamente sembro più un elefante, almeno all'inizio ero più un elefante in una cristalleria che altro.
0: Va bene, comunque questa è un cosa così, un po' come le divise che regalano ai piloti, no?
1: Certo, cose sì, ma infatti continuano a chiamarmi il pollo volante.
0: Ecco, senti, c'è anche una bellissima foto, visto qua, intanto le sto scorrendo un po' velocemente, ma perché queste le abbiamo viste, bellissimo. Questa chi è?
1: È la mia amica Eleonora.
0: Ecco, qui c'è un'immagine ovviamente di un'altra. Salutiamo, ciao Eleonora.
1: Sì.
0: Anche lei è una del tuo soccorso oppure lei fa tutta un'altra cosa?
1: Lei è il... No, anche lei studia medicina e niente, è una delle mie più carissime amiche.
0: Eleonora, un consiglio, quando vedrai questo filmato, se lo vedrai, insomma...
1: L'ho già preavvertita.
0: Ecco, metti i calzini come... i calzini di Superman, perché voglio dire...
1: Portano fortuna.
0: Perché lei studia medicina,
1: sì,
0: vero?
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Va bene. Va bene, questa è una bellissima immagine, anche questa,
1: sì,
0: che ti vede appesi a questo... Ma non hai paura, no?
1: Sì.
0: Come
1: non posso dire di non avere paura, perché paura sarebbe impossibile.
0: No, devi dire
1: non
0: di
1: avere...
0: no, una donna come te devi dire
1: no. Io ammetto le mie sensazioni, le ho tutte, come sono una persona che piange quando deve piangere, così ho paura effettivamente, dico di provarla, cioè non posso, se no altrimenti...
0: Questa è un'altra foto, mettiamo sempre con una tua amica.
1: Sì, questa è Sara.
0: Si sta sposando questa.
1: Sì, esatto, lei si stava sposando.
0: Auguri, Sara, quindi...
1: Lei si stava sposando. E sì, anche lei è una mia amica.
0: Ora faccio arrabbiare Giovanni, ci hai mai pensato a sposarti?
1: No, fatto.
0: Ah, si è sposata?
1: Ho fatto anche quello. Ho passato tutte le fasi e tutte le tappe.
0: Allora, questo non lo sapevo, quindi bisogna sempre così andare sul tranquillo su queste cose.
1: Loro sono altre mie amiche, esatto. Qui io ho voluto finire un po' con gli amici perché. Questa è la squadra del pronto soccorso.
0: Sono con Arezzo questo.
1: Sì,
0: un applauso a tutti voi.
1: Quindi, guarda, la squadra del pronto soccorso di Arezzo.
0: Io purtroppo ci sono stato al pronto soccorso, ti devo dire la verità, qualche mese fa, bisogna avere un po' di comprensione, perché è vero che c'è tanta gente, però insomma io ho trovato professionalità, quindi il plauso.
1: No, è vero, e poi è una famiglia praticamente.
0: Adesso questa è rovesciata la foto, ma non importa, ci introduce su un altro
1: argomento.
0: Che insomma io ho detto, quando ho visto, questo è eccezionale, come si chiama sto corso?
1: Lei, Nat.
0: Aspetta.
1: Nat. Lei è una civetta.
0: Lei è una
1: civetta. È una femmina.
0: Ma lo fa veramente quel verso tutto mio? Come fa?
1: No, come... no, non fa proprio quel verso, però sì, ok. Ok, sì.
0: Va bene. E com'è che si è riuscita a avere una civetta?
1: Perché ci sono gli allevamenti che le allevano.
0: Tu sei andata a prendere una civetta?
1: Sì.
0: Ma perché proprio una civetta?
1: Perché sono animali bellissimi, i rapaci sono veramente...
0: No. Dicevano, senti la civetta di notte?
1: No, vabbè, questa è diceria, come il gatto nero, però cioè i gatti neri sono bellissimi, quindi
0: bellissimi.
1: Cioè, nel senso ora...
0: Tu proprio mi ci tiri a nozze
1: il gatto nero.
0: Io il gatto nero ci ho fatto, se la trovo velocemente, ti faccio vedere se ti dico la verità. Il gatto nero ci ho fatto una storia di vita, guarda.
1: Perché è così,
0: sono bellissimi. C'ha uno sguardo poi, vabbè, comunque
1: è così, anche le civette, si vede lo sguardo anche della civetta.
0: Esatto. Ma come si chiama questa civetta?
1: Nat.
0: La civetta Nat.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Sì. Nocciola.
0: Sono contento che è, insomma, anche lei, voglio dire.
1: Sì, poi si vede dall'espressione che è particolarmente socievole.
0: Sì, no.
1: Devo dire,
0: non so perché.
1: Sembro me quando mi alzo la mattina e sono già arrabbiata.
0: Ma vediamo anche un gatto.
1: Sì, io praticamente ho una fattoria a casa, quindi ho veramente una fattoria.
0: Che rapporto, un gatto, che poi
1: tre
0: abbiamo
1: cani.
0: Visto anche i cani, no? Ecco, tre cani.
1: Sì.
0: Il cane. vuole giocare con te, ma riconosce il tuo ruolo, tra virgolette, il gatto?
1: Cioè, no, assolutamente no, ma il gatto infatti mette in riga tutti i cani.
0: Infatti, è da classico.
1: Cioè, lei è la padrona di casa.
0: La padrona di casa. Allora, noi intanto andiamo subito sul penultimo brano, abbiamo detto che questo lo saltiamo, vediamo uno...
1: Sì, metterei You Two, One. Questo è per tutti i miei colleghi, perché...
0: Glielo dedichi?
1: Sì, questo glielo dedico perché sono la mia seconda famiglia e cioè, loro sono il mio scudo.
0: Senti, c'è qualche collega che gli vuoi lanciare un sassolino tanto per divertirti?
1: No, in realtà non
0: sei così brava.
1: No, sì, sono veramente bravi loro, uno a sopportarmi, due a supportarmi.
0: Qualcuno
1: perché non è
0: che
1: semplice.
0: Insomma ti fa qualche dispettuccio, che magari che ne so, ti prende la ti mette scompiglio sul tuo armadietto, no. Ti fai scherzi da militare.
1: No, quello
0: insomma, dai, qualcuno
1: no,
0: che ti va di dire...
1: Non c'è, anzi, siamo...
0: Ma come?
1: No, non c'è davvero. Non c'è davvero, tra l'altro siamo tante donne e... Cioè, questo rende probabilmente ancora più forte il gruppo, secondo me, da una parte... Poi che c'entra? Noi siamo un gruppo contro gli altri, quindi effettivamente cioè, quando ragioniamo del paziente magari andiamo a scontro, ma...
0: Va bene, noi salutiamo, io tengo sempre i commenti nascosti perché vedo più grande, non l'avevo visti, ci sono un po' di commenti, li salutiamo tutti, ovviamente i commenti e i saluti fateli a Sara Montemerania, la grande dottoressa che abbiamo imparato a conoscere, e ascoltiamoci questo brano dedicato a tutti i suoi colleghi, insomma, uno che ti fa il birichino. Fa lo scherzetto,
1: no.
0: Che ne so, nella mascherina ti ci metteva il sale, il pepe, ti ci metteva infatti stare.
1: Quello succede negli soccorso, quello succede.
0: Oh,
1: soccorso.
0: Qualche birbantello c'è.
1: Sì.
0: Gli vuoi dire qualcosa o no?
1: Ci sarebbe da dire tante cose perché io poi mi vendico su queste cose. Quindi...
0: Guarda, c'hai un palcoscenico qua. Vendicati
1: allora,
0: pure, Angelo,
1: Anna,
0: fagli un primo piano, per favore. Dai.
1: Allora, Anna, non il campanello sulla porta quando uno si deve alzare la mattina.

0: E allora, cara Sara, siamo arrivati alla fine di questo viaggio che ci hai fatto fare. Abbiamo l'ultimo brano che tra l'altro parla di animali, Happy. Gli animali mi rendono felice, sono come la luce del sole a mezzogiorno. Abbiamo visto che tu hai quasi una fattoria.
1: Una fattoria,
0: comunque, no?
1: Sì.
0: Valentina Gnutti, scusa, perché la nostra... E lei aveva anche i pipistrelli ad Arezzo, sono i gnutteli. Sì, vabbè, e lei ne aveva due, quindi l'abbiamo chiamata Gnutti. A parte questo... Il mondo degli animali è un mondo che ci insegna tante cose, sai che poi c'è la pet therapy, gli animali, ecco, che rapporto hai con loro? Hai un rapporto moderato, hai un rapporto... perché anche questo è molto importante, sai?
1: Cioè, loro sono la mia pet therapy.
0: Oh.
1: Sì, sì, loro sono la mia pet therapy, nel senso che mi danno quella sensazione di stacco, ti danno quei momenti di affetto puro dove veramente, cioè, ti ripagano di qualunque... Anche se è andata male la giornata, ecco, loro rappresentano il momento di felicità che hai, perché quando ti vedono comunque è festa, cioè per loro sei qualcosa di fondamentale. E questa è la cosa bella degli animali.
0: Senti Sara, abbiamo visto una bella carriera, un lavoro che ti piace, che ce l'hai proprio dentro, ti piace essere sul pezzo, ti piace andare, ti piace vivere questa cosa. Qual è il sogno del cassetto di Sara?
1: Proseguire, perché la strada è iniziata in questo momento, quindi vorrei riuscire a proseguirla e quindi serve tanta forza, perché non è così semplice, è tutto molto bello apparentemente, ma è tanto faticoso fare tutto questo, esatto, e quindi serve tanta energia. Io prendo tanta energia dagli altri normalmente. E quindi niente, mi auguro di riuscire a continuare a proseguire per questa strada.
0: Ecco, questo è anche un po', permettimi, ma da quello che mi hai detto all'inizio è una cosa molto totalizzante. E non è che ti manca un po' una vita tua, una vita privata, una vita, cioè ti manca, ce l'hai, però insomma, come fai a trovare il giusto equilibrio?
1: È difficile, non sempre lo trovo.
0: Giovanni che ti dice?
1: Non sempre lo trovo. Questo è un momento di difficoltà, perché non sempre si riesce a trovare l'equilibrio tra una parte e un'altra, però devi star bene in primis te per riuscire a essere il meglio che puoi, per dare il meglio che puoi nel tuo lavoro, quindi logicamente

0: che sono due cose che devono andare di pari passo, perché se no non riesci a...
1: Ecco, che ti senti di dire a dei giovani medici, laureandi, donne in particolare, perché sembra che quasi le donne abbiano un destino un po' segnato sempre rispetto agli uomini inferiori, no? Invece non è così.
0: Non è così.
1: Ti senti di dire di questa tua esperienza di vita, di questa tua realizzazione professionale, di questa tua...
0: Secondo me sì, esatto, più che uomini donne, il concetto è che bisognerebbe avere molta... cioè si può arrivare a qualunque tipo di obiettivo, perché se ci fissiamo un obiettivo qualunque cosa è arrivabile, però dobbiamo avere costanza nel riuscire ad arrivarci, tanta forza, tanta grinta, e non dobbiamo arrenderci alla prima caduta, perché molto spesso è proprio dalla caduta che riusciamo a riprendere la forza che ci serve per arrivare in fondo. E quindi sì, mi sentirei di dire questo, cioè cercate di credere davvero nei vostri sogni, perché se io ho fatto tante cose è perché ci ho creduto.
1: Ci hai creduto, e guarda questa foto qua che metto, ma sai che un po' dice tutto, perché... In questo bel sorriso che hai, che ti contraddistingue, che insomma io penso anche vorrei farmi salvare da te, guarda, te lo dico sinceramente. Okay. No, vabbè, ovviamente nel senso buono della cosa, si vede tutta la tua voglia di fare, di esserci, di andare avanti. Qui sei vestita, insomma, si mette sull'aereo di soccorso,
0: sì,
1: quindi è una cosa molto molto bella, Sara.
0: Allora, mi trovo molto più a mio agio vestita come sono lì che come sono qui adesso.
1: Potevi infatti venire anche in quella maniera.
0: Già stasera ho detto, oddio, cosa mi metto?
1: Sì, vabbè, ma questa è una trasmissione normalissima. Come ti abbiamo detto, qui sei davanti a un vecchio amico, no?
0: Sì, sì, infatti.
1: Chi è venuto prima di te su quella sedia o sull'altra quando facevamo dall'altra parte, beh, lo sa, insomma, io in questo momento sono un tuo vecchio amico. E un tuo vecchio amico ti chiede anche un'ultima cosa. C'è stato un momento della tua vita che hai visto un bivio, che c'è stato un bivio e tu hai preso una strada anziché l'altra. C'è stato questo momento?
0: Sì, ne abbiamo anche parlato. È stata la chiamata per la Turchia, quello è stato veramente un bivio per me.
1: È stato un bivio
0: lì
1: tuo.
0: È stato un bivio, sì. Perché lì è stato il momento in cui ho raccolto il coraggio e ho detto, bene, hai fatto tanto finora, hai studiato tanto, hai messo tanto in quello che fai, e adesso devi tirare fuori le palle, perché cioè, qualcuno ci deve andare, quindi insomma.
1: Che belle queste parole, ma dovete prendere esempio, secondo me, cari amici, specialmente coloro i quali insomma si vogliono dedicare al mondo della medicina, vogliono fare tante cose, ma tutto, secondo me, in tutte le cose bisogna tirar fuori le palle, l'ho detto io, guarda, tanto siamo in orario così.
0: Tanto ormai.
1: Esatto. E allora terminiamo con l'ultimo brano, Pharrell Williams.
0: Esatto.
1: Pronunciato malissimo.
0: No,
1: va bene. Happy, questo Happy. Gioco in casa. E gli animali mi rendono felice, sono come la luce del sole a mezzogiorno, ne abbiamo parlato, no?
0: Mm-mm.
1: Però dimmi la verità, che cos'è quell'altra cosa che ti rende felice e ti fa splendere quel bel sorriso come a mezzogiorno? C'è qualcos'altro?
0: Sì, sentirmi utile. Cioè questa è una cosa che mi fa stare bene, cioè capire che ho fatto qualcosa per qualcun altro, questa è una cosa che mi fa star bene.
1: Ma oltre quella vita lì, che si è capita che sei nel tuo,
0: che c'è?
1: Ti hai detto il tuo elemento è l'aria, per me
0: sì,
1: è il pronto
0: per
1: soccorso.
0: Me è l'aria, sì, esatto, è
1: che
0: come
1: cosa
0: l'aria.
1: C'è poi? Hai degli hobby, hai
0: sì,
1: delle fai
0: viaggi,
1: sport?
0: I miei viaggi. Io viaggi, io adoro i viaggi.
1: Sì?
0: Però mi devono dare più ferie per andarci,
1: ecco,
0: non so, questa magari è una cosa
1: lo dobbiamo chiedere al direttore Torre, insomma, lo chiederemo a lui. Quindi viaggi, il paese più bello che
0: Giappone.
1: Ah, sei stato
0: Giappone,
1: in Giappone. Hai conosciuto Tommaso in Giappone?
0: Non l'ho conosciuto per poco.
1: Ma che spettacolo,
0: però sì,
1: l'ho
0: è
1: anche
0: spettacolare,
1: intervistato, eccezionale.
0: È spettacolare, Giappone.
1: Tommaso Rossi, che ormai è un famosissimo, dai,
0: sì,
1: con la sua moglie
0: sì,
1: e anche sua figlia, che l'abbiamo conosciuti. E va bene, allora senti, noi terminiamo. Sono le 23:20. Abbiamo fatto quasi due ore, non potevamo fare, ma A una certa ora poi arriva l'altro programma, no, poi... se alle 23.30 non va in onda il CISPI col deltaplano mi cassano, cioè veramente, cioè, dice ma sei te l'editore? Sì, ma lui è overcourt. Io ovviamente voglio salutare Angiolino che ci ha fatto la regia, lo salutiamo, vero? Sarà addormentato secondo te?
0: No.
1: Allora lo salutiamo, ovviamente gli vogliamo sempre tanto bene. Sara, è stato veramente una bella cosa, vediamo se riusciamo a riprendermi, ancora mi è sparito qua il touch screen.
0: Ah, ma vuoi vedere il mio...
1: infatti, sì, hai ragione.
0: Questa era la cosa fondamentale. Dopo aver parlato con me,
1: Angelo,
0: per quasi due ore.
1: Sì, allora la Sara, oltre
0: cosa mi potrei essere portata dietro?
1: No, aspetta, innanzitutto diciamo che ha portato una bottiglia di vino, io la ringrazio. Questo. Però sai che qui c'è il prosecco di tradizione, no?
0: Io ho portato un rosso di Montalcino perché mi sembrava.
1: No, non me lo dire. No, quello è per noi, Dico subito. Che cosa c'è in quel cofanetto? Dai.
0: C'è il mio portafortuna.
1: Il tuo? Com'è il tuo soffortuna?
0: Ecco il mio portafortuna.
1: No! no!
0: Mi ho portato i calzini!
1: Ma dai! Questi sono i famosi calzini
0: esatto.
1: Dal 110 Lode.
0: Sì.
1: Beh, insomma, dai, una cosa veramente bella. Complimenti Sara, mi hai stupito. Sei riuscito a stupirmi, non è possibile! Hai portato i calzini Superman?
0: Ho portato i calzini Superman.
1: Ma non è mai successo in questa trasmissione.
0: Vabbè, non tutti hanno i calzini di Superman.
1: Va bene, allora noi vi ringraziamo e vabbè, perdonateci i piccoli errori che abbiamo fatto, ma la serata è stata veramente bella. Ti devo ringraziare, hai trasmesso tante belle cose, tanti bei valori, sei una ragazza veramente, ragazzo donna, come vuoi essere chiamato, io l'età non mi interessa, comunque sei una ragazza veramente solare, complimenti Giovanni e complimenti innanzitutto per l'attività che fai e la passione e il cuore che ci metti. Secondo me è una cosa molto importante che rende giustizia anche del posto dove ti trovi, insomma, no? Quindi un saluto anche a tutti i tuoi colleghi e noi vi lasciamo, appuntamento alla prossima settimana e avremo un'altra ospite, un'altra persona che ci racconterà la sua storia e come dico sempre, 115esima puntata, 115 storie, 115 piccole cose che noi teniamo dentro e sicuramente Sara ce n'ha regalate tanti. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana, ciao Sara.
0: Ciao.
1: E grazie veramente.
0: Grazie a te.
1: Chi vuoi salutare? Dai, saluta.
0: No.
1: Oh, mandaglielo un bacio a Giovanni, se sei qui.
0: Do un bacio a tutti.
1: E allora io cerco il brano con quale concludiamo, dimmi che non sbaglio per favore, perché
0: sì, è questo
1: l'ascoltiamo?
0: È questo, sì.
1: Ciao.
0: Sì, ciao.

0: Rewind.
1: Fly spot.
0: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
0: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
0: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
0: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
0: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
4: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima puntata, domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi. Un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20.000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persino nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia lunga centinaia di anni. Inizialmente era riservata all'intrattenimento dei nobili, degli unici a poter dire di aver visto dal vivo un leone durante gli avventurosi viaggi che li portavano fuori dalla Cina, dove il grande felino non è mai vissuto. Oggi questa danza è considerata addirittura un'attività sportiva. Tanto più una danza è spettacolare, quanto più finisce per sfociare in rappresentazioni teatrali. L'origine del kabuki, genere teatrale giapponese, è proprio da ricercarsi nei volteggi della danza sarugaka, antico spettacolo di danze, mimi e giochi di equilibrismo. Inizialmente fu interpretato solo da donne, ma ad un certo punto, per evitare qualsiasi risvolto erotico, anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onnagata. I ruoli nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Kathakali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale. I danzatori, esclusivamente uomini, interpretano queste opere con una pantomima stilizzata, accompagnando la recita con una forte percussione ritmica dei piedi, esibendosi esclusivamente di notte e all'aperto. Gli interpreti del Kathakali sviluppano un controllo eccezionale dei muscoli facciali, dagli occhi alle palpebre. Proprio grazie a questa mimica trasmettono un'ampia gamma di emozioni. E a Bali, invece, i ballerini imparano fin da piccoli ad atteggiare il volto in una maschera di impassibile serenità. La danza terapia è ormai riconosciuta in campo medico per la riabilitazione e il recupero di funzionalità psichiche o motorie. È nata attorno agli anni del 1940 negli Stati Uniti come tentativo di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. Ballare può rappresentare infatti un modo alternativo di esprimersi e può aiutare le persone che hanno subito un trauma o che hanno un handicap grave a trovare uno sbocco di comunicazione alternativo. Si può ballare alla fiaba danzata, in cui ognuno sceglie il ruolo da assumere, oppure alla tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti di aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti. E oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977 sul popolo della notte con la passione del ballo. Un settore poi, quello delle discoteche, che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio a domani al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Oh, the spirit. Oh, the fire. Blessed are the ears.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra i benefici anche inaspettati della meditazione, perché è una pratica sì che ha origini antiche ma sta godendo di un rinnovato successo, attenua lo stress, allieva i sintomi di ansia e depressione ed è una panacea per chi fatica a concentrarsi. Per esempio mette i muscoli al cervello. Studi di risonanza magnetica dell'Università di Harvard su un gruppo di studenti reduci da un corso di 8 settimane di meditazione hanno evidenziato un ispessimento della materia grigia, l'insieme di corpi dei neuroni presenti nell'encefalo e nel midollo spinale, nelle aree cerebrali associate con la consapevolezza del proprio corpo e la compassione per il prossimo. Nello stesso periodo di tempo si sono registrate una diminuzione del volume dell'amigdala, cioè la regione cerebrale associata allo stress e alla paura, e un aumento di materia grigia nella corteccia prefrontale, responsabile di alcune funzioni cognitive superiori, come la concentrazione e la capacità decisionale. Agisce da antinfiammatorio. Uno studio internazionale pubblicato nel 2013 e condotto dai ricercatori del Wisconsin, Spagna e Francia hanno dimostrato come 8 ore di intensa meditazione praticata da esperti della disciplina siano sufficienti per spegnere l'attività di alcuni geni legati all'origine dei processi infiammatori. Un altro studio olandese pubblicato nel 2014 ha dimostrato che la meditazione può agire sul sistema nervoso simpatico, promuovendo il rilascio di sostanze antinfiammatorie e riducendo quindi la produzione di sostanze che stimolano i processi infiammatori. Una buona notizia sì per chi soffre di forme di infiammazione cronica. Fa anche alzare la temperatura corporea. Secondo uno studio dell'Università di Singapore pubblicato su PLOS ONE, praticando una particolare forma di meditazione propria dei monaci tibetani detta Jitummo, sarebbe possibile innalzare la propria temperatura corporea. Alcuni monaci sarebbero stati infatti capaci di far salire il proprio termometro interno nel gelo tibetano a ben meno 25 gradi centigradi, arrivando ad asciugare le lenzuola bagnate avvolte attorno al proprio corpo, e può anche far abbassare la pressione. La meditazione infatti può favorire il rilascio nel sangue di ossido nitrico, una sostanza che provoca il rilassamento dei vasi sanguigni, fornendo così al sangue tubi più larghi, diciamo, in cui fluire. Ecco perché questa pratica, insieme a uno stile di vita sana e ai farmaci del caso, può aiutare chi soffre di pressione alta a ridurre l'ipertensione. E finiamo qui il nostro primo assaggio di benefici sulla meditazione e state con noi per completarlo, e intanto buona giornata. Ciao.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana.

asking. Show your love. Oh, don't wait. Show your love.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot. Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.

In volo con Radio Fly e il deltaplano Music First by Cispi. 1, 2, 3, 4.

0: Blindspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:02.